0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
4: Radio Icaro, novità.
5: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è martedì 9 giugno, sono le 7.30 in questo momento e noi come di consueto cominciamo l'appuntamento con i giornali guardando le prime pagine per vedere quali sono le notizie di apertura di oggi. Cominciamo dal Resto del Carlino che dedica il titolo al caso Pierina Paganelli perché oggi è il giorno della sentenza. È infatti attesa proprio per oggi la sentenza per Da Silva dopo mesi di processo. Intanto c'è un'altra notizia di cronaca che riguarda il caso, non tanto per il fatto in sé, ma per alcuni protagonisti. È stato infatti perquisito Barzan nell'inchiesta della Procura di Bergamo. La fotonotizia invece ci parla purtroppo di un fatto di cronaca, una tragedia a Tenerife che ha riguardato un riminese che è caduto in un canyon e purtroppo è deceduto. Aveva 48 anni e da 10 viveva alle Isole Canarie. Un altro addio, quello di Pasini, il mitico coach che portò il basket di Rimini in Serie A. Economia, CBR corre ancora, produzione a 123 milioni e utile in aumento. In colonna poi si parla anche della via libera alla svolta degli hotel, 26 potranno diventare case. Poi c'è una fotografia del territorio che ci racconta che in 10 anni sono sparite 31 sale scommesse per le norme che regolano la possibilità di piazzarle in particolari luoghi sensibili e quindi proprio queste attività hanno fatto sì che ne rimanessero molte poche all'interno delle zone più sensibili della città. A Riccione si parla di spiagge all'asta perché adesso i bagnini temono i fondi di investimento e quindi l'arrivo sul territorio di attività estere. Vediamo le notizie invece in calcio, proprio in fondo pagina, che ci raccontano altre attività, altri temi. Il primo è il Festival delle Serie TV che è stato presentato ieri a Roma e che arriverà dal 3 all'11 luglio in Riviera. Ferilli, Bova e Pavone al Festival delle Serie TV. L'altra notizia invece arriva da San Patrignano, nuovi alloggi sono stati presentati ieri e adesso è allarme crack tra i giovani. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino di Rimini. Vediamo invece con quali notizie apre il Corriere Romagna e ha deciso di dedicare il titolo, l'apertura proprio al tema degli hotel. Vincolo hotel ampliato, sbloccate 26 strutture. Il turismo cambia pelle con co-housing e condotel. Sono 154 gli alberghi chiusi. La fotonotizia invece è dedicata a Pasini, il topone. Rimini piange appunto la sua scomparsa. Nel taglio alto ritroviamo la cronaca tragedia a Tenerife, muore riminese. Andrea Semprini aveva 48 anni, da 10 residente a Tenerife, è precipitato durante un'escursione di canyoning e purtroppo appunto ha perso la vita. Sampa, nuova ala e i numeri del 2026, anche il Corriere ci racconta appunto le novità di San Patrignano. Bancarotta e truffa, perquisiti casa e ufficio di Barzan e da San Marino invece scuola sul Titano, deroghe e petizioni. Nel taglio basso ritroviamo invece la cronaca, un tentato omicidio con il topicida avvelenò il marito, confermati 10 anni. Anche la Corte d'Appello non fa sconti sulla sentenza di primo grado. Vediamo invece le notizie di sport e cultura che il Corriere ci porta in prima pagina. Si parte dal basket a 2, la Dole per il riscatto stasera a Verona. In gara 2 volley invece la Omag MT chiude il mercato con Eroktai. E infine anche il Corriere ci racconta di Italian Global Series a Rimini e Riccione, quindi il festival delle serie TV che è stato appena presentato e tra un paio di settimane arriverà qui in Riviera. Torniamo allora sulle pagine del Resto del Carlino e cominciamo ad addentrarci nelle notizie. L'apertura, come detto, per il Carlino è sul caso Pierina, perché oggi è il giorno dell'ora della verità. Attesa la sentenza per Da Silva, verdetto dopo l'ultima maratona. La Corte d'Assise si riunirà alle 9 per ascoltare le repliche delle parti, poi la lunga camera di consiglio. Il lavoro dei giudici potrebbe protrarsi fino alla notte prima di comunicare la decisione dell'imputato. Proprio per questo, ci racconta il Carlino, è stata allestita anche una zona notte in tribunale nel caso appunto la decisione dovesse slittare di parecchie ore. Questa è la situazione, la grande attesa per oggi. Poi il racconto del Carlino si concentra sui fatti di cronaca che risalgono ormai a 32 mesi fa. Si torna quindi in via del Ciclamino, nel seminterrato dove Pierina Paganelli, 78 anni, venne uccisa con 29 coltellate. Da lì l'inizio poi delle indagini arrivate sino ad oggi, al momento della sentenza. Ed è proprio con queste parole che il Carlino chiude il pezzo, perché dice proprio che qualsiasi sarà la sentenza, il verdetto di oggi segnerà la fine di una prima stagione di un delitto che è stato spettacolarizzato, scandagliato, digerito anche troppo. Dietro tutto questo fumo però una persona è morta assassinata e oggi si saprà per la prima volta se chi è stato accusato del suo omicidio sia ritenuto effettivamente il colpevole. Dicevamo, una notizia che riguarda il caso non tanto per il fatto di cronaca in sé, ma per le persone coinvolte, perché sono stati perquisiti casa e ufficio di Barzan, il consulente che appunto partecipa in qualità di consulente nel caso di Pierina Paganelli, è nei guai per bancarotta. Il criminalista che è nel pool di Manuela Bianchi è indagato insieme con il 58enne Pierluigi Chieffi in un'inchiesta di Bergamo legata al crack di una società di infissi. Sono stati sequestrati 450.000 euro. La cronaca, tragedia alle Canarie, riminese cade nel canyon e muore davanti agli amici. Andrea Semprini, 48 anni, stava facendo un'escursione in una gola montuosa quando è scivolato lungo un sentiero. Inutili i tentativi di soccorso. L'incidente, così ci racconta il Carlino, è avvenuto poco prima delle 13 nel barranco Buhame de Teno, una gola montuosa particolarmente impervia situata nel comune di Buenavista del Nord. Siamo nella parte nord occidentale di Tenerife. Semprini si trovava insieme ad altri amici per praticare appunto del canyoning, un'attività che consiste nella discesa di torrenti e gole attraverso sentieri, rocce e cascate.
1: Le prime ricostruzioni al vaglio delle autorità spagnole raccontano che il 48enne avrebbe perso la presa durante il percorso, precipitando nella forra sottostante, un volo che non gli ha lasciato scampo, anche se sono scattati subito gli allarmi e una complessa operazione di soccorso. Gli altri tre componenti del gruppo sono stati subito messi in salvo. La stretta sull'azzardo, 10 anni di battaglie che hanno portato alla chiusura di 31 sale scommesse. Le norme regionali sulle distanze dai luoghi sensibili hanno ridisegnato il settore. Delle 36 attività censite nel 2017, oggi ne restano aperte solo 5. Questa è la fotografia del Carlino, che poi troviamo anche sul Corriere Romagna, sul mondo dell'azzardo. Una serie di norme che cominciano nel 2013, quando arrivò la prima legge regionale, integrata poi nel 2016 da una delibera attuativa e anche nel 2017. Un regolamento molto semplice: se la sala scommesse si trovava entro 500 metri da luoghi sensibili, allora doveva chiudere e in alcuni casi poteva trasferirsi. Per luoghi sensibili si intendevano tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, ma anche istituti di formazione professionale, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie, centri di aggregazione giovanile e qualsiasi altro contesto a frequentazione prevalente di minori o soggetti in condizioni di fragilità. Si parla poi di vincolo turistico, un tema che torna ogni tanto, abbiamo visto nei mesi le evoluzioni e ora si arriva a un primo risultato. Parliamo della variante al RUE che riguarda nuovi usi per vecchie strutture. Sono già arrivate richieste per Condotel, ma è ancora limitata la trasformazione di ex alberghi in appartamenti. Al momento, infatti, solo 26 di queste strutture possono cambiare destinazione e diventeranno alloggi. Parla in questo articolo l'assessora Valentina Ridolfi del comune di Rimini, assessora all'urbanistica, che identifica queste strutture, dice: si trovano tutte tra Marebello e Bellariva, sono a monte della ferrovia. Solo in questi casi sarà possibile la riconversione in appartamenti, sempre che dimostrino l'antieconomicità della struttura a gestione ricettiva. Oltre a queste strutture potranno diventare appartamenti le strutture sotto soglia, ovvero quelle con meno di 7 camere, ma anche in questo caso parliamo di casi molto limitati, si sono appena 5 le strutture prese in considerazione di questo tipo. Proseguiamo e arriviamo a pagina 7, troviamo il racconto di una presentazione che si è svolta ieri mattina a San Patrignano, siamo quindi sulle colline di Coriano. Si allarga infatti la struttura e sono stati inaugurati 282 nuovi alloggi. La comunità ha investito oltre 3.000 metri quadrati per rispondere alla grande domanda di accoglienza. In 12 mesi sono stati 622 gli ingressi. C'è anche una fotografia che racconta come siano sempre più frequenti i casi legati a cocaina e sostanze ad alto rischio come il crack. Ma torniamo all'opera, dicevamo un'opera imponente di oltre 3.000 metri quadrati, 48 camere da letto, 55 bagni, 3 sale comuni, ma anche spazi polivalenti. Non scopriamo il lenzuolo solo su nuovi edifici, ma su percorsi di vita e nuove opportunità, ha sottolineato Letizia Moratti, cofondatrice della Fondazione, che ha parlato poi di spazi di speranza. Qui una volta c'era la vecchia biblioteca e tantissimi ragazzi, compresi i miei figli, ci hanno studiato. Ha raccontato quindi anche con un momento di autobiografia. Andiamo avanti e arriviamo a pagina 9. Il tema trattato è quello della salute, in particolare di come ha cambiato anche il panorama delle attese aprire alle visite nel weekend. Regione e ASL fanno infatti i conti di quanto abbia inciso l'apertura degli esami clinici nei giorni di sabato e domenica. Per accorciare le liste di attesa, 50.000 prestazioni, il numero di controlli eseguiti nel fine settimana è arrivato a oltre 650.000. E c'è poi una dichiarazione di Massimo Fabi, che è assessore alla sanità regionale, dice: ridurre in modo significativo i tempi delle liste di attesa è fondamentale per garantire il diritto alla salute di ogni persona e rappresenta una delle priorità di questo mandato in ambito sanitario. Proseguiamo, arriviamo adesso a una pagina che ci parla di impresa e territorio. CBR, la cooperativa Braccianti Riminese, compie 80 anni con un bilancio da 123 milioni. La cooperativa ha chiuso il 2025 con risultati in crescita e una solida situazione finanziaria. C'è stata festa grande tra soci e lavoratori. Il lutto poi del mondo del basket, ma in realtà di tutta la città, per la scomparsa di Piero Pasini, maestro di basket e di vita. Fu l'artefice della storica promozione in A1 della Mar e anche il sindaco dice che fu più di un semplice uomo di sport. Leggiamo proprio l'apertura dell'articolo che comincia proprio: il topone non c'è più e con lui se ne va la guida dei tempi d'oro. Il timoniere della prima leggendaria versione del basket Rimini, che riuscì a conquistare la Serie A nella primavera del 1984. 42 anni dopo quell'impresa, Piero Pasini muore, lasciando a 84 anni fiumi di ricordi in tutti quelli che l'hanno ammirato, da tifosi o ne sono stati allievi, da giocatori. Il coach di Forlimpopoli, che ha legato a doppio filo la sua storia di allenatore a Rimini, non ha mancato di mietere successi anche lontano dall'Arco d'Augusto. Per lui uno scudetto e una Coppa Campioni femminile alla guida di Vicenza, ma anche una serie infinita di promozioni con Vigevano, Brindisi, Reggio e appunto Rimini. Andiamo avanti, adesso siamo all'area di Riccione. Il tema che apre la pagina locale è quello del turismo, in particolare delle aste per la spiaggia, perché i bagnini temono l'invasione straniera come a Forte dei Marmi. L'ombra dei fondi di investimento dietro le gare per le spiagge in Versilia, uno stabilimento su tre è in mano a magnati russi e arabi. E ora le preoccupazioni espresse da Diego Casadei, che vediamo nella foto che accompagna l'articolo, presidente della cooperativa Bagnini, riguardano proprio questo punto. Superbike, Misano si scalda con il tutto esaurito negli alberghi. Leardini di Aglia dice: stiamo ricevendo lamentele per il traffico sui collegamenti, c'è ancora tanto da lavorare, ma gioia degli albergatori invece per la situazione che si prospetta. Cattolica, l'ape regina in spiaggia, l'ombrellone diventa un alveare. C'è stato un'invasione di insetti nella spiaggia 31 e 32, può capitare con gli sciami che si appoggino durante la ricerca di un nuovo alveare. È stato necessario l'intervento di un apicoltore per trasferire gli animali. La foto ci racconta proprio di questo momento e si vedono le api appoggiate all'ombrellone. Bell'aria Igea Marina, con la tassa compriamo gli hotel fuori uso. Il consigliere PD Andrea Silvagni lancia la proposta per l'utilizzo del tesoretto da 1,6 milioni di euro. Dice: possiamo far nascere nuovi servizi. Vediamo le ultime notizie a Sant'Arcangelo. La provincia boccia l'intervento in alta Valmarecchia sull'eolico. Nelle osservazioni inviate al ministero si dice è un impianto pericoloso, mette a rischio un territorio fragile. A San Marino gli alunni scrivono al capitano e dicono: non chiudete la nostra scuola. La lettera dei bambini, nostra scuola, la lettera dei bambini di quarta elementare non passa inosservata nel castello.

il basket, perché questa sera RBR giocherà per gara 2, sarà un finale senza un attimo di respiro. RBR ha infatti bisogno di un colpo grosso, così il Carlino nel presentare la gara 2 di questa sera al Palamagis di Verona. I biancorossi devono vincere per non essere già spalle al muro. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per continuare la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: 2 ad abbandonare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta?
5: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
6: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
7: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
8: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
9: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
10: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
11: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni. Dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi. Prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%. Perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
12: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
13: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le

d'accordo tutti. La capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

Sono le 7.56 e noi siamo tornati qui in diretta dagli studi di Radio Icaro e Icaro TV per l'ultima parte della rassegna stampa di questa mattina. Siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con un focus che ci racconta un'associazione a carattere nazionale, anzi internazionale, ma in particolare con un focus sul territorio romagnolo. Sono gli Overeaters Anonymous e ci parlano di chi cerca di uscire da un rapporto non regolato con il cibo, dall'eccesso fino ai digiuni forzati. L'articolo, questi

inchiesta ci parla sia dell'attività dell'associazione, ma anche delle testimonianze delle persone che grazie agli incontri con Overeaters Anonymous sono riuscite a migliorare il loro rapporto con il cibo. Si parla di mangiatori compulsivi, ovvero appunto chiunque abbia un rapporto non regolato con il cibo, che spesso porta a un consumo eccessivo di determinati alimenti. L'intergruppo Adriatico, con sede a Rimini, raccoglie oltre 40 persone. Siamo un gruppo aperto a chiunque abbia un problema con il cibo, chiunque è immediatamente accolto. A parlare è Margherita, nome di Fantasia, che dice: non ci sono obblighi o requisiti per partecipare, si può venire anche una sola volta, non ci sono nemmeno moduli di iscrizione da presentare o quote da versare. L'unica condizione per partecipare è il desiderio di smettere di mangiare compulsivamente. Lo specchietto poi ci racconta alcuni numeri. Un'associazione nata negli Stati Uniti nel 1960 è arrivata una ventina d'anni dopo, alla fine degli anni 80, in Italia. E adesso sono 60 le sedi presenti sul territorio. Chi decide di partecipare svolge circa un incontro a settimana in varie forme, in presenza oppure online o anche telefonicamente, e la condivisione delle proprie esperienze avviene in modo anonimo. Nella pagina di economia, che riguarda appunto l'economia, il tema è la CBR, lo abbiamo visto anche sul Carlino. La cooperativa Braccianti Riminese festeggia 80 anni con ricavi a 123 milioni di euro. L'Assemblea dei soci ha approvato il consuntivo 2025. L'utile netto del gruppo è di 10,3 milioni in aumento rispetto all'esercizio precedente. Il patrimonio netto consolidato invece supera i 56 milioni di euro. Le notizie invece locali si aprono anche per il Corriere con l'omicidio di Via del Ciclamino. Oggi è il giorno della verità, e per Luis da Silva l'incubo è quello dell'ergastolo. Si conclude in ogni caso oggi il processo di primo grado e come abbiamo visto anche sul Carlino è stata allestita una zona notte per i giurati nel caso in cui la Camera di Consiglio non dovesse chiudersi in tempo. Servire la comunità con risposte di qualità ma in tempi ragionevoli. Rimaniamo sempre in tribunale, perché queste che abbiamo appena letto è uno stralcio del discorso della nuova presidente del tribunale, Monica Galassi, che ieri ha ufficialmente preso il posto di Fiorella Casadei. Leggiamo un altro pezzo del suo discorso riportato nell'articolo. Questo è un momento importante per la mia carriera e mi sento una privilegiata a vivere questa esperienza. Dobbiamo essere al servizio della comunità, dando risposte di qualità in tempi ragionevoli. La mia concezione di organizzazione è aperta e per questo auspico che si possa realizzare trovando equilibrio e sinergia tutti assieme, dando valore all'ascolto e all'attenzione alle istanze che arrivano dall'interno e dall'esterno. Proseguiamo e ritroviamo la cronaca. Tentò di uccidere il marito con il topicida. Confermati in appello 10 anni di carcere. La 49enne aveva somministrato al marito per diversi mesi dosi di veleno, mescolandolo nel cibo a pranzo e a cena. Queste le accuse, insomma, che hanno
portato alla sentenza d'appello che conferma quindi la condanna e non fa nessuno sconto alla donna. Rimini allarga il vincolo alberghiero, ma c'è poco posto per il residenziale. 154 gli alberghi chiusi, ma di questi solo 26 strutture sopra la ferrovia tra Bellariva e Marebello potranno essere riconvertite in residenziale. Via libera anche ad altre 5 strutture con meno di 7 camere. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, sottolinea comunque il fatto che sia una grande opportunità per investire. Si parla poi di un commento ad un articolo che riguarda Visit Rimini, la campagna per promuovere il territorio e la riviera riminesi e romagnole, elogiate sul Corriere della Sera da Aldo Grasso, che ha parlato di esempio virtuoso di come costruire un brand credibile e duraturo. Una serie appunto di critiche ed elogi che sono state ben accolti sul territorio, che vengono commentati positivamente e che quindi fanno anche ben sperare per il futuro del turismo locale. Ritroviamo poi la cronaca: precipita nel canyon davanti agli amici, morto il riminese Andrea Semprini, 48enne, residente sull'isola da 10 anni, ha perso la vita durante un'escursione nel massiccio del Teno. Inutili i soccorsi, il ricordo affettuoso della compagna. Sampa, inaugurati 282 posti letto, i numeri di un'emergenza che evolve e cambia rispetto al passato. La comunità presenta la nuova ala ristrutturata, mentre il bilancio dei nuovi ingressi segna una crescita netta. Vediamo allora alcuni di questi numeri che ci parlano di come è cambiata anche la dipendenza tra i giovani. La comunità accoglie oggi 850 ragazzi, un numero in aumento dopo il calo fisiologico degli anni del Covid. Tra maggio 2025 e aprile 2026 sono entrate 622 persone, in prevalenza giunte da Emilia-Romagna, Lombardia, a fronte di soli 48 stranieri. Fra tutti l'uso di cocaina resta il più diffuso, parliamo del 93,7%, seguito dalla cannabis in lieve calo. Sul terzo gradino non compare l'eroina, utilizzata invece solo dal 34,2%, ma il crack pari a quota 63,1%. Più in generale il 30% del totale ha una dipendenza primaria da crack, sotto di un punto a chi preferisce la cocaina. Questi alcuni dei numeri presentati in occasione appunto della nuova ala di San Patrignano. La pagina Cultura e Spettacoli invece ci porta più avanti di qualche settimana, ai primi di luglio, infatti dal 3 all'11 arriva a Rimini Italian Global Series. Da Star Trek a Un posto al sole, i patiti delle serie possono sicuramente venire in Riviera per una settimana dedicata tutta a loro. Crime, spy, love, medical, storie per tutti i gusti. C'è pure una nuova versione della Casa della Prateria e Rimini in quella settimana dal 3 all'11 luglio diventerà la capitale delle serie, con tanti personaggi del mondo dello spettacolo che verranno proprio a raccontarle. Vediamo velocemente le ultime notizie prima di chiudere la rassegna di questa mattina. Siamo a Cattolica, c'è uno scontro sul restyling urbano, i giardini De Amicis, la piazza fa discutere, critiche su cemento e materiali. È arrivata già anche la replica della sindaca che parla di scelta necessaria per integrare verde e infrastrutture.
Invece anche da Bellaria si parla di restyling, in questo caso dell'isola dei Platani. Tuteliamo lo spirito originale. L'ex vice sindaco e architetto si esprime sul futuro della via principale. L'idea di base del 1986 è ancora oggi la nostra forza. Evitiamo quindi errori come la demolizione dell'area lettura. San Marino, la rivoluzione passa dai banchi, la scuola sammarinese cambia pelle, dal nuovo liceo alla difesa dei plessi. Il governo rende flessibili i numeri per tutelare offerta didattica e territorio. E chiudiamo con lo sport. Stasera la Dole è chiamata a un pronto riscatto alle 20:45, gara 2 a Verona, che è avanti 1-0. Dell'Agnello dice: qualche errore domenica, ma possiamo vincere anche in casa loro. E l'ultimissima pagina che vediamo velocemente è sempre dello sport, ma è il racconto e il commiato anche per Piero Pasini. La Romagna piange un suo maestro. L'ex tecnico si è spento all'età di 84 anni all'hospice di Forlimpopoli, dove era ricoverato. E così siamo arrivati in chiusura della rassegna stampa di questa mattina. Adesso di nuovo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra pochissimo.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, condizioni meteorologiche direi estive ormai in Italia nelle prossime ore, nei prossimi giorni, anche se correnti umide atlantiche riescono a lambire le regioni settentrionali con un po' di instabilità sulle zone montuose. Mercoledì qualche temporale raggiungerà anche le zone di pianura del nord. Per quanto riguarda però le prossime ore, questo martedì, diciamo che sull'Italia le zone di sereno saranno davvero ampie, queste nubi appunto sfiorano il nord Italia, ma per ora senza grandi conseguenze. Contiamo infatti le precipitazioni con qualche acquazzone che raggiunge la fascia alpina e prealpina questo martedì, ma per il resto, ripeto, ampie schiarite. Quindi in definitiva un martedì estivo sull'Italia, ripeto però con qualche acquazzone pomeridiano su Alpi e prealpi, specie quelle centro-orientali, per il resto sole e temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Arriviamo al massimo a toccare i 32-33 gradi in pianura padana. Ma per dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
3: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula. Mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
4: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del telegiornale tornando sull'omicidio Paganelli, perché è attesa per questa mattina la sentenza di primo grado per la giornata di oggi, la sentenza di primo grado per l'omicidio di Pirina Paganelli, che vede come unico imputato Luis da Silva. Il senegalese rischia una condanna all'ergastolo. Sentiamo allora il servizio.
1: A 2 anni e 8 mesi dall'uccisione di Pirina Paganelli, la Corte d'Assise di Rimini è pronta ad emettere il verdetto di primo grado nei confronti di Luis da Silva, vicino di casa della vittima nonché ex amante della nuora. Ergastolo, la richiesta di condanna da parte del pubblico ministero Daniele Paci, assoluzione invece per gli avvocati difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, o in subordine l'esclusione delle aggravanti che permetterebbe all'imputato di poter accedere allo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato. A decidere saranno i due magistrati togati, la presidente della corte Fiorella Casadei e il giudice a latere Alessandro Capodimonte, e i 6 giudici popolari che si riuniranno in camera di consiglio non appena termineranno repliche e controrepliche delle parti. Il voto dei giudici popolari vale quanto quello dei togati e in caso di parità 4 favorevoli e 4 contrari vige il principio del favor rei, con l'imputato che verrebbe assolto. Imputato che assisterà di persona alle repliche per poi essere accompagnato in carcere durante la camera di consiglio e infine nuovamente condotto in tribunale al momento della lettura della sentenza, che potrebbe arrivare anche a tarda serata se non addirittura notte, nel caso in cui ci siano divisioni profonde e pareri discordanti all'interno della corte. Un'eventualità da non escludere trattandosi di un processo indiziario. A tal proposito sono stati predisposti a scopo precauzionale nella zona foresteria del Palazzo di Giustizia dei letti per i giurati, qualora si vada incontro ad una camera di consiglio fiume. Se la sentenza dovesse arrivare dopo le 22, da Silva attenderà il verdetto nella sua cella, dal momento che il carcere non prevede il rientro oltre quell'orario.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito ieri mattina una perquisizione nell'appartamento e nell'ufficio di Riccione di Davide Barzan, consulente legale di Manuela Bianchi nel caso di Pirina Paganelli. L'ordine è arrivato dalla Procura di Bergamo, che sta indagando Barzan per la bancarotta fraudolenta di una società per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. Con Barzan nell'inchiesta di Bergamo comparirebbero un consulente finanziario 58enne di Coriano, Pierluigi Chieffi, in carcere per altre vicende, indagato per danneggiamento dell'auto dello stesso Barzan andata a fuoco 1 anno fa. Dal canto suo Barzan ribadisce la propria estraneità ai fatti oggetto di inchiesta. Continuiamo con la cronaca. Confermata in appello la condanna nei confronti della donna che cercò di sbarazzarsi del marito avvelenandolo. In attesa di un eventuale ricorso in Cassazione, l'imputata dovrà rispettare il divieto di avvicinamento al coniuge. Vediamo.
1: Nessuno sconto per la 49enne moldava imputata per aver tentato di uccidere il marito somministrandogli del topicida nel cibo. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato in toto la sentenza di condanna di primo grado a 10 anni di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato e 30.000 euro di risarcimento. I fatti risalgono al 2022, quando tra il luglio e il novembre di quell'anno il coniuge, un 57enne albanese, si recò 2 volte al pronto soccorso di Rimini con lancinanti dolori addominali. Dagli accertamenti medici conseguenti al suo ricovero fu riscontrata la positività ematica ai principi attivi di 2 potenti anticoagulanti contenuti proprio nei topicidi. Fu la successiva perquisizione effettuata dai poliziotti della squadra mobile nel loro appartamento che permise di rinvenire in un cassetto dell'armadio della camera da letto, sotto la biancheria intima della donna, una siringa con all'interno del liquido rossastro. Le analisi di laboratorio poi confermarono la presenza presenza del principio attivo contenuto in una sostanza velenosa, il bromaiolone. Ad aggravare la posizione della donna, le ricerche fatte su internet per scoprire quale fosse il ratticida più efficace e quali veleni più letali in circolazione. L'imputata, secondo quanto sostenuto in primo grado dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, avrebbe agito ben sapendo che al marito mancava quasi del tutto l'olfatto per via della presenza di polipi al naso. Passionale movente ipotizzato dall'accusa, con la donna che avrebbe desiderato sbarazzarsi del marito per poter vivere a pieno la sua relazione extraconiugale. Il difensore dell'imputata, Luca Greco, valuterà un eventuale ricorso in Cassazione. Nel frattempo la donna, che è libera, dovrà rispettare il divieto di avvicinamento al marito, col quale in corso la causa di separazione.
0: Il 48enne riminese Andrea Semprini è deceduto in un incidente a Tenerife, in Spagna, dove risiedeva da diversi anni e lavorava come consulente immobiliare. L'incidente, che gli è stato fatale, risale al 31 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica solo in seguito. Secondo la ricostruzione, Semprini stava praticando canyoning nel barranco Bujame de Teno insieme ad altri tre amici, quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente in una fossa. Gli amici hanno subito dato l'allarme. I soccorritori, essendo la zona impervia, si sono dovuti calare in elicottero. Per Semprini, vittima di un forte trauma cranico, però non c'era più nulla da fare. Ora voltiamo pagina. La giunta comunale di Rimini ha adottato la variante al PSC RUE per la riorganizzazione delle destinazioni d'uso delle strutture ricettive. L'obiettivo è arrivare all'approvazione in autunno, ma intanto l'amministrazione si rivolge già a possibili investitori. Vediamo.
2: Se solo 10 anni fa si rinforzavano ancora i vincoli alberghieri per evitare speculazioni, oggi le strutture fuori mercato sono sempre di più. Per i 1070 alberghi censiti a Rimini, di cui 154 già chiusi, la cosiddetta variante USI vuole favorire la riconversione delle strutture non più competitive verso funzioni complementari e di supporto al turismo. Le possibilità principali: conversione in residenze turistico-alberghiere, condotel, ostelli in una concezione moderna slegata dal vecchio cliché del basso costo, e ancora consentire la nascita di nuove forme di abitare di tipo sociale e collettivo come co-housing e co-living, ma non residenziale. Ad eccezione di 26 alberghi di Rimini Sud a monte della ferrovia e alcuni alberghi con 6 camere o meno già liberalizzati. Per la valutazione dell'antieconomicità delle strutture è stato elaborato un modello in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna. E ora la chiamata dell'amministrazione è per gli investitori riminesi e non solo. Già c'è qualche segnale per i condotel a oggi assenti a Rimini.
3: Con questa variante facciamo un po' il vedo. Facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
2: Dopo l'adozione in giunta e la pubblicazione sul bollettino della regione, ci sarà la fase delle osservazioni, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione in consiglio comunale il prossimo autunno.
0: In questo mese di giugno inaugurano all'aeroporto di Rimini numerosi collegamenti nuovi. Lo scalo punta a fare il salto definitivo di qualità a livello regionale. Abbiamo parlato delle strategie di crescita con l'amministratore delegato Corbucci. Sentiamo.
4: Un piano industriale da 200 milioni di euro per trasformare l'aeroporto di Rimini in un distretto capace di attrarre milioni di passeggeri. Il documento, presentato ufficialmente qualche settimana fa e che entro giugno sarà sul tavolo di ENAC, punta a dare i suoi primi frutti in termini infrastrutturali e non solo già dal 2033. Intanto lo scalo, che in questo mese di giugno sta vedendo la partenza di numerose destinazioni, da Colonia a Manchester, passando per i potenziamenti Wizz Air su Katowice e Budapest, punta a chiudere l'anno superando i 600.000 passeggeri. Numeri in forte crescita ma ancora limitati per uno scalo dalle forti potenzialità e che già dal prossimo anno potrà contare sull'operatività H24.
5: Il 2027 è un primo tassello di un percorso di crescita che probabilmente ci abituerà non più alle centinaia di migliaia di passeggeri, ma dovremo prendere un po' confidenza col milione e coi milioni di passeggeri. Se arrivano delle low cost che mettono base, quindi qui c'è tutta l'Europa, il nord Europa, il mercato domestico, quindi oggi parlare di una singola destinazione è forse limitativo. Credo che ancora ci sia da lavorare sulla Germania, sulla Francia, sulla Spagna, in attesa che si riapra poi il mercato russo, che è il nostro mercato per definizione.
4: L'obiettivo è fare del Fellini nei prossimi anni la base per almeno due compagnie low cost. Aspetto questo che potrebbe aiutare a colmare il gap dei voli annuali.
5: Dobbiamo ringraziare la fiera di Rimini che si sta mettendo con noi sulla definizione di strategie pluriennali e che evidentemente sarà per noi un grande attrattore da dimostrare alle compagnie. Poi dovremo coinvolgere gli imprenditori, perché le compagnie sono molto interessate anche a un certo tipo di traffico business che esiste ma che oggi utilizza altri scali.
4: Fondamentale per la crescita l'aiuto dato dalla regione col taglio dell'addizionale comunale sugli scali minori e la volontà di creare un sistema tra i vari aeroporti, evitando una competizione che rischia di diventare un boomerang.
5: Quando sono arrivato ho trovato un po' le tifoserie per gli aeroporti, invece ecco, io Leonardo Corbucci sono almeno 20 passeggeri di Bologna tutti gli anni. Se domani Forlì mi offre delle soluzioni più adeguate, probabilmente sarò 10 passeggeri di Forlì e 10 passeggeri di Bologna. L'obiettivo mio è fare 20 passeggeri a Rimini, nel senso mettere a Rimini tutte le esigenze mie e a quel punto mi risparmio 60 km o 120.
0: Taglio del nastro al castello di Onferno di Gemmano per Cagessi, la struttura gestita dall'associazione Ipodo Eroi, con l'obiettivo di valorizzare i percorsi escursionisti della Valconca. L'inaugurazione segna anche 20 anni di attività dell'associazione che dalla sua nascita apre e percorre sentieri in regione. Vediamo.
6: Un nome suggestivo, rifugio della terra di mezzo per un luogo attorniato da una lussureggiante vegetazione con una vista mozzafiato sulla costa. Al castello di Onferno, nel comune di Gemmano, è stata inaugurata Cagessi, la struttura data in comodato dal comune all'associazione Ipodo Eroi, che l'ha scelta come punto di partenza del progetto di riscoperta e valorizzazione del cammino della terra di mezzo in Valconca.
7: Vogliamo portare in Valconca un'idea che parte da Onferno e torna ad Onferno con un circuito ad anello per vedere di valorizzare con un progetto di rigenerazione attraverso il cammino tutto il territorio della Valconca, quantomeno di provare con le associazioni già esistenti, con le istituzioni e con vari enti, amici che abbiamo sul territorio, a provare a rilanciare questa nuova idea del cammino della Valconca.
6: Oltre 100 escursionisti si sono ritrovati per l'inaugurazione che ha proposto una passeggiata, una tavola rotonda, una mostra fotografica e la musica di giovani artisti del territorio. Alla base del progetto dei Ipodo Eroi, che proprio quest'anno compiono 20 anni di cammino, non solo metaforico, c'è l'idea di trasformare la Valconca in una destinazione per chi desidera scoprire a ritmo lento il territorio, la comunità locale e la sua economia.
7: È un punto di raccolta delle persone che vogliono fare questo cammino. È un punto dove una persona prende informazioni, chiede notizie sul percorso, può farsi portare i prodotti che ha acquistato durante il giro dalle aziende locali, verifica se ha bisogno di avere il bagaglio al seguito. Queste strutture hanno proprio questa funzione conoscitiva e informativa. Noi siamo molto legati a Terre Solidali, che è una cooperativa che raccoglie tutti i produttori della zona della Valconca, qualcuno anche della Valmarecchia, che puntano molto su questo aspetto del prodotto che arriva dal territorio. L'idea del cammino poi è quella di mandare i camminatori a visitare direttamente le realtà agricole che ci sono sul territorio.
0: Si è spento a 84 anni Piero Pasini, allenatore delle stagioni più esaltanti del basket Rimini Targato Mar. Tanti messaggi di cordoglio per un personaggio che ha indissolubilmente legato il suo nome alla storia della pallacanestro riminese. Sentiamo.
2: Nato a Forlimpopoli il 31 maggio del 42, Piero Pasini ha cominciato ad allenare a metà anni 70 a Vigevano, città che tornerà nel suo cammino nell'aprile 1984, quando in una trasferta seguita da 18 pullman centrò la promozione in A1, la prima del basket riminese, nella sua prima stagione alla Mar. Restò a Rimini altri 2 anni, portando la squadra al 6° posto in A1 e ci tornò tra il 90 e il 92, riportando la Mar dalla Serie B alla A1 e risultando fondamentale nella crescita di Myers e di quella generazione di giovani che ha lasciato il segno nel basket nazionale. Per tutti era Topone, ma dietro quei baffi sornioni c'era un tecnico preparato, rigoroso e innovativo. Il suo schema sull'asse Benatti, Wonsley e Cecchini è diventato un classico. 2 anni fa, a 40 anni dall'impresa, raccontò nei nostri studi l'indimenticabile cavalcata del 1984.
8: Superbasket ci dava lo 0,5 di possibilità di salvezza e quindi noi distruggemmo ogni cosa. Ma perché? Perché era un gruppo unito, un gruppo che stava bene assieme. Credo che la cosa più importante che è stata fatta allora è che i giochi sono stati costruiti sulle caratteristiche dei giocatori. Ed è stata sempre una mia prerogativa questa. Io ogni anno non ho sempre, quasi mai mantenuto i giochi dell'anno precedente, ma cambiavo sempre in base ai giocatori che avevo. E credo che questo sia stata sicuramente, certamente la chiave di volta.
0: Ospite ieri sera di calcio.basket l'imprenditore Massimiliano Alvisi, uno dei 3 promotori della cordata che vuole far ripartire la Rimini Calcio. Sentiamo allora alcuni brani della puntata partendo dalla reazione dei tifosi biancorossi dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto di sabato mattina.
9: È arrivata una bellissima ondata di entusiasmo proprio dai tifosi, dagli amici, dagli imprenditori, e col gesto credo che nella conferenza la frase che Rimini deve diventare di tutti e di tanti è piaciuta molto, e abbiamo lasciato una mail, e la mail in centinaia hanno scritto: io ci sono con 100 euro, io ci sono con 500, io ci sono con 2, cioè al di là dell'importo, proprio quell'atteggiamento verso il riportare calcio qua, che è la cosa che noi speravamo di più, che però è la più bella, è quella che in questo momento è il vero motore, perché poi dopo la somma di tante persone che si impegneranno, non solo economicamente, ma proprio con l'atteggiamento verso la presenza allo stadio, il piccolo sponsor e stare vicino ai giocatori, stare vicino anche a questo gruppo di persone che comunque si sta amalgamando adesso, credo che sarà uno dei fattori determinanti.
10: Che cosa state pensando per il settore giovanile?
9: Allora, qui dobbiamo andare sul tema regolamento e fare il meglio possibile sia di oggi ma soprattutto di domani. Se dovessi dirti, qui ti risponde Massimiliano, non ti risponde Massimiliano consulente del CDA. Okay. Ok, e ti dice: se oggi potessi partire, partirei con un under 19 più forte possibile, partirei con una prima squadra più organizzata possibile, al massimo un'altra squadra, ma non andrei in un mese a fare 5 squadre, 6 squadre, perché andrei a fare una roba rimediata. Se le regole o il regolamento me lo impongono, mi organizzo. Però io vorrei nel giro di 12 mesi avere per ogni squadra il migliore educatore possibile. L'elemento vitale del settore giovanile sarà un equilibrio sano e di prospettiva per tutte le società limitrofe, perché il settore giovanile non lo fai te da solo con i tuoi allenatori e con i ragazzi, perché se in Rimini allora vengo lì. Il nostro primo obiettivo è avere uno stadio più confortevole, più moderno e avere una curva attaccata alla porta.
0: Prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio presenza di velature per il passaggio di nubi alte. Le minime senza variazioni di rilievo, comprese tra i 17 e i 19, le massime in lieve aumento tra i 28 sulla costa e i 31-34 delle pianure interne. Anche il dettaglio sul nostro territorio ci conferma una mattinata soleggiata e un pomeriggio con possibili velature sia sulla costa che sui rilievi, e temperature attorno ai 28 gradi. Sono le 8.31, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale e torniamo alle 9 qui nelle nostre dirette su Radio Icaro e Icaro TV con Tempo Reale. Buona mattinata.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 9-6 minuti del 9-6. Hai visto?
2: È vero, Andrea, mamma mia, l'abbiamo aspettate proprio queste 9-6. Domani visto? Iniziamo alle 10:06.
1: Sì, e poi
2: alle 11:06. Ecco, guarda che Stefano Rossini ti applaude, così come noi applaudiamo Matteo Mularetto.
1: Si deve mettere in coda tutti quelli che mi applaudono.
2: Sì, esatto.
1: Ed è una lunga fila.
2: È una lunga coda. Quasi quanto traffico che c'è per riuscire
1: per
2: a ringraziarti e per applaudirti. Stamattina Matteo Mularetto si è messo la maglietta Superman perché stare con noi bisogna essere un po' supereroi. E
1: per
2: quindi,
1: essere al nostro livello.
2: No, non per quello, per sopportarci, secondo me. Lo volevo dire
1: Spider-Man,
2: per quello.
1: Però...
2: Ah, tu sei più da Spider-Man Team?
1: Sono più da Spider-Man Team, non ci trovo su Facebook.
2: Matteo Mularetto, cosa succede?
1: Partire...
2: Zuckerberg questa mattina non ci vuole? Vabbè, quindi
1: di risposta
2: tu pensa, quindi vuol
1: network.
2: Dire che gli amici dei social non hanno sentito la battuta di Andrea? Cioè, questo è gravissimo. Cioè, possiamo riniziare e far tornare indietro anche il tempo?
1: No, non possiamo.
2: No, purtroppo.
1: Anche perché ormai sono le 9:07.
2: Lo so, quindi è già luglio praticamente.
1: Sì, infatti.
2: È già luglio. Per il tuo saluto.
1: Ma noi non saremo qui a luglio, quindi.
2: No, non saremo qui, però vi teniamo compagnia per tutta questa settimana. Tra l'altro oggi una giornata molto particolare, diciamo attesa in modo significativo da chi siede sul banco degli imputati, ma evidentemente anche da tutte le persone che ruotano attorno a questa triste vicenda. Di cosa stiamo parlando? Chiaramente stiamo parlando del processo per l'omicidio di Pirina Paganelli. Oggi si va a sentenza. Tra poco speriamo di riuscire a metterci in contatto con il nostro Lamberto Abbati, che è già sul posto, per farci anche spiegare quelle che sono le sequenze proprio anche cronologiche di questa giornata. Poi chiaramente una volta che si arriverà a sentenza avremo tutto il tempo per riepilogare, capire, analizzare, motivare, via dicendo. Però diciamo che oggi forse è anche interessante capire quali potrebbero essere le tempistiche. Allora noi andiamo subito a salutare i nostri amici, perché ancora non l'abbiamo fatto, per cui
1: insomma.
2: Salutiamo gli amici che sono sui social, perché
1: siamo arrivati. Irene ha anticipato tutti, ci ha dato il buongiorno ragazzi al 337 511 336.
2: Grazie Irene, sempre carinissima la nostra Irene, non si perde una puntata. Irene, che bello, cioè veramente dovremmo premiare gli amici che ci seguono ogni mattina e soprattutto ci sostengono. E allora possiamo chiamare Lamberto Abbati, lo dico al nostro Matteo, che così possiamo subito sentirlo in apertura, così come salutiamo anche le persone che poi possono scriverci al 337 511 336. Allora in apertura andiamo in corte d'assise, dove è attesa l'ultima giornata, anche se poi se la corte, sai, quando la corte si ritira, quando ritorna non è così.
1: Sai che le mie esperienze di corte che si ritira
2: non
1: sono
2: neanche
1: ferme a
2: dei
1: forum.
2: Film, anch'io nei film addirittura, perché poi la corte di forum era da solo.
1: Però
2: il giudice Santi Licheri, perché sono rimasta solo a lui.
1: C'era giusto il tempo dello spot pubblicitario, quindi non è proprio la stessa cosa.
2: No, non è proprio la stessa cosa.
1: Sentiamo anche Walter intanto.
2: Qualche film in effetti ce lo ricordiamo, però forse direi che è il primo processo, almeno noi personalmente, sì, insomma, nella storia di Tempo Reale abbiamo seguito così vicino.
1: Lui.
2: Beh sì, nel senso la nostra redazione. Ed eccolo lui in collegamento con noi. Siamo un po' leggeri, ma è una giornata impegnativa, e quindi insomma noi salutiamo il nostro Lamberto Abbati. Buongiorno Lamberto.
3: Simona, buongiorno Andrea.
2: Che si è portato ogni genere di conforto secondo me per affrontare la giornata. Allora Lamberto, l'unica cosa che abbiamo detto è che oggi si va a sentenza, diciamo che adesso mettiamola come un'affermazione. Ci spieghi un po' che cosa succederà in questa giornata proprio in modo cronologico?
3: Sì, questo è un punto fermo, un punto fisso. Oggi si arriverà alla sentenza di primo grado del processo a carico di Luis da Silva, e innanzitutto vi dico che l'udienza è iniziata puntualissima, quindi è già iniziata nell'aula Falcone Borsellino, e il cronoprogramma della mattinata sarà questo. Adesso si partirà con le repliche, quindi parola ovviamente all'accusa, che dovrà un po' replicare all'arringa fatta dagli avvocati difensori di Luis, Nereo Fabbri e Andrea Guidi. Dopodiché, una volta terminata la replica del PM, ci saranno le repliche delle parti civili e infine ci saranno le controrepliche da parte della difesa. E a quel punto, terminate le repliche e le controrepliche, la Corte d'Assise si ritirerà in Camera di Consiglio per arrivare ad una decisione. E quanto tempo ci vorrà non lo possiamo sapere, certamente essendo un processo indiziario ci immaginiamo che non sarà una Camera di Consiglio breve, ecco, questo mi sento di dirlo. Poi però non mi avventuro.
2: No, beh, certo, ipotesi, no, ma quello ore, esatto, quello lasciamo a chi fa altro. E
3: diciamo che se le repliche e controrepliche, come pare, saranno ampie, ecco, e porteranno via l'intera mattinata, è facile pensare che entrando in Camera di Consiglio nel pomeriggio poi serverà sentenza a sera, insomma. Vediamo quanto dureranno le repliche e le controrepliche e anche quanto la Presidente della Corte, diciamo, darà tempo e modo, quanto spazio conciderà alle varie parti per le repliche.
2: Perché decide lei, cioè potrebbe decidere, sì, dare un timing lei.
3: Sì, potrebbe sollecitare, diciamo,
2: la chiusura.
3: Delle repliche e controrepliche relativamente brevi, ecco, contenute perlomeno, e in quel caso, ecco, la Camera di Consiglio potrebbe riunirsi, si potrebbero riunire in Camera di Consiglio un pochino prima, diciamo, del pomeriggio. Adesso capiremo qual è l'intenzione,
2: ecco,
3: della
2: Lamberto, però diciamo che evidentemente non si può sapere, potrebbe che essere che i giurati si mettano d'accordo in modo molto rapido, oppure insomma che ci voglia più tempo. Ieri ci spiegavi che sono state anche predisposte eventualmente delle accoglienze proprio per i giurati, che una volta che entrano insomma nella camera per la decisione chiaramente devono stare riuniti lì insieme, anche se arrivassero ore notturne, giusto?
3: Ah sì, è stata, diciamo, credo sia stato fatto a scopo precauzionale, quindi
2: certo.
3: È stata nel Tribunale dei Ministri.
2: Come giusto che sia.
3: Esatto, c'è una zona foresteria, la zona foresteria è stata attrezzata con dei letti per i giurati, nel caso in cui, diciamo, la Camera di Consiglio si dovesse protrarre per lungo tempo, addirittura andare oltre la mezzanotte, in quel caso è stata preparata anche questa evenienza, quindi sono stati predisposti questi letti nella zona foresteria per i giurati, quindi
2: in quel caso sospenderebbero, Lamberto,
3: in quel caso
2: sospenderebbero,
3: sì. Ci sarebbe,
2: non è che vanno ad oltranza fino a che uno non stramazza per il sonno,
3: no,
2: ecco.
3: In quel caso, diciamo, ci sarebbe una pausa sicuramente di alcune ore prima della sentenza, ecco. Vi cito ci fu, diciamo, un altro episodio simile molti molti anni fa, sempre in una corte d'assise, per un processo dove c'era anche la DDA di mezzo, quindi un processo di racket, dove si arrivò a sentenza alle 4 di notte. Il mio augurio è di non replicare quella corte d'assise lì, però è chiaro che insomma ci si prepara ad ogni evenienza,
2: ah, certo.
3: E quindi sono stati predisposti,
2: certo.
3: Anche
2: non sarebbe la stessa cosa per Luis da Silva se arrivasse a tarda sera, giusto? Perché
3: no, perché i suoi legali mi dicono che lui ovviamente questa mattina è presente in aula come sempre e assisterà di persona, è già seduto in mezzo ai suoi legali alle repliche e controrepliche, dopodiché quando inizierà la Camera di Consiglio, e per non mantenere impegnati un numero, insomma, importante di agenti qua fermi in tribunale, Luis da Silva dovrebbe essere riportato in carcere. Dopodiché, quando ai suoi avvocati verrà dato il segnale
2: certo,
3: di un imminente rientro,
2: chiaro,
3: in aula,
2: sì,
3: da
2: sì.
3: parte della Corte per la sentenza, a quel punto verrà richiamato, verrà ritrasferito dal carcere in tribunale a Rimini per poter assistere di persona alla sentenza. Questo mi dicevano i suoi avvocati, a patto che non avvenga entro le 22, perché poi dopo le 22 non è possibile, per delle regole carcerarie, entrare e uscire dal penitenziario. Quindi diciamo la deadline per Da Silva dovrebbe essere quella delle 22.
2: Quelle delle 22, quindi o entro le 22, oppure lui, se la decisione venisse presa durante la notte, diciamo, apprenderebbe la sentenza appunto dal carcere, o nel caso si continuasse fino a domani mattina.
3: A meno che non vengano concesse delle deroghe speciali, noi questo non lo possiamo sapere, certo. Però solitamente diciamo la procedura è
2: esatto, noi parliamo di procedure, poi è chiaro che ogni processo, anche perché insomma il presidente probabilmente ha anche una serie di possibilità a cui appellarsi in questi casi. E, Lamberto, le telecamere, perché insomma ci sono stati un po' nei giorni scorsi anche delle possibilità, si è aperta qualche possibilità, cioè le telecamere, non tanto le nostre, ma immagino di quelle di tanti altri che hanno seguito molto da vicino questo caso, saranno presenti o ancora non si sa questa cosa?
3: Le telecamere sono ammesse, sono schierate tutte sul fondo dell'aula Falcone Borsellino. Vi dico che c'è uno spiegamento di giornalisti ancora non più importante del solito, essendo prevista per oggi la sentenza, e tanti giornalisti e gli operatori accreditati che possono riprendere già dall'inizio di questa udienza, quindi non potranno riprendere solo la sentenza, ma potranno riprendere l'intera udienza. Quindi oggi è stato consentito, anche su parere favorevole di tutte le parti, compresi gli avvocati difensori di Luis, che invece precedentemente si erano opposti, oggi è consentito insomma fare riprese audio video all'interno dell'aula.
2: Ecco, questo credo che sia importante capirlo, anche perché probabilmente, insomma, mi viene da pensare, visto che dicevi che tutta la mattinata praticamente sarà tra controrepliche, esatto, è probabile che già dal pomeriggio siano tante trasmissioni che proporranno, racconteranno, insomma, noi cercheremo per quanto possibile, come abbiamo sempre fatto lungo questo processo, di essere molto sobri, molto accurati, grazie a Lamberto, insomma, che in modo puntuale, noi non andiamo oltre perché vogliamo cercare di rimanere sul fatto e soprattutto cercare di rimanere con lo sguardo fisso sulla vittima principale di tutta questa vicenda, che appunto è Pierina Paganelli, questa signora di 83 anni che è stata uccisa, 78 anni, che fu uccisa la notte del 3 ottobre. Ormai insomma sono passati veramente, cioè è una cosa, sembra quasi infinita questa cosa che stiamo raccontando. Lamberto, un'ultima cosa sui giurati, perché lo abbiamo già raccontato ma forse può far piacere anche a chi ci sta seguendo, come è composta questa giuria che dovrà decidere della sorte di Luis da Silva?
3: Sì, la giuria è composta da due magistrati togati, uno è il presidente della corte, l'altro è il giudice a latere, e poi ci sono sei giudici popolari, ovviamente si riuniranno tutti e otto in camera di consiglio. Il presidente della corte dovrà guidare e tirare un po', insomma, le fila di tutto, anche perché per quanto magari preparati i giudici popolari, non possono avere ovviamente le competenze strettamente giuridiche che può avere un presidente di una corte d'assise, quindi starà anche al presidente della corte d'assise, insomma, spiegare tecnicamente alcuni ragionamenti e alcuni passaggi per arrivare poi alla decisione, e dopodiché si andrà ovviamente a votazione. Ogni giurato, il voto di ogni giurato, diciamo, vale come quello degli altri, compresi anche
2: i togati,
3: dei giudici,
2: sì.
3: Togati, esatto. E si andrà a votazione e in caso di quattro voti contrari e quattro voti favorevoli, quindi in caso di, diciamo, parità tra i due schieramenti, quindi chi per la condanna eventualmente, chi per la soluzione, vale il principio del favor rei, quindi in questo caso l'imputato verrebbe assolto.
2: Quindi non è necessaria l'unanimità, si va a maggioranza.
3: Si va a maggioranza, esatto, è chiaro che si cerca di sempre di arrivare ad un'unanimità o quantomeno ad un giudizio il più ampio, diciamo, certo, possibile nella sua maggioranza, però non sempre è così, e quindi c'è anche questa eventualità, nel caso in cui dovesse arrivare a voti pari, ecco, in questo caso il principio giuridico dice che insomma, assolutamente verrebbe assolto.
2: L'ultima cosa, dicevi, chiaramente presente Luis da Silva questa mattina vicino ai suoi legali, anche i familiari, cioè le altre persone che poi abbiamo sempre visto presenti in tutte le udienze, sono presenti anche quest'oggi?
3: Sì, sono presenti anche questa mattina, è presente Valeria Bartolucci, sono presenti i familiari ovviamente di Pierina Paganelli, che non hanno saltato un'udienza, soprattutto i figli Giuliano, Giacomo e Chiara, quindi l'aula è veramente oggi gremita, si fa fatica a trovare un posto a sedere anche tra il pubblico, e c'è tanta attesa anche da parte dei comuni cittadini che hanno seguito sempre con un buon numero anche le precedenti udienze, a maggior ragione oggi che si arriverà a sentenza, quindi sì, l'aula Falcone Borsellino oggi è piena, ecco.
2: È piena. Noi, Umberto, ti ringraziamo, perché appunto udienza che è già partita, quindi ti andiamo a permettere di seguire quello che sta accadendo. Chiaramente per noi l'appuntamento è i nostri appuntamenti informativi, quindi i nostri telegiornali, i nostri radiogiornali, poi cercheremo per quanto possibile anche di proporvi il materiale che verrà raccolto anche sul nostro sito. Ecco, il nostro sito newsimili.it sarà costantemente aggiornato proprio dal nostro Lamberto, che comunque in questi lunghi mesi, e per questo lo ringraziamo, è stato i nostri occhi e la nostra voce, la voce di Icaro anche all'interno di quell'aula. Lamberto, buon lavoro, a dopo.
3: Grazie, buon lavoro anche a voi.
2: Grazie.
3: A dopo.
1: Restiamo in tribunale, perché è stata confermata in appello la condanna nei confronti della donna che cercò di sbarazzarsi del marito avvelenandolo. In attesa di un eventuale ricorso in Cassazione, l'imputata dovrà rispettare il divieto di avvicinamento al coniuge, che immagino, insomma.
2: Sì, beh, forse mi sembra un po' effettivamente la scelta migliore, ma sentiamo sempre il nostro Lamberto Abbati, che ieri ha lavorato, insomma, in modo significativo.
0: Nessuno sconto per la 49enne moldava imputata per aver tentato di uccidere il marito somministrandogli del topicida nel cibo. La Corte d'Appello di Bologna ha confermato in toto la sentenza di condanna di primo grado a 10 anni di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato e 30.000 euro di risarcimento. I fatti risalgono al 2022, quando tra il luglio e il novembre di quell'anno il coniuge, un 57enne albanese, si recò 2 volte al pronto soccorso di Rimini con lancinanti dolori addominali. Dagli accertamenti medici conseguenti al suo ricovero fu riscontrata la positività ematica ai principi attivi di 2 potenti anticoagulanti contenuti proprio nei topicidi. Fu la successiva perquisizione effettuata dai poliziotti della squadra mobile nel loro appartamento che permise di rinvenire in un cassetto dell'armadio della camera da letto, sotto la biancheria intima della donna, una siringa con all'interno del liquido rossastro. Le analisi di laboratorio poi confermarono la presenza del principio attivo contenuto in una sostanza velenosa, il bromaiolone. Ad aggravare la posizione della donna, le ricerche fatte su internet per scoprire quale fosse il ratticida più efficace e quali veleni più letali in circolazione. L'imputata, secondo quanto sostenuto in primo grado dal pubblico ministero Luca Bertuzzi, avrebbe agito ben sapendo che al marito mancava quasi del tutto l'olfatto per via della presenza di polipi al naso. Passionale il movente ipotizzato dalla accusa, con la donna che avrebbe desiderato sbarazzarsi del marito per poter vivere a pieno la sua relazione extraconiugale. Il difensore dell'imputata, Luca Greco, valuterà un eventuale ricorso in Cassazione. Nel frattempo la donna, che è libera, dovrà rispettare il divieto di avvicinamento al marito, col quale è in corso la causa di separazione.
2: E queste erano le novità rispetto a questa vicenda, diciamo, particolare. Non aggiungiamo altro. Diamo anche
1: un'altra notizia. Di cronaca, perché purtroppo il 48enne riminese,
2: io faccio vedere la
1: Andrea
2: fotografia,
1: Semprini, è deceduto in un incidente avvenuto a Tenerife, siamo alle Isole Canarie, dove risiedeva da diversi anni e lavorava come consulente immobiliare. L'incidente che gli è stato fatale risale allo scorso 31 maggio, la notizia però è stata resa pubblica solo nei giorni seguenti. Secondo la ricostruzione, Semprini stava praticando canoa, praticamente, in una zona insieme ad altri tre amici, quando ha perso il controllo ed è caduto rovinosamente in una fossa. I suoi amici hanno subito dato l'allarme, però la zona era impervia, i soccorritori per raggiungerlo hanno dovuto utilizzare un elicottero e quando è stato raggiunto il trauma cranico che aveva subito era già molto consistente e per lui non c'era più nulla da fare.
2: Era tanti anni che Semprini aveva lasciato Rimini, l'Italia, almeno leggevo da una decina d'anni viveva proprio sul posto, faceva questo mestiere, poi probabilmente amava anche questo tipo di escursioni, credo non fosse nuovo questo tipo di escursioni, insomma una tragedia che raggiunge la città che gli ha dato i natali, in cui ha vissuto buona parte della sua vita. Lasciamo la cronaca,
1: andiamo a parlare di quella che per tanti mesi è stata definita variante alberghi, adesso visto che le hanno trovato un altro nome, ma ieri insomma c'è stata una conferenza stampa, siamo a Rimini per presentare la variante all'attuale piano regolatore PSC-RU e poi sappiamo che tutto andrà a confluire nel nuovo PUG, ma lì i tempi saranno biblici, cioè insomma sono tempi piuttosto lunghi. Diciamo che questo provvedimento voluto dalla Giunta, già presentato alcuni mesi fa, è collegato al fatto che è necessario, secondo l'amministrazione, andare a riorganizzare le destinazioni d'uso delle strutture ricettive, togliendo quel vincolo che prevedeva che negli alberghi si potessero rifare solo alberghi, quantomeno nella fascia mare. L'obiettivo è arrivare in approvazione in autunno, che ovviamente dovrà passare al vaglio del Consiglio Comunale questo provvedimento, però l'amministrazione, forte anche dell'adozione, si rivolge ai possibili investitori. Vedremo se questo provvedimento riuscirà a smuovere un po' una situazione.
2: Mi sembra invece non ci siano grandi insomma aperture rispetto al fatto che gli alberghi possano diventare del residenziale, perché insomma questa, diciamo, anche dalle minoranze era arrivata questo tipo di sollecitazione per mettere anche questa destinazione, ma sentiamo tutto nel servizio del nostro Maurizio Ceccarini.
4: Se solo 10 anni fa si rinforzavano ancora i vincoli alberghieri per evitare speculazioni, oggi le strutture fuori mercato sono sempre di più. Per i 1070 alberghi censiti a Rimini, di cui 154 già chiusi, la cosiddetta variante USI vuole favorire la riconversione delle strutture non più competitive verso funzioni complementari e di supporto al turismo. Le possibilità principali: conversione in residenze turistico-alberghiere, condotel, ostelli in una concezione moderna slegata dal vecchio cliché del basso costo, e ancora consentire la nascita di nuove forme di abitare di tipo sociale e collettivo come co-housing e co-living, ma non residenziale. Ad eccezione di 26 alberghi di Rimini Sud a monte della ferrovia e alcuni alberghi con 6 camere o meno già liberalizzati. Per la valutazione dell'antieconomicità delle strutture è stato elaborato un modello in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna. E ora la chiamata dell'amministrazione è per gli investitori riminesi e non solo. Già c'è qualche segnale per i condotel, a oggi assenti a Rimini.
5: Con questa variante facciamo un po' il vedo. Facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
4: Dopo l'adozione in giunta e la pubblicazione sul bollettino della regione, ci sarà la fase delle osservazioni, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale il prossimo autunno.
1: Questo appunto quanto prevede, diciamo che le tempistiche dell'autunno erano state date, si pensava un autunno più definito perché si era parlato inizialmente di fine settembre, quindi al rientro. Però sappiamo che quando si va a toccare un piano urbanistico, un piano regolatore, una variante, i tempi possono allungarsi. Fosse comunque effettivamente l'autunno, darebbe delle prospettive quantomeno in vista dell'estate del 2027, nell'auspicio che poi ci possano essere degli investitori,
2: esatto,
1: interessati a mettere mano,
2: esatto,
1: a queste
2: forse
1: strutture.
2: Novità subito, insomma comunque i tempi dei lavori sappiamo che sono un po' più lunghi, ma potremmo capire come anche cambierebbe lo skyline in alcuni punti della città di Rimini. Sicuramente quella via intermedia, quella via in cui vuoi migliorare anche l'offerta turistica, rendendoti conto che l'unica modalità, l'unico modello, quello di una lunghissima striscia di alberghi su più fronti, e quindi che è in prima linea, che è in seconda linea, non è più la risposta adeguata al turismo di oggi. E quindi evidentemente c'è questo fermo proposito di rilanciare il turismo con anche un'offerta diversificata. Il tema delle residenze, sai, io credo che molti comprerebbero casa se un albergo si trasformasse in degli appartamenti magari di lusso, come accade in alcuni punti. Ci sono tante persone, non dico riminesi, ma di fuori, che invece che fare vacanze in albergo o in residenze o in ostelli, la casa se la potrebbero comprare. Un riminese necessario. Dubito che avrebbe soldi in riminesi quelli standard. Poi ci sono anche riminesi che hanno soldi per comprarsi casa.
1: In ogni caso è necessario trovare delle risposte, e non credo che piuttosto del degrado sia meglio avere delle residenze. Perché
2: non lo so, mi sembra che il comune su questo abbia chiaro che non vuole che sia così, insomma, no, almeno non al momento.
1: Così. Ovviamente in prima linea ci sono dei ragionamenti da fare, poi bisognerà capire effettivamente se questo provvedimento smuove qualcosa, perché
2: esatto,
1: poi,
2: certo,
1: togliendo il vincolo alberghiero, ma con la necessità di mantenere comunque strutture assimilabili turistiche, e non si riesce a smuovere tanto quanto si vorrebbe, forse se non sulla prima linea, in alcune zone sempre in fascia turistica che non si affacciano direttamente sul mare, ma dove insistono tante strutture che purtroppo sono chiuse o chiuderanno a breve o restano aperte, portando però giri di persone che non sono sempre ben accetti, diciamo, sul territorio. Ecco che allora metterci mano, creare una residenza fatta bene, dove per uno, due, tre mesi all'anno comunque ci abita qualcuno, e negli altri mesi è una struttura comunque passeggiando, non è che la guardia dici accidenti che obbrobrio, perché purtroppo anche in zone ancora all'interno di Marina Centro, perché arriviamo anche, parli di zona Pascoli e quant'altro, purtroppo passeggiando nella zona interna, quella dei viali delle regine, ci sono delle strutture abbandonate, chiuse, che non fanno sicuramente turismo
2: e neanche turismo di qualità,
1: nell'ottica del turismo
2: non fanno, proprio turismo,
1: non fanno né turismo né qualità, e non so se quelle strutture vanno prese e buttate giù.
2: Vedremo l'evoluzione e di questa partita, però come diceva Maurizio le cose cambiano, abbiamo visto che effettivamente ci sono dei cioè 10 anni fa si cercava in tutto e per tutto di mantenere, lo diceva Maurizio nel servizio, lo status quo, cioè quindi far sì che effettivamente gli alberghi rimanessero tali. Dopo 10 anni oggi si arriva a dire non è più sufficiente, e quindi è importante essere anche al passo con i tempi. È chiaro che poi la burocrazia, la parte politica, amministrativa ha dei tempi un po' più lunghi di quelli che le persone vorrebbero, però diciamo che è importante che l'amministrazione colga alcuni segnali e provi, per quanto è possibile, a dare anche le giuste vie, perché anche chi voglia investire in turismo, non so, abbia delle particolari occasioni per farlo. Tu lo devi attrarre gli investitori, non è che si presentano alla porta, l'abbiamo visto.
1: Parlare, cioè questa rigidità finora, fino a questa variante, di dover mantenere un albergo per sempre un albergo, quando i numeri, le statistiche ci dicono come non ci sia più la necessità di tante queste di tutte queste piccole realtà.
2: Certo.
1: E quindi perché mantenere un albergo se sai che quell'albergo poi non sarà in grado di stare in piedi sulle sue gambe?
2: Però forse sono state fatte delle analisi per cui altri tipi di strutture ricettive possono avere dell'appetibilità.
1: L'auspicio è che sia così. Poi è ovvio che difficilmente, cioè, si tratta di capire se chi si muoverà. È ovvio che se tu hai un'attività, un albergo, e hai accanto una struttura dismessa e decidi che vuoi continuare a fare l'albergatore, allora puoi acquisire la struttura vicina dismessa, farne una spa collegata al tuo albergo, una piscina. È ovvio che però è un investimento consistente, ah, beh, certo, che deve essere ammortizzato in una lunga scadenza, e c'è tutto un ragionamento che su Rimini va fatto, e per questo che si parla di investitori, perché buona parte del tessuto alberghiero riminese è fatto da persone che hanno fatto turismo in un'epoca in cui il turismo era prevalentemente a livello familiare, non c'è ricambio generazionale, ed è ovvio che chi ha 65 anni non ha i figli che proseguiranno quell'attività, non fa un investimento di quel tipo, ed è per questo che servono investimenti che vengono da fuori, e per far questo servono sì norme più flessibili, opportunità, agevolazioni, perché devi farli venire a costo anche magari di andare sotto certi standard urbanistici, che ne so, nel senso, vuoi che vengano gli investitori primi, gli dai delle agevolazioni, poi quando inizia a muoversi dopo torni un pochino più a fare richieste un pochino più elevate, non so, perché altrimenti resta sempre tutto fermo o fermo
2: alle buone
1: intenzioni.
2: Vedremo, bisognerà aspettare l'autunno a questo punto anche per la discussione e il dibattito su questo tema comunque molto importante per Rimini. E arriva una foto di fiori.
1: Sì, arriva una foto di fiori che
2: la
1: adesso apro
2: vedere.
1: Ed è il buongiorno che ci arriva da Colomba, mentre sulla nostra pagina Facebook sono arrivati i saluti da parte di Roberto, se non sbaglio. Questi invece sono i nostri fiori del mattino.
2: Belli i fiori del mattino, guarda come ci sorridono questi fiori. Allora, adesso noi torniamo a parlare, lo avevamo detto nella giornata di ieri, grazie ad un'intervista che è proprio Andrea ha realizzato in aeroporto, della situazione del Fellini, o meglio della situazione, abbiamo parlato tante volte, ma chi meglio della persona che in questi anni ha guidato anche il cambiamento, la trasformazione, la crescita come amministratore, qual è Leonardo Corbucci. Sicuramente lui qualche cosa ci può dire, anche per capire tutto ciò che sta modificandosi, verso che cosa tende. È stata una chiacchierata.
1: Sì, diciamo che qua vi proponiamo un servizio con alcuni brani dell'intervista che poi andrà in onda.
2: Esatto,
1: in
2: ricordiamolo.
1: Domani in una, insomma, fuori dall'aula è terminato, ma c'era questa opportunità, quindi una puntata un pochino più breve, speciale, dedicata proprio all'aeroporto, mettendo insieme una serie di elementi raccolti nelle ultime settimane. In primis, questa intervista a Leonardo Corbucci, che in una versione più sintetica vi proponiamo in questo servizio. Un piano industriale da 200 milioni di euro per trasformare l'aeroporto di Rimini in un distretto capace di attrarre milioni di passeggeri. Il documento, presentato ufficialmente qualche settimana fa e che entro giugno sarà sul tavolo di ENAC, punta a dare i suoi primi frutti in termini infrastrutturali e non solo già dal 2033. Intanto lo scalo, che in questo mese di giugno sta vedendo la partenza di numerose destinazioni, da Colonia a Manchester, passando per i potenziamenti Wizz Air su Katowice e Budapest, punta a chiudere l'anno superando i 600.000 passeggeri. Numeri in forte crescita ma ancora limitati per uno scalo dalle forti potenzialità e che già dal prossimo anno potrà contare sull'operatività H24.
6: Il 2027 è un primo tassello di un percorso di crescita che probabilmente ci abituerà non più alle centinaia di migliaia di passeggeri, ma dovremo prendere un po' confidenza col milione e coi milioni di passeggeri. Se arrivano delle low cost che mettono base, quindi qui c'è tutta l'Europa, il Nord Europa, il mercato domestico, quindi oggi parlare di una singola destinazione è forse limitativo. Credo che ancora ci sia da lavorare sulla Germania, sulla Francia, sulla Spagna, in attesa che si riapra poi il mercato russo, che è il nostro mercato per definizione.
1: L'obiettivo è fare del Fellini nei prossimi anni la base per almeno due compagnie low cost, aspetto questo che potrebbe aiutare a colmare il gap dei voli annuali.
6: Dobbiamo ringraziare la fiera di Rimini che si sta mettendo con noi sulla definizione di strategie pluriennali e che evidentemente sarà per noi un grande attrattore da dimostrare alle compagnie. Poi dovremo coinvolgere gli imprenditori, perché le compagnie sono molto interessate anche a un certo tipo di traffico business che esiste ma che oggi utilizza altri scali.
1: Fondamentale per la crescita l'aiuto dato dalla regione col taglio dell'addizionale comunale sugli scali minori e la volontà di creare un sistema tra i vari aeroporti, evitando una competizione che rischia di diventare un boomerang.
6: Quando sono arrivato ho trovato un po' le tifoserie per gli aeroporti, invece ecco, io Leonardo Corbucci sono almeno 20 passeggeri di Bologna tutti gli anni, se domani Forlì mi offre delle soluzioni più adeguate probabilmente sarò 10 passeggeri di Forlì e 10 passeggeri di Bologna. L'obiettivo mio è fare 20 passeggeri a Rimini, nel senso mettere a Rimini tutte le esigenze mie e a quel punto mi risparmio 60 km o 120.
1: Queste le riflessioni di Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Aeriminum, società di gestione dell'aeroporto Fellini, un aeroporto, insomma, come si è ricordato più volte, che quest'anno punta a quota 620.000 passeggeri, che ieri ha salutato anche delle nuove rotte di Wizz Air, che è passata a 6 da una dello scorso anno. Ieri hanno esordito Katowice e Budapest. Budapest, tra l'altro, già servita anche da Ryanair, quindi insomma sta andando un po' a regime l'estate.
2: L'estate, esatto, e questo si nota, molti anche riminesi lo coglieranno, proprio perché ci sono
1: ieri
2: sui nostri
1: in aeroporto, al di là del movimento, insomma, di passeggeri. Anche guardare il cartellone dei voli,
2: certo,
1: e vederlo pieno, no? Dalla mattina al pomeriggio, con decine di collegamenti, sicuramente è un colpo d'occhio che rinfranca un po', considerando che fino a pochi anni fa lo scalo di Rimini faceva non poca aveva non poche difficoltà, insomma.
2: Allora, sicuramente è un bel vedere, secondo me non serve neanche andare in aeroporto, perché comunque le persone sopra la testa si vedono passare tanti aeromobili, e questo proprio è il significato. Io ricordo ancora negli anni 80, io ero proprio una bambina, ma quanti aerei passavano casa mia si trovava, insomma, in una rotta dove gli aerei passavano, quasi riuscivi a vedere le persone, ti potevano salutare dal finestrino se si faceva attenzione, perché erano già molto bassi, ed effettivamente credo che sia un bel segno. Adesso vediamo anche l'evoluzione, lo diceva Corbucci, domani sera comunque ci sarà alle 21 la possibilità di ascoltare in modo più ampio questa intervista, che
1: guarda,
2: è stata realizzata proprio in aeroporto.
1: Io non mi sorprenderei se dovessero arrivare dei nuovi annunci a breve, anche se la stagione è già iniziata, magari
2: per
1: in
2: autunno.
1: Prospettiva voli annuali, anche perché, insomma, Corbucci lo ha detto chiaramente, poi lo sentirete nell'intervista, che l'obiettivo del Fellini è avere due low cost che facciano base a Rimini, quindi questo vuol dire una copertura sicuramente a livello annuale. Diciamo che le low cost che fanno base in questo momento possono essere Ryanair e Wizz Air, che sono le due che hanno,
2: certo,
1: poi maggiormente scommesso sul Fellini. Ryanair passando da 8 a 12 destinazioni tra 2025 e 2026, Wizz Air passando da 1 a 6, quindi insomma un investimento.
2: Ma poi sai,
1: consistente.
2: Tutto dipende anche da come ti trovi, cioè se, allora,
1: tutto
2: intanto
1: dipende da una percentuale, che è la percentuale
2: di riempimento
1: dei voli.
2: Esatto, ma
1: il mese di maggio, noi non l'avevamo detto nel servizio, i voli sono partiti e atterrati mediamente all'81%, che è una buona percentuale,
2: per
1: considerando che ad abbassare un po' la media ci sono un po' quei collegamenti charter fieristici, che sono comunque alberghi, voli piccoli che volano,
2: certo,
1: anche
2: certo,
1: con poche
2: persone a bordo.
1: Insomma, ha spiegato
2: anche quelli fanno
1: che
2: media.
1: C'è un ragionamento, forse più di un ragionamento, insieme a IEG, e l'avevamo sentito anche la voce del presidente Ermetti, per creare insomma qualcosa di più stabile al di là di questi collegamenti un po' charter spot in occasione di eventi.
2: Ti do una notizia che riguarda la sanità, perché ieri dalla regione è arrivata questa nota. Allora, noi sinceramente la percezione che abbiamo, non so, adesso la scuola è finita, evitiamo le note, va. Però diciamo questo, che il tema è di quelli delicati e a mio avviso difficilmente risolvibili. Intanto arriva uno spacciatore di penne.
1: Stavo per dire la stessa cosa.
2: Perché è arrivato Enrico Viarani con, quante sono? 7-8 penne? Perché
1: non lo so, ma
2: sono giorni che noi stiamo cercando.
1: La prima te la dà gratis.
2: Grazie.
1: Quelle altre,
2: esatto, dovrò pagare. Guarda tutti che stanno, cioè tipo una con il miele, come gli orsetti al miele. Allora, dicevamo, questo tema delle liste d'attesa è un tema che difficilmente avrà una risposta anche da questa scelta che è stata fatta, una risposta significativa, perché purtroppo la percezione che abbiamo noi, che spesso raccontiamo anche le storie delle persone, e non è stato tante volte anche a tempo reale ci hanno segnalato queste cose, è ho preso una visita oculistica, me l'hanno data
1: a un anno e mezzo,
2: esatto,
1: che magari ad un anno e mezzo di distanza, anche se hai 90 anni.
2: Esatto, anche questo. Con difficoltà anche logistiche, però sappiamo quello magari è più legato all'ASL Romagna. Ma quello che volevo dirvi è che a livello regionale qui stiamo parlando, perché non sono state, ho cercato anche nel dettaglio, ma purtroppo non ci sono divise per ASL, che c'è stata una scelta fatta nel 2025, che è una scelta legata ad una legge del 2024 che richiedeva la possibilità alle regioni, e quindi anche la nostra regione Emilia Romagna, di eseguire visite, ma non solo, anche diagnostiche e quant'altro nei fine settimana. Bene, che cosa è successo nel 2025? Ieri è stato stilato un piccolo bilancio. Le prestazioni erogate nel weekend in tutta la regione sono state 535.000, quindi circa 10.000 ogni fine settimana. Di queste, 285.000 di diagnostica, 13.000 di riabilitazione, 135.000 di visite terapeutiche, poi sono circa 100.000 visite generali. A queste evidentemente si aggiungono anche tutte le tutte le l'analisi di laboratorio, perché poi evidentemente c'è anche tutto un legame con le analisi. Diciamo che quello che possiamo raccontarvi è quello che sottolinea l'assessore per le politiche della salute Massimo Fabi, che spiega: ridurre in modo significativo i tempi delle liste d'attesa è fondamentale per garantire il diritto alla salute di ogni persona e rappresenta una delle priorità di questo mandato in ambito sanitario. Questi numeri confermano l'impegno della Giunta e soprattutto delle migliaia di professionisti e operatori che stanno garantendo migliaia di prestazioni in più rispetto al passato, anche durante i fine settimana. Si tratta di un passo in avanti importante, che non è ancora sufficiente, ma si aggiunge a protocolli sull'appropriatezza prescrittiva, al miglioramento della spesa in carico e allo sviluppo della medicina di territorio. Tutte queste cose le abbiamo raccontato mille volte, compresa questa frase dell'appropriatezza prescrittiva, che vuol dire che le persone, i medici di medicina generale, scelgono o possono scegliere alcuni esami che possono prescrivere ai pazienti, ma alcuni sono un po' interdetti, diciamo, quelli molto specifici devono passare prima attraverso una visita specialistica. Questo sicuramente riduce gli esami inutili, però forse al paziente fa pensare: ma mi avrà fatto fare l'esame, cioè perché non me lo fa fare? Io, cioè, sai, comunque abbiamo tante ansie legate anche alla nostra salute. Sufficiente no, per fortuna, lo dice anche Fabi, anche perché le storie che ci vengono raccontate sono molto diverse, quindi speriamo che insomma, io ho visto effettivamente possibilità di fare visita anche diagnostica anche in orari serali, cioè con macchinari che praticamente viaggiano e lavorano per tutta la notte, e credo che sia giusto, cioè al limite insomma devi investire chiaramente in risorse umane.
7: Scusa, ho distratto perché ho letto un commento alla variante di cui abbiamo parlato poco fa, proprio di Mauro Santinato. Abbiamo proposto un'intervista
2: pochi giorni scorsi
7: dicendo che ha letto la documentazione. Tra l'altro aveva accennato a questo anche nel corso dell'intervista che avevamo realizzato la scorsa settimana, dicendo che la variante riconosce correttamente il problema, però lui dice le soluzioni proposte sembrano più orientate a facilitare l'uscita dal mercato alberghiero di una parte delle strutture obsolete che a creare forti incentivi per nuovi investimenti alberghieri. Un ragionamento lungo che poi si sofferma sulle varie alternative data dall'amministrazione. Vi leggo le conclusioni. Dice: la mia opinione conclusiva è che se l'obiettivo è ridurre il numero di alberghi chiusi e degradati, la variante può avere una certa efficacia perché offre più vie di uscita agli immobili bloccati dal vecchio vincolo alberghiero. Se invece l'obiettivo è rilanciare gli investimenti alberghieri privati e creare una nuova stagione di sviluppo dell'ospitalità riminese, non vedo nel documento strumenti particolarmente innovativi o fortemente incentivanti. Mi sembra soprattutto una politica di gestione dell'obsolescenza del patrimonio alberghiero più che una vera politica industriale per il turismo. In sintesi, riconosce bene il problema, ma le soluzioni appaiono più orientate a favorire la riconversione degli alberghi non competitivi che a rendere nuovamente redditizio investire nell'attività alberghiera tradizionale. Poi dice che secondo lui il vero cambio di paradigma riguarda solo il fatto che sia stato di fatto riconosciuto un sistema graduato per aree da mantenere fortemente turistiche e aree invece dove sono ammesse anche funzioni complementari a monte della ferrovia, anche residenza libera. E lui dice: qui c'è una scelta urbanistica importante, il comune sembra voler riconoscere che non tutta la fascia turistica ha ad oggi la stessa vocazione, certo, ricettiva. Questo è probabilmente il vero cambio di paradigma.
2: E ringraziamo Santinato, che è molto attivo anche ultimamente su queste tematiche, sicuramente persone esperte, quindi anche avere il parere di chi opera in questo settore credo sia molto utile anche per chi ci sta ascoltando. E ora andiamo a salutare un grande coach, perché si è spento ad 84 anni Piero Pasini, allenatore delle stagioni più esaltanti del basket Rimini targato Mar. Quante volte l'abbiamo raccontato?
7: Sono stati gli anni d'oro del basket riminese.
2: Allora, intanto vi possiamo aggiornare, perché insomma nella serata di ieri o nella mattinata di oggi abbiamo appreso quando sarà il funerale di Piero Pasini, che si terrà giovedì alle 15 nella chiesa di San Pietro in via Andrea Costa a Forlimpopoli. Quindi, per dare l'ultimo saluto al coach, sarà necessario appunto raggiungere Forlimpopoli. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio nella giornata di ieri, sicuramente un personaggio che si faceva riconoscere anche per la sua personalità, è stato sui campi da basket veramente fino all'ultimo. Ieri vedevo RBR una fotografia che lo ritraeva alle ultime Final Four, quindi insomma c'era anche proprio un desiderio di continuare a vivere il basket da vicino. Sicuramente il suo nome è legato proprio alla storia della pallacanestro riminese. Ce lo racconta il nostro Maurizio Ceccarini, che aveva avuto anche il piacere
7: di
2: incontrarlo e di raccontare la sua storia ad Icaro Take a Talk.
4: Nato a Forlimpopoli il 31 maggio del 42, Piero Pasini ha cominciato ad allenare a metà anni 70 a Vigevano, città che tornerà nel suo cammino nell'aprile 1984, quando in una trasferta seguita da 18 pullman centrò la promozione in A1, la prima del basket riminese, nella sua prima stagione alla Mar. Restò a Rimini altri 2 anni, portando la squadra al 6° posto in A1, e ci tornò tra il 90 e il 92, riportando la Mar dalla Serie B alla A1 e risultando fondamentale nella crescita di Myers e di quella generazione di giovani che ha lasciato il segno nel basket nazionale. Per tutti era Topone, ma dietro quei baffi sornioni c'era un tecnico preparato, rigoroso e innovativo. Il suo schema sull'asse Benatti, Wonsley e Cecchini è diventato un classico. 2 anni fa, a 40 anni dall'impresa, raccontò nei nostri studi l'indimenticabile cavalcata del 1984.
8: Superbasket ci dava lo 0,5 di possibilità di salvezza, e quindi noi distruggemmo ogni cosa.

0: che fece sognare tutti i riminesi e che è stato ospite di Calcio.Basket. Sentiamo.
1: Ci lascia sicuramente un uomo che nel mondo dello sport riminese ha lasciato un segno indelebile, un triennio fatto di successi, dalla promozione in A1 ai bei piazzamenti nei campionati successivi in A1. E Piero, oltretutto, per me è stato uno di quegli allenatori che mi ha ridato vigore, mi ha dato la responsabilità, mi ha messo in mano le chiavi della squadra, si fidava ciecamente di me con Ernesto. Molti miei compagni hanno avuto un'evoluzione grande sotto la sua guida, hanno dato sicuramente al di sopra delle aspettative, e quindi questa è stata una delle prerogative di Piero come allenatore, anche se dal modo che aveva a che fare sembrava burbero. Chiaramente, come tutti gli allenatori, quando allenano hanno pochi fronzoli, poco scherzare, però fuori del campo è sempre stata una persona piacevole e godevole, quindi chiaramente il ricordo suo è grande, gli ho voluto bene.
0: E queste le parole di Maurizio Benatti, insomma, la commozione per aver condiviso proprio un periodo che resterà nella memoria
2: assolutamente
0: di tutti i riminesi appassionati di basket, e non solo, perché insomma quella mare era una mare che era un po' un fenomeno collettivo, no? Era diventato un punto attrattore di tutta la comunità riminese. Abbiamo avuto notizia di un avvistamento.
2: Vuoi parlarne adesso? Ma prima, certo, ti do una notizia, aspettati, prima una notizia, perché creiamo suspense, perché abbiamo un avvistamento importante. E diciamo certo
0: perché arriva da una persona,
2: la fonte è certa,
0: la fonte è certissima.
2: Io però vorrei rubare ancora un istante, non uso questo verbo a caso perché secondo me un po' di soldi alla gente le rubano queste macchinette, perché ieri il comune di Rimini ha fatto il punto a 10 anni dalla legge regionale che ha previsto lo spostamento delle sale slot, sale scommesse, sale giochi con dentro queste macchinette, via dicendo, a 500 metri dai luoghi sensibili. Ti ricordi questa vicenda?
0: Norma,
2: insomma,
0: certo.
2: Anche perché da lì poi sono partite una serie di verifiche, mappature per capire se effettivamente ce n'erano, quante erano all'interno di questo perimetro. Bene, molto velocemente, perché poi trovate tutte le notizie sul nostro sito. E per quello che riguarda le sale scommesse, con attività esclusiva, delle 23 censite,
0: intanto io ho aperto la notizia,
2: 18 risultavano entro i 500 metri dai luoghi sensibili.
0: Era un messaggio subliminale alla regia il mio.
2: Ok, no, perché ci sono diverse tipologie, no? E quindi quelle con attività esclusive, delle 23 che erano allora state censite in città, 18 erano dentro questi perimetri. Per tutti sono stati adottati provvedimenti di cessazione dell'attività che prevedevano la chiusura o, in alternativa, questo lo prevedeva la legge, la presentazione della domanda di delocalizzazione, cioè di spostarsi anche eventualmente in un altro comune. 9 hanno fatto questa cosa.
0: Si sono delocalizzati.
2: Esatto. Sul fronte invece delle sale scommesse con attività non esclusiva, che in particolare sono i corner, che ci sono ad esempio nelle tabaccherie, ne erano stati censiti 13 di questi esercizi. Uno solo era già in regola. In questo caso gli altri hanno ricevuto i provvedimenti dopo una fase di ricorsi, perché chiaramente, sai, di fronte anche a queste novità effettivamente spesso ci sono anche ricorsi al TRAR, che poi sono stati abbandonati dagli stessi esercenti. Tutti hanno ottemperato gli ordini del comune. C'è una cosa che resta, che è numericamente anche quella più significativa, che sono le sale giochi e gli esercizi pubblici, sale giochi e gli esercizi pubblici dotati di apparecchi di intrattenimento, quindi con le slot machine. Qui la situazione è diversa, perché non è prevista la chiusura degli esercizi principali né l'obbligo di trasferimento, ma soltanto tanto la rimozione dei dispositivi, quindi tu basta che togli le macchinette. La scadenza era il 31 dicembre del 2022, poi una serie di deroghe su proroghe, adesso siamo al 31 dicembre del 2026. ma chissà, forse ce ne sarà ancora un'altra. In questo caso sono interessate 19 sale giochi e un centinaio di esercizi pubblici, tabaccherie e altri locali aperti al pubblico. Quindi diciamo che una parte del problema dopo 10 anni, problema nel

0: senso che veniva inteso che vicino a dove c'erano i bambini, le persone fragili, le scuole, le parrocchie, gli oratori, non ci fossero questo tipo di tentazioni, le vogliamo chiamare così, non lo so, e quindi a mio avviso anche una scelta corretta, però insomma sono passati 10 anni e un pochino è stato fatto,
1: poi in ogni caso
0: va ancora fatto.
1: Diciamo che per molti giovani le tentazioni poi sono tutte rinchiuse,
0: esatto,
1: in un telefonino,
0: esatto, infatti andrei così.
1: Non c'è bisogno neanche fisicamente di spostarsi dalla propria camera da letto, insomma, o dal proprio salotto. Vabbè, e questo è il mondo in cui viviamo, no?
0: Questo è il mondo in cui viviamo, proprio così.
1: Un mondo dove talvolta si fanno degli incontri particolari.
0: Sì. Posso dire però, ma già la facciamo.
1: Allora,
0: vedere.
1: La segnalazione arriva direttamente da Simona Murazzani.
0: Sì, ma qui siamo a 200 metri da casa, se non è che dobbiamo dire dove abito io, però siamo a 20 metri da Viale Romagna, quindi vedete, è chiaramente
1: un lupo. Lo diciamo per chi ci segue in radio, c'è questo lupo sulla ciclabile.
0: Allora, è la ciclabile quella che appunto da Viale Romagna procede, poi va al Ponte Romano, poi
1: e
0: verso la zona del cimitero.
1: Un'area verde.
0: Sì, un'area verde, e poi passa vicino alle scuole medie per arrivare poi al porto. Una delle parti più belle di Riccione, dove...
1: simpatico lupacchiotto,
0: sì,
1: che si guarda intorno.
0: Allora, mi è capitato, io stavo passeggiando, ero appena partita da casa, quindi ancora giorno, saranno state le 8:30, quindi ancora c'è tanta luce. Quando appunto imbocco questa... ma siamo veramente, qui siamo davanti al liceo artistico di Riccione, stava probabilmente...
1: non sta passando nessuno in quel momento.
0: Stava probabilmente decidendo se iscriversi o meno. Faccio l'artistico, faccio lo scientifico.
1: No, già li faceva, è andata a
0: allora,
1: vedere.
0: Allora, io in realtà nei giorni scorsi sui social, però io sai che non guardo
1: avevi
0: molti
1: sentito
0: social, che fosse stato visto un lupo in Via Cattolica, che effettivamente è in quella zona, cioè insomma siamo vicine, lo dico chiaramente per i riccionesi, e quindi insomma probabilmente i riccionesi capiscono bene anche dove siamo, e probabilmente è andata a far spesa al Conad, perché lì vicino c'è un supermercato,
1: sì,
0: e adesso facevo una passeggiata.
1: Che l'unica preoccupazione in questo caso, lì passava, c'era un cagnolino col suo padrone, che magari sai alle volte nelle aree verdi non si dovrebbe fare, ma ci sono quelli bravi che li chiami e tornano indietro, e magari lo lasci libero un attimo ed ecco che non hai più il cagnolino, e quindi...
0: Allora guarda, lì la situazione è abbastanza, cioè io ho notato questo animale libero, che inizialmente ho pensato fosse un cane, ma mi sembrava avesse le gambe molto lunghe e andasse molto veloce, ma l'ho visto inizialmente di sfuggita, e quindi ho detto ma uno stambecco, perché è nella stessa zona dove venivano lo stambecco, che animale era quello, che avevano tutto, addirittura chiuso questo parco, il capriolo, perché effettivamente c'era il capriolo che era un po' aggressivo. E quindi ho detto, ma è tornato il capriolo? Poi mi avvicino, perché lui chiaramente si è spostato un po', e lo vedo così. E insomma,
1: e
0: c'è stato
1: detto,
0: il tempo
1: lei,
0: di
1: non
0: fargli...
1: Ma lei non è il signor capriolo?
0: No. E dove ho detto, ma il collare non ce l'ha. Cioè, non sembra un cane.
1: Io non sono
0: poi una persona esperta, però insomma, mi sembrava molto...
1: Se qualcuno a casa è esperto e ci vuole confermare,
0: sì,
1: o meno che si tratti di un lupo, noi siamo assolutamente...
0: Anche perché per me è stato un fine settimana, ieri era lunedì, però domenica avevo salvato una tartaruga. Una tartaruga di quelle di terra, mentre andavo in un'automobile.
1: Cercano la fuga, spesso.
0: Cercano la fuga, ma era in mezzo alla strada, per cui io l'ho raccolta, l'ho presa. Poi ho avuto la fortuna di incontrare, perché ho suonato un po' i campanelli, perché non era il mio territorio, non era il mio quartiere. No? Quindi...
1: Perché Simona Murazzani, Icaro TV,
0: come
1: i poliziotti presenta.
0: Ho chiesto se qualcuno aveva una tartaruga che era abituata ad andare in giro da sola, però mi dispiaceva lasciarla lì.
1: Che...
0: Lo so, capito, però lei andava, Era una tartaruga, ma andava.
1: No, ma le tartarughe è una diceria quella che vanno,
0: vanno piano, spedite. Allora, quindi cosa ho fatto? Alla fine, temendo che andasse sotto una macchina, perché questo era il pericolo reale, anche perché era una zona dove insomma c'erano tanti turisti alla ricerca di parcheggi, l'ho presa e appunto ho suonato un po' di campanelli, ma nessuno sapeva di qualcuno che insomma avesse una tartaruga, o almeno forse quel signore lì così. Alla fine la fortuna è che ho trovato un signore di quel quartiere, loro hanno una chat di quartiere, e quindi ha detto: mia moglie tra l'altro si occupa di tartarughe, è molto appassionata, quindi insomma la prendiamo noi, e poi metterò la foto e la segnalazione sul nostro gruppo di quartiere, così il proprietario, non so se poi il proprietario è tornato a prendersela la tartaruga.
1: Tartarughe fuggitive,
0: esatto,
1: ne so qualcosa.
0: Il mistero della tartaruga scappata di casa.
1: Ne so qualcosa, ma tranquilla, io ho
0: e
1: blindato
0: dopo?
1: Tutto.
0: Tu hai blindato tutto? Ma
1: no,
0: scappano
1: no,
0: loro,
1: scappano.
0: Ma dove vanno?
1: Nel nostro caso era solo andata, cercava diciamo le amiche.
0: Perché erano scappate le amiche?
1: No, è così,
0: no, ma è una storia lunga.
1: Noi abbiamo 4 tartarughe, non tutte sono, comunque sono lì in giardino, stanno
0: okay.
1: tutte bene.
0: Tranquilla. Stanno tutte bene. Tutte questa bene. È la cosa importante, che stanno tutte bene.
1: Sì.
0: Comunque, insomma,
1: la fuga.
0: Nel caso che il signore che abbiamo incontrato segua temporale, mi faccia sapere se la tartaruga è tornata a casa.
1: E adesso dalle tartarughe però, ai lupi, ai rondoni.
0: Esatto, vedi, Andrea, è tutto perfettamente in sintonia. No, io spero di incontrare un altro animale oggi, cioè ogni giorno.
1: Ma sei qua con me tutte le mattine.
0: No, la mia speranza è di trovare un gattino abbandonato. No, cioè, lo sai, quella è la mia speranza. Quindi magari
1: ma
0: vieni,
1: guarda che
0: da
1: ce
0: me.
1: Ne sono tanti che
0: no, sì,
1: segnalano.
0: Ho capito, ma a me piacerebbe proprio trovarlo.
1: Sì, non c'è neanche voglia di andare a chiamare i numeri per dire
0: no,
1: che sono interessata.
0: Non esageriamo. Allora, sì, parliamo di rondoni perché qualche giorno fa è stato premiato l'Hotel Amico dei Rondoni. Il riconoscimento è arrivato dall'IPU, Monumenti Vivi e Rimini e dal Festival Altissime Voci, che da tanto tempo seguono proprio questi animali meravigliosi, questi volatili meravigliosi, e soprattutto ci aiutano anche ad essere più sensibili rispetto al tema della biodiversità, perché questi volatili, lo sentirete nell'intervista, sono molto molto utili.
1: Ma se lo sentiamo nell'intervista,
0: no, lo dico, perché così almeno
1: perché
0: uno ascolta con attenzione,
1: tanto,
0: no, è che uno ascolta
1: volte.
0: Con
1: questa
0: attenzione,
1: necessità di mostrare le proprie,
0: quindi ringraziamo il nostro Maurizio Ceccarini che è andato,
1: che è un esperto di rondoni,
0: sì, che è andato proprio al momento della consegna della targa.
2: Bene, sono felice di consegnare a Rosangela Passoni dell'Hotel Vivi delle Spiagge la prima targa Hotel Amico dei Rondoni.
3: Grazie. Viva! Per me e per Luca.
4: Io sono la vedova dell'ingegner Luca Bersani, che è proprietario di questo immobile dal 1978. Quando abbiamo ristrutturato l'hotel nel 2008, mio marito, che era un ingegnere civile, assolutamente ha lasciato i fori di areazione, perché per noi erano i nostri primi ospiti ed erano quindi l'inizio della stagione. Quindi è un piacere essere qui e ricevere questo riconoscimento per me e per Luca.
5: Sono cose che raccontate anche ai vostri ospiti queste?
4: Sì, perché dato che il mattino hanno questi suoni bellissimi, anche la sera la gente mi dice ma chi sono? Sono i nostri primi clienti, però se ne vanno solo a metà luglio, quindi quelle camere sono occupate, no? E non c'è niente da fare, per cui sì, è una gioia sentirli. Io al mattino quando mi alzo presto per preparare le colazioni sono sempre in compagnia, e la sera all'imbrunire li rivedi sopra l'albergo ed è veramente un canto.
2: Questa prima targa Hotel Amico dei Rondoni vuole essere il riconoscimento di un gesto concreto di tutela della biodiversità nell'ambito dell'offerta turistica riminese, cioè stiamo parlando di turismo sostenibile. Questo è un esempio concreto di turismo sostenibile, anche perché la sostenibilità è un concetto che si rapporta sempre o quasi sempre alla specie umana. In realtà c'è anche una sostenibilità che riguarda le altre specie, e come Monumenti Vivi e come l'IPU sottolineiamo il fatto che anche il contesto urbano, anche la città, sia un ecosistema complesso in cui gli uomini convivono con altre specie. Questo hotel da tanti anni, l'Hotel Belvedere Spiaggia e in particolare la sua proprietaria Rosangela Passoni, costituisce una sorta di di oasi di biodiversità. Oasi di biodiversità davanti alla spiaggia, costituisce quindi una sorta di valore per tutta la nostra comunità. Perché? Perché questi uccelli rondoni, che sono uccelli migratori transariani, cioè significa che ogni anno a primavera arrivano dall'Africa subsahariana, parliamo di 10.000 chilometri, arrivano anche dalla nostra città per riprodursi, nidificano sfruttando delle cavità preesistenti, delle fessure negli edifici. Sono proprio l'esempio vivente della biodiversità che si lega agli edifici, che è una biodiversità di cui non si parla mai ed è fondamentale. Perché? Perché i rondoni sono insettivori puri, significa che si nutrono esclusivamente di insetti alati, quindi zanzare, mosche, afidi, imenotteri, cioè sono nostri alleati nel controllo delle popolazioni degli insetti. Oltre a tutto questo, i rondoni sono animali strabilianti. Quando io racconto le loro caratteristiche, la gran parte delle persone non crede alle proprie orecchie. Ad esempio, il rondone ha una biologia tale per cui svolge tutte le funzioni vitali in volo. Ciò significa che mangia e beve in volo, si accoppia in volo, dorme in volo. Quindi l'unica parentesi terrestre del rondone è la riproduzione, che avviene nei nostri edifici, in fessure, in cavità preesistenti. Il rondone non costruisce il proprio nido, come la rondine ad esempio. Il rondone sfrutta delle cavità preesistenti. Quindi il pericolo risiede proprio nelle ristrutturazioni che non tengono conto della presenza di queste cavità nido e nelle caratteristiche della moderna edilizia. I nuovi edifici, in virtù di un isolamento termico accurato, principio ovviamente sacrosanto, mancano completamente di elementi architettonici come fessure, come tegole a coppo, come spiragli, che invece sono necessari alla conservazione di questa specie. Ed è questo il motivo per cui in alcuni paesi europei, come ad esempio la Scozia, il Parlamento ha varato una nuova legge in base alla quale i nuovi edifici, una percentuale di nuovi edifici dovrà obbligatoriamente avere delle fessure o delle cassette nido artificiali, perché questi uccelli usano le cassette nido artificiali. E quindi c'è una sorta di vuoto politico al momento che noi cerchiamo di colmare da un punto di vista culturale, e da qui il motivo di questa targa, di questa prima targa Hotel Amico dei Rondoni, perché ricordo che in altre città italiane si sono date alcune targhe a privati cittadini. Noi a Rimini abbiamo dato una prima targa Casa Amica delle Rondini e una seconda targa Casa Amica dei Balestrucci, la prima nel comune di Rimini e la seconda nel comune di Riccione in realtà, ma questa è la prima targa a un hotel, proprio perché ci terrei che da Rimini partisse un percorso di valorizzazione di quelle strutture alberghiere che con un gesto concreto tutelano la biodiversità. Quindi parliamo di biodiversità e parliamo di turismo, di un turismo sostenibile. Questo è un turismo sostenibile, perché la sostenibilità, lo dimentichiamo troppo spesso, andrebbe applicata e andrebbe associata non solo alla specie umana ma anche alle altre specie che sono connesse profondamente con noi, anche nell'ambito urbano. Anche la città è un ecosistema complesso, ed è questo un po' il principio che guida l'azione di questa associazione di cui sono portavoce, che è Monumenti Vivi, che a livello nazionale esiste già dal 2014, a Rimini dal 2022, ma anche della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, di cui sono delegata dal maggio del 2025. Questo conferimento si inserisce nell'ambito di un festival musicale che si chiama Altissime Voci, che è dedicato proprio alle voci dei rondoni e in particolare all'ascolto come modalità di relazione privilegiata tra umani e animali dentro il contesto urbano. Non sono semplicemente uccelli benefici, sono uccelli poetici, uccelli che arricchiscono il paesaggio sonoro della nostra città. Tutti noi abbiamo sentito le voci dei rondoni, sono la colonna sonora della città tra la primavera e l'estate, per non parlare di questi caroselli sonori che loro all'ora del tramonto e la mattina fanno proprio andando a sfiorare gli edifici dove hanno i nidi. Quindi è proprio un arricchimento visivo e sonoro del nostro cielo che diventa più vivo, e quindi la mia intenzione è quella di di diffondere questi esempi virtuosi soprattutto nell'ambito del turismo.
6: Per l'amministrazione è importante anche la tutela degli animali selvatici sul nostro territorio, come appunto la fauna che riguarda gli uccelli. È importante valorizzare tutte quelle realtà private, come in questo caso un'albergatrice o quei privati cittadini che cerchino di tutelare la specie proprio con tutte quelle tecniche che anche le associazioni indicano. Quindi questo devo dire che è un ottimo esempio di collaborazione tra l'associazionismo locale e in questo caso il privato cittadino.
2: A Rimini le colonie di rondoni sono anche edifici insospettabili. Ad esempio domenica 14 giugno noi faremo un evento culturale presso l'ospedale Infermi di Rimini, proprio perché l'ospedale è da tanti anni una grande colonia di rondoni pallidi. A Rimini nidificano due tipi di rondoni: i rondoni comuni, che sono quelli che nidificano ad esempio in questo hotel, e i rondoni pallidi, che invece nidificano all'ospedale, utilizzando anche lì piccoli fori di reazione o i cassettoni delle tapparelle. La grande differenza è che i rondoni pallidi si trattengono di più nella nostra città, perché fanno due covate, quindi restano anche per tutto il mese di ottobre, mentre questi rondoni comuni, come diceva anche Rosy, nella metà di luglio, a partire dalla metà di luglio, già rientrano nei quartieri di svernamento nell'Africa del Sud. E quindi volevo anche invitare la cittadinanza a partecipare a questo evento importante il 14 giugno, domenica, a partire dalle 17:30. 7.30, un evento composito, perché avremo l'inaugurazione di una mostra dedicata alla natura nella provincia di Rimini, una mostra fotografica collettiva dal titolo Tra terra e cielo. Avremo la conferenza di un'ornitologa dell'Università del Piemonte Orientale, Irene Pellegrino, che ci parlerà di rondoni e di come la natura cura, di come la nostra salute psicofisica si leghi anche alla percezione sensoriale della natura. E infine eseguiremo con il mio coro, l'ensemble vocale Canopea, che è la realtà associativa che organizza concretamente gli eventi del festival, eseguiremo un cantico delle creature su testi di San Francesco di Assisi, ma anche di Papa Francesco, tratti dall'enciclica, un nuovo cantico musicato per noi dal compositore Luigi Pizzaleo. Quindi vi aspettiamo, è un evento importante per tutta la comunità, è proprio all'insegna del concetto di One Health, cioè di come veramente la salute delle persone si leghi alla salute degli animali e delle piante. È un concetto sempre più importante di cui dobbiamo sempre più tenere conto.
0: Bella questa storia, molto la storia di questa albergatrice che insomma anche forse, come ci ha raccontato in memoria del marito, ha deciso anche di continuare, e poi penso veramente possa essere un valore aggiunto, perché non stai attenta solo da albergatrice alle esigenze dei tuoi ospiti, ma anche loro sono ospiti, anzi sono ospiti che forse sì. In alcuni casi ti fanno anche tanta compagnia. Esatto, fuori stagione. Salutiamo tua moglie che ci saluta, certo. Salutiamo Roberto che dice anche Andrea sindaco subito, sì, perché secondo me con le tue riflessioni sugli alberghi, così, sì. Secondo me hai già una
1: siamo
0: tua
1: già
0: idea.
1: In clima da campagna elettorale.
0: Ma infatti Andrea potresti portarla, sì. Poi dopo io ho qualche problema per le conduzioni delle serate, farei un po' fatica ad intervistarti come candidato sindaco.
1: Come? Io?
0: Non so, mi troverei un po' in difficoltà.
1: Ma io so già che tu sei in grado di fare sia domanda che risposta.
0: Ma sei
1: in
0: tu
1: uno.
0: Poi il candidato sindaco.
1: È lo stesso,
0: quindi.
1: Tu fai la domanda, dai la risposta, tanto più o meno non ti ho insegnato nulla in questi anni.
0: No, infatti, guarda, non ho imparato
1: tutta
0: niente.
1: Tutta la tua professionalità, allora, appresa da me.
0: Al volo, un'altra notizia ambientale, poi in qualche modo parliamo di ambiente anche nel prossimo servizio. Però vorrei parlarvi del bolide dell'energia solare, perché se io ieri ho visto un lupo, tu hai visto un bolide.
1: Io ho visto un bolide, tra l'altro pensavo, mi sono un attimo, ero un po', ieri un po', non ero svegliissimo.
0: No, esatto, infatti.
1: Quindi quando, tornando dall'aeroporto.
0: Ritorno al futuro.
1: Dall'intervista
0: possiamo farla vedere questo bolide,
1: e ho incrociato nell'altro senso di marcia questo veicolo e ho pensato ma
0: com'è? Ma... c'è qualcosa che non mi torna, aspetta che lo faccio vedere bene.
1: Però
0: qua.
1: Diciamo che si tratta di un veicolo
0: ad
1: ambientalmente
0: solare.
1: Sostenibile,
0: sì,
1: ad energia
0: sì.
1: Solare, sai quanti si chiedono ma perché non ci sono macchine che vanno a
0: guardate
1: energia
0: che bello.
1: Solare, invece c'è,
0: cioè,
1: e qualcuno
0: cioè, pannelli fotovoltaici,
1: la notizia dice che è molto
0: solari.
1: Meglio dell'ultima Ferrari, sai le polemiche
0: sì, esatto.
1: Che ci sono state
0: molte, sì, infatti qui ci sono il gruppo dei progettisti chiaramente accolti anche dalla amministrazione comunale, l'assessore Anna Montini, sono andati al Tecnopolo, è stata quella la loro base, hanno fatto un giretto per la città, ma credo anche i ragazzi che hanno guidato questa automobile
1: sì.
0: In recenti competizioni.
1: Si chiama Emilia 5.
0: Emilia 5, perché c'era anche Emilia 1, adesso
1: ovviamente
0: c'è un'evoluzione.
1: È un prototipo elaborato sì. Dall'Ateneo Bolognese, da questo team Onda Solare, e hanno partecipato, leggevo, al Bridgestone World Solar Challenge
0: sì, in Australia.
1: Terzi
0: e poi in un'altra primi, per cui bravi.
1: Sasol Solar Challenge.
0: Bello, bellissima questa iniziativa, perché se avete visto questa automobile aggirarsi per Rimini adesso sapete perché. Invece noi adesso andiamo in Valconca, andiamo a Gemmano, andiamo al Castello Donferno, dove è stata inaugurata la nuova struttura, la struttura riqualificata, perché è una antica casa che si chiama Cagessi, dall'associazione Ipodo Eroi, con l'obiettivo di valorizzare i percorsi escursionistici della Valconca. L'inaugurazione che c'è stata nei giorni scorsi segna anche i 20 anni di attività e di vita proprio dell'associazione, che nel loro essere, loro si vedono e vanno a aprire e a percorrere sentieri in tutta la regione Emilia-Romagna. Veramente una bellissima esperienza che ha riunito persone che poi sono diventate amiche. Ma vediamo che cosa si trova da praticamente 2 giorni a tutto il futuro che gli possiamo augurare, a proprio nel Castello di Onferno. un nome suggestivo, rifugio della terra di mezzo per un luogo attorniato da una lussureggiante vegetazione con una vista mozzafiato sulla costa. Al castello di Onferno, nel comune di Gemmano, è stata inaugurata Cagessi, la struttura data in comodato dal comune all'associazione Ipodueroi, che l'ha scelta come punto di partenza del progetto di riscoperta e valorizzazione del cammino della terra di mezzo in Valconca.
7: Vogliamo portare in Valconca un'idea che parte da Onferno e torna ad Onferno con un circuito ad anello, per vedere di valorizzare con un progetto di rigenerazione attraverso il cammino tutto il territorio della Valconca, quantomeno di provare con le associazioni già esistenti, con le istituzioni e con vari enti, amici che abbiamo sul territorio, a provare a rilanciare questa nuova idea del cammino della Valconca.
0: Oltre 100 escursionisti si sono ritrovati per l'inaugurazione, che ha proposto una passeggiata, una tavola rotonda, una mostra fotografica e la musica di giovani artisti del territorio. Alla base del progetto dei Podueroi, che proprio quest'anno compiono 20 anni di cammino, non solo metaforico, c'è l'idea di trasformare la Valconca in una destinazione per chi desidera scoprire a ritmo lento il territorio, la comunità locale e la sua economia.
7: È un punto di raccolta delle persone che vogliono fare questo cammino. È un punto dove una persona prende informazioni, chiede notizie sul percorso, può farsi portare i prodotti che ha acquistato durante il giro dalle aziende locali, verifica se ha bisogno di avere il bagaglio al seguito. Queste strutture hanno proprio questa funzione conoscitiva e informativa. Noi siamo molto legati a Terre Solidali, che è una cooperativa che raccoglie tutti i produttori della zona della Valconca, qualcuno anche della Valmarecchia, che puntano molto su questo aspetto del prodotto che arriva dal territorio. L'idea del cammino poi è quella di mandare i camminatori a visitare direttamente le realtà agricole che ci sono sul territorio.
0: Bello questo
1: e dall'ambiente
0: posto.
1: Ci spostiamo allo sport, perché
0: sì,
1: io
0: volevo parlarti
1: che...
0: di cinema, di serie TV, ma capito, tu sei grande appassionato e non hai detto nulla questa mattina a chi ci ascolta. Niente, non ne parleremo.
1: Vuoi parlare dell'Italian Global Series?
0: Quello che ti piace tanto. Series. Io so, ma come ti piace Matilde Joly? Cioè, nel senso,
1: io
0: ti piace come attrice? Come
1: l'ha vista nella serie Doc.
0: Sarà lei la madrina dell'evento,
1: sì,
0: e saranno veramente tanti gli ospiti. No, no, no, ma non ci sono novità. C'è stata solo la presentazione
1: possiamo
0: ieri a Roma. In cui... Però bella questa vista
1: bella,
0: dall'alto di Onferno. E diciamo solo alcuni nomi, li ricordiamo, perché ci sarà questo appuntamento dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione, Lino Banfi, Raul Bova, Sabrina Ferilli, Pilar Fogliati, Marco Giallini, poi ancora Michela Giraud, poi ancora Rita Pavone, Francesco Piccolo, Robert Powell. Saranno festeggiati.
1: Insomma, Robert Pattinson,
0: no, saranno Robert festeggiati Pattinson. 30 anni di Un Posto al Sole. L'hai mai seguito?
1: No.
0: No. Poi saranno i 50 anni di Gesù di Nazareth. L'avevi visto?
1: No.
0: Eri piccolino, forse, però l'hai visto dopo. Chissà. E i 60 anni di Star Trek.
1: Quelli sì.
0: Anche
1: quelli
0: se
1: tutti.
0: A 60 anni quelli li hai
1: quelli
0: visti.
1: Tutti.
0: Bene. Poi, insomma, ricordiamo che noi siamo pienamente in un'armonia con la fantascienza, grazie al film che facciamo. Il telefilm che facciamo vedere tutti i giorni. Quindi perché non capisco perché non ci abbiamo invitato?
1: Che si chiama?
0: Che si chiama? Fammi dare
1: Spazio
0: 1999. Vabbè, dai, mi ha detto, ho letto mille cose.
1: Sei in piena armonia con i lupi solo quello.
0: Sì, io moltissimo. Vai, parla di basket.
1: Ma in realtà parlo di calcio, perché
0: di calcio. Pensavo
1: Albisi,
0: di basket parlassimo.
1: Uno dei tre promotori della cordata che vuole far ripartire la Rimini Calcio è stato ospite di calcio.basket e vi proponiamo alcuni brani della puntata, partendo proprio dalla reazione dei tifosi biancorossi dopo la conferenza stampa lo scorso sabato nella quale è stato presentato questo progetto.
8: È arrivata una bellissima ondata di entusiasmo proprio dai tifosi, dagli amici, dagli imprenditori, e col gesto credo che nella conferenza la frase che Rimini deve diventare di tutti e di tanti è piaciuta molto, e abbiamo lasciato una mail, e la mail in centinaia hanno scritto: io ci sono con 100 euro, io ci sono con 500, io ci sono con 2, cioè al di là dell'importo, proprio quell'atteggiamento verso il riportare calcio qua. che è la cosa che noi speravamo di più, che però è la più bella, è quella che in questo momento è il vero motore, perché poi dopo la somma di tante persone che si impegneranno non solo economicamente ma proprio con l'atteggiamento verso la presenza allo stadio, il piccolo sponsor e stare vicino ai giocatori, stare vicino anche a questo gruppo di persone che comunque si sta amalgamando adesso, credo che sarà uno dei fattori determinanti.
9: Che cosa state pensando per il settore giovanile?
8: Allora, qui dobbiamo andare sul tema regolamento e fare il meglio possibile sia di oggi ma soprattutto di domani. Se dovessi dirti, qui ti risponde Massimiliano, non ti risponde Massimiliano, consulente del CDA. Okay. E ti dice, se oggi potessi partire, partirei con un under 19 più forte possibile, partirei con una prima squadra più organizzata possibile, al massimo un'altra squadra, ma non andrei in un mese a fare 5 squadre, 6 squadre, perché andrei a fare una roba rimediata. Se le regole o il regolamento me lo impongono, mi organizzo, però io vorrei nel giro di 12 mesi avere per ogni squadra il migliore educatore possibile. L'elemento vitale del settore giovanile sarà un equilibrio sano e di prospettiva per tutte le società limitrofe, perché il settore giovanile non lo fai te da solo con i tuoi allenatori e con i ragazzi, perché se in Rimini allora vengo lì. Il nostro primo obiettivo è avere uno stadio più confortevole, più moderno e avere una curva attaccata alla porta.
9: Avete sentore che ci possano essere comunque altri competitor per quanto riguarda la proposta al comune?
8: Penso di sì, credo che ci siano altri gruppi, altre persone che stanno facendo la stessa valutazione, credo con probabilmente anche alcune idee in comune, altre magari differenti. Non ci siamo mai concentrati sugli altri. A tutte le persone diciamo, se vogliamo sederci per fare una roba più forte assieme, per noi è molto più importante fare una cosa molto forte, più persone, piuttosto che l'abbiamo presa noi. Noi non dobbiamo sottrarre nulla a nessuno, addirittura se non vinceremo questa partita saremo pronti col cartellone tutti, perché il tema è sempre Rimini, non è mio, qui non è nulla di nessuno. Perciò altre cordate serie, se vincono vuol dire che era un po' più seri, perché nel senso che
9: più seri di così. Mi piace però questa risposta.
8: Sono contento, hai capito? E altre persone che hanno le cordate, magari ci sediamo assieme che troviamo un modo per di farla una ancora più forte. Questo potrebbe essere l'altro pensiero.
0: Appello che arriva anche ad eventuali altri.
1: Adesso
0: che stanno
1: ancora
0: pensando.
1: Non siamo a livello di appello.
0: No, non siamo a livello di appello, però diciamo che noi pensavamo che la prima parte di questa lunga giornata, esatto, ma adesso ci ricolleghiamo con il nostro Lamberto Abbati, perché Lamberto, daccela tu la notizia arrivata proprio pochi minuti fa.
10: Sì, alle 10:14 la Corte d'Assise si è ritirata in Camera di Consiglio, quindi molto prima del previsto, le repliche sono state veloci e sono state depositate da ambe le parti delle memorie scritte, immaginiamo anche un po' per rendere le repliche più brevi e poi per facilitare un po' anche il compito ai giurati. E quindi proprio pochi minuti fa la Presidente della Corte Fiorella Casadei ha sciolto l'udienza e con i giurati, con la Corte che si è ritirata in Camera di Consiglio e adesso bisognerà insomma aspettare solamente di conoscere il verdetto. Non sappiamo ovviamente quanto tempo ci vorrà, però diciamo si potrebbe ragionevolmente pensare di arrivare entro il tardo pomeriggio ad avere già una sentenza di primo grado.
0: Vediamo se ci stupiscono ancora. Pensavamo che questa parte potesse durare tutta la mattina, è durata poco più di un'ora. Lamberto, c'è qualcosa da segnalare? Ho visto che poi finita questa parte, insomma, subito giornalisti, telecamere si sono avvicinati ai vari protagonisti della vicenda. Ecco, hai raccolto qualche voce, qualche situazione particolare che ci puoi raccontare?
10: Sì, ovviamente si è scatenata diciamo la caccia ai protagonisti, e quindi sì, abbiamo sentito l'avvocato Chiara Rinaldi che rappresenta Valeria Bartolucci, La stessa Valeria Bartolucci in questo momento sta insomma concedendo qualche battuta ai giornalisti, e abbiamo sentito anche le parole di Giuliano Saponi, uno dei tre figli di Pierina Paganelli, che si è detto insomma si aspetta ovviamente giustizia, ha ribadito che secondo lui, anche secondo lui, l'assassino della madre è senza ombra di dubbio Luis da Silva, ed è qui insomma che ora attenderà insieme ai suoi fratelli il verdetto. Stanno parlando in questo momento anche gli avvocati di Luis da Silva, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Luis da Silva, che appena terminato l'udienza è stato scortato dalla polizia penitenziaria, diciamo, dietro la porta a vetri, e verosimilmente verrà ricondotto in carcere.
0: Infatti,
10: in attesa di essere poi riportato qua in tribunale.
0: Ecco, possiamo dirlo che per la prima volta, anche nelle prime immagini e fotografie che ci ha fatto avere il nostro fotografo, abbiamo visto da Silva non dentro appunto la zona che chiaramente è presidiata ed è separata da dei vetri, ma a fianco ai suoi legali. Insomma, è un'immagine che effettivamente fino ad oggi non avevamo mai visto, ma vista che giornata stiamo vivendo, è anche questa la motivazione. Lamberto, io direi ti lasciamo fare le ultime verifiche, le ultime interviste, poi cercheremo per quanto possibile, questo lo dico ai nostri ascoltatori e telespettatori, di raccogliere questo materiale del mattino, immaginando che comunque prima dell'ora di pranzo insomma non arrivi la sentenza. Poi noi siamo sempre pronti a tutto, e quindi magari già nel nostro TG vi proporremo queste prime considerazioni della giornata da parte dei protagonisti. Lamberto, grazie, buon lavoro, a dopo.
10: Grazie a voi, buon
0: Ciao.
10: Lavoro.
1: E allora abbiamo iniziato e chiuso con quella che presumibilmente sarà la notizia del giorno, sia oggi che
0: sì,
1: nelle
0: anche
1: prossime,
0: nei prossimi giorni.
1: Mattinate, 10:30 minuti, noi salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito pazientemente finora e anche quelli che non l'hanno fatto, e ci ritroviamo domattina.
0: E tutti per Andrea Sindaco, cominciamo
1: certo,
0: la campagna elettorale. Buona giornata a tutti.
11: Sì. Tempo reale, l'informazione in diretta.

0: Perché il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Radio Icaro.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. È il giorno della sentenza nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. 6 giudici, 2 togati e 4 popolari dovranno decidere se Luis da Silva è colpevole o innocente. L'udienza è iniziata puntuale alle 9 di questa mattina con repliche e controrepliche. A parlare per primo il PM Daniele Pace, a seguire gli avvocati della difesa. Alle 10.14 la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio, ancor prima di quanto fosse ipotizzabile. Appena finita questa prima parte di questa lunga giornata, abbiamo sentito Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, preceduta dalla sua avvocata Chiara Rinaldi. Sentiamole.
2: Nessuna decisione che attiene la vita delle persone è semplice. Mai quando si entra in un tribunale si può stare tranquilli e sereni. Anche questa mattina la difesa di Luis da Silva hanno elencato una serie di elementi che spero vivamente vengano prese in considerazione dalla Corte. Restiamo, come dire, in religiosa attesa.
3: Valeria è il grande alibi di Luis, è lei che spiega in qualche modo che ovviamente Luis era in casa.
2: Beh, questo dato, questo elemento è stato comunque in parte sconfessato, nel senso che gli alibi, se così li possiamo chiamare, di Luis da Silva sono i dispositivi, sono le perizie foniche, sono tutte quelle prove acquisite come tali in incidente probatorio e non con consulenze di parte, ma acquisite con un incidente probatorio, quindi con una valenza probatoria importante, acquisite agli atti.
3: La tua presenza sempre qui significa insomma che la tua fiducia non è mai vacillata anche nei confronti sia della Corte che del marito?
4: Ovviamente.
3: Perché tu hai sempre ritenuto che lui era, insomma, totalmente innocente, lo hai visto con i tuoi occhi lì sul divano quella sera.
4: Come ho, vado dicendo da 2 anni a questa parte, anzi quasi 3.
3: Pensi che la Corte gli crederà?
2: Non facciamo pronostici. Non facciamo pronostici.
4: Non spetta a me azzardare queste ipotesi.
3: Tutta questa fase come la stai vivendo, queste ultime ore di attesa?
4: Come una persona che resiste, perché io credo che la verità prima o poi emergerà.
5: Valeria, mai paura?
3: C'è un po' di paura?
4: Un po' di tutto. Un po' di speranza, un po' di paura, un po' di timore.
3: Hai letto paura negli occhi di lui, stai incrociando il tuo sguardo?
4: Non l'ho incrociato, mi è scappato il momento.
1: Ma quali sono le emozioni in questa giornata dei familiari? Allora ascoltiamo anche le voci di Giuliano Saponi e dell'avvocata Monica Lunedei, che tutela i familiari della vittima.
6: Per noi tutto quello che è stato detto, mostrato, purtroppo è molto reale, molto reale. Aspettiamo, vediamo cosa dirà la giuria. Adesso aspettiamo solo quel momento.
3: Questa certezza da cosa ti deriva?
6: Dall'aver esaminato con lucidità, calma, tutto quello che mi è stato proposto, sottoposto, l'ho vissuto io anzitutto, era importante questo, ho capito che non si parlava di cose di un certo tipo, ma di cose purtroppo molto reali. Adesso vediamo.
7: Quello che ci ha portato a questo convincimento è stato il lavoro della Procura, che sin dal primo giorno, come abbiamo avuto modo di dire, ha vagliato ogni possibile suggestione, ogni pensiero, ogni elemento portato da questa difesa per conto della famiglia. Quindi anche quando questa cosa avrebbe voluto dire rimettere in discussione mesi, anni di indagine, ogni elemento è stato approfondito per dare la massima serenità a queste persone, che il massimo si stava facendo per trovare la verità e l'assassino della madre. Quindi non è per partito preso che oggi ci appoggiamo alla richiesta di condanna del pubblico ministero, ma è perché abbiamo toccato con mano quello che è stato fatto e abbiamo assistito a questo processo.
8: Forse spesso purtroppo è venuto un po', è caduto un po' in secondo piano, no? Il fatto che una persona di 78 anni, una nonna, una mamma, fosse stata brutalmente uccisa.
7: Assolutamente, anche questo abbiamo cercato di portare in aula. La loro sofferenza è stata legata tanto all'evento quanto al fatto che la vittima sia stata a un certo punto dimenticata e che talvolta si siano in sedi molto diverse da quelle processuali e molto lontane per fortuna da questo processo sollevati anche dei dubbi sulla famiglia. Dubbi sulla famiglia noi li percepiamo anche nel momento in cui si va a parlare di indagini a senso unico, di piste alternative. Qualcosa che non si può tollerare perché questa famiglia non l'ha tollerato e non l'avrebbe tollerato. Quindi senza che ce ne fosse bisogno noi abbiamo sempre sollecitato indagini a 360 gradi e con questa serenità oggi attendiamo una sentenza.
1: Questa mattina nella prima parte, prima del ritiro in camera di consiglio, Luis da Silva era seduto tra i suoi avvocati proprio per seguire questa giornata così importante, ma sentiamo Andrea Guidi, proprio uno dei suoi legali.
9: È stato opportuno evidenziare che secondo i principi dell'onere probatorio, anche quello di escludere le piste alternative per appunto verificare se queste siano concrete o meno, non spetta di certo alla difesa fare questa attività, ma spetta alla pubblica accusa. Quindi abbiamo individuato tutti quelli che sono gli elementi che potevano portare altrove rispetto alla posizione di Luis da Silva.
8: Quest'altrove, voi avete ipotizzato, potesse portare anche a Loris Bianchi, perché a vostro dire, insomma, non rientrano, non ci sarebbero i tempi, o comunque ci sarebbero delle ombre nel suo ritorno a casa la sera del delitto.
9: Non indichiamo nessuno, indichiamo semplicemente che ci sono delle situazioni che potenzialmente possono essere idonee a realizzare degli scenari diversi e questi scenari devono essere appunto indagati. C'è un elemento che credo che sia messo in modo chiaro: a un certo punto del tragitto vengono compiuti dei passi e il signor Loris Bianchi non ha riferito di aver interrotto il tragitto e quindi di aver fatto dei passi.
8: Invece questi passi non sarebbero stati compiuti da Luis da Silva la sera del delitto, come invece ipotizzato dalla procura, quando sostiene che lo stesso da Silva attenderebbe la vittima sul proprio balcone di casa.
9: Lo stesso applicativo ELT identifica in questo caso in negativo l'assenza di passi, sia nel momento in cui si dice che avrebbe mandato dei messaggi vocali sul terrazzo, quindi che avrebbe registrato dei suoni compatibili con l'esterno, in realtà non ci sono passi per più di 15 minuti, quindi qualcosa che io ritengo irrealistico, sia quando alle 22.08.50, quindi in contemporanea con la presenza della macchina di Pierina che scende nel garage, che lui risulta fermo perché sicuramente utilizza il cellulare, ma non vi è alcun movimento segnalato dall'ELT.
1: Dopo che la corte si è ritirata, Luis da Silva è stato riportato nel carcere dei Casetti in attesa appunto del momento in cui la corte ritornerà in aula per la sentenza. Chiaramente rimanete aggiornati sul nostro sito newsrimini.it. Voltiamo pagina. La giunta comunale di Rimini ha adottato la variante al PSC RUE per la riorganizzazione delle destinazioni d'uso delle strutture ricettive. L'obiettivo è arrivare all'approvazione in autunno, ma intanto l'amministrazione si rivolge a possibili investitori. Sentiamo il servizio di Maurizio Ceccarini con l'intervista all'assessora Valentina Ridolfi.
10: Se solo 10 anni fa si rinforzavano ancora i vincoli alberghieri per evitare speculazioni, oggi le strutture fuori mercato sono sempre di più. Per i 1070 alberghi censiti a Rimini, di cui 154 già chiusi, la cosiddetta variante USI vuole favorire la riconversione delle strutture non più competitive verso funzioni complementari e di supporto al turismo. Le possibilità principali: conversione in residenze turistico-alberghiere, condotel, ostelli in una concezione moderna slegata dal vecchio cliché del basso costo, e ancora consentire la nascita di nuove forme di abitare di tipo sociale e collettivo come co-housing e co-living, ma non residenziale. Ad eccezione di 26 alberghi di Rimini Sud a monte della ferrovia e alcuni alberghi con 6 camere o meno già liberalizzati. Per la valutazione dell'antieconomicità delle strutture è stato elaborato un modello in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna. E ora la chiamata dell'amministrazione è per gli investitori riminesi e non solo. Già c'è qualche segnale per i condotel a oggi assenti a Rimini.
11: Con questa variante facciamo un po' il vedo. Facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
10: Dopo l'adozione in giunta e la pubblicazione sul bollettino della regione, ci sarà la fase delle osservazioni, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale il prossimo autunno.
1: Era questa la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione

0: something I want to talk about.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Team Blu 2000 News.
1: La forza della gratuità, Papa Leone lascia Madrid e ringrazia i volontari per il loro servizio disinteressato in un mondo regolato dalla logica del profitto. Ora l'arrivo a Barcellona e la preghiera in cattedrale. Intesa in 3 giorni, nuovo annuncio del presidente americano Trump su un accordo con Teheran. Regge intanto la tregua con Israele voluta dal capo della Casa Bianca, ma Tel Aviv non molla la presa sul Libano. Italia, paese delle ciabatte, nuovo attacco del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura e sequestro di persona. Parole indegne e inaccettabili, replica il nostro ministro degli esteri Tajani. La scalata di Intesa, i mercati reagiscono bene all'annuncio della banca di un'offerta pubblica di acquisto.

0: scambio volontario totalitario sulle azioni di Banca dei Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Così Papa Leone, che prima di lasciare Madrid ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. Il pontefice, appena atterrato a Barcellona, prima tappa la cattedrale per la preghiera dell'ora media. Il nostro inviato Paolo Fucili.
1: Voi meritate un grazie speciale, dice Leone alla platea dell'IFEMA, la fiera di Madrid, prestata al Papa per l'ultimo appuntamento della sua agenda in città, l'incontro coi volontari che hanno collaborato già da prima che lui arrivasse a organizzare tutto il necessario alla prima tappa del viaggio papale in Spagna. Ne servivano 10.000 e invece sono arrivate 17.000 adesioni. Questo, commenta Leone, mentre l'aereo per Barcellona già scalda i motori, è il lievito che i cristiani sono chiamati a portare nel mondo, la gratuità, per far crescere la qualità umana, etica e spirituale della società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse e del profitto. E anche se le statistiche non lo registreranno, conclude, oggi Madrid è più vicina al regno di Dio. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ora il conflitto in Medio Oriente, nuovo annuncio del presidente americano, a breve un accordo con l'Iran, dice Trump, che poi torna a criticare il premier israeliano Netanyahu per gli attacchi su Teheran, rischia di restare isolato, dice Massimiliano Cocchi.
2: Quando durante l'esecuzione dell'inno nazionale la sua immagine compare sul maxi schermo del Madison Square Garden di New York, il pubblico fa partire bordate di fischi. Per Donald Trump è la conferma di quanto sia impopolare la guerra che sta conducendo in Iran e che per questo vuole chiudere in fretta. Le cose stanno andando bene, dice ai giornalisti, annunciando che un accordo sarà siglato entro i prossimi 2 o 3 giorni e sarà un ottimo accordo per gli Stati Uniti. È quello che ripete ormai da settimane. Il negoziato però è ancora in stallo. Il regime ritiene invece che l'accordo potrebbe arrivare entro la fine di giugno e sarà un accordo di pace per l'intera regione, Libano compreso. Ma Benjamin Netanyahu ha già detto che la sua guerra su quel fronte non è ancora conclusa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: E nonostante le minacce di Trump, Israele non si ferma e continua ad attaccare il Libano. La IDF chiede di evacuare Tiro. E il ministro Ben-Vir, indagato a Roma per tortura, deride l'Italia, è diventato il paese delle ciabatte. Ma sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno. Ci stiamo collegando. Passiamo al servizio successivo, andiamo ora quindi alla guerra in Ucraina, torneremo poi a parlare di Medio Oriente, la guerra in Ucraina perché ci sono morti e feriti nei nuovi raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv e quella di Kherson. Marco Burini.
3: Forse, come sostiene Zelensky, giorno dopo giorno la Russia sta perdendo l'iniziativa, ma resta comunque molto aggressiva, letale. 2 civili uccisi e 4 feriti in diversi attacchi sulla regione di Kherson, mentre un raid con droni e missili ha fatto 3 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv la scorsa notte. Nelle ultime settimane gli attacchi russi sui centri abitati si sono intensificati. La popolazione ucraina sta pagando un prezzo altissimo, ma Zelensky confida nei contrattacchi del suo esercito, dalla Crimea occupata fino a San Pietroburgo. La vittoria in questa guerra arriverà quando la società russa riconoscerà che la guerra è una cosa terribile, una tragedia non per qualcun altro da qualche parte, ma per loro stessi, dichiara il leader ucraino, per il quale Mosca sul fronte orientale sta perdendo più di 30.000 soldati al mese. Vuol dire che non stanno vincendo la guerra, dice Zelensky. Per chiuderla ha chiesto un faccia a faccia con Putin, che però ha rifiutato. Marco Burini, linea allo studio.
0: Battito politico che però oggi si interroga sulle gravi parole del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per tortura, che ha deriso l'Italia, il paese delle ciabatte. Ha detto, facciamo il punto in diretta allora con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, sì, l'Italia è un paese delle ciabatte. Parole inaccettabili, la risposta sdegnata del ministro degli esteri italiani alle frasi offensive del ministro israeliano Ben-Gvir nei confronti dell'Italia dopo aver appreso la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per l'episodio in cui dileggiava attivisti della flottiglia costretti a restare in ginocchio per tagliare nessuna giustificazione. Parole di condanna che nel corso delle audizioni in Senato dei ministri degli esteri e di difesa arrivano anche dalle opposizioni, che chiedono di sospendere gli scambi con le colonie e il trattato di associazione con Israele, spazio anche alla guerra nell'est Europa, con Crosetto che sottolinea come sia drammaticamente tornata in primo piano la minaccia atomica, una guerra violenta che ha provocato 2 milioni di morti e di feriti tra russi e ucraini. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
0: Allora sentiamo proprio come sono state prese queste parole dal ministro Ben-Gvir e come sta muovendosi Tel Aviv, che continua ad attaccare il Libano. Lo facciamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Sappiamo che il ministro Ben-Gvir non si cura di questi tipi di incidenti diplomatici, chiamiamoli così, appunto anche perché è noto per il suo estremismo sia nei fatti che anche purtroppo nelle parole. E certo, il governo israeliano, che in questo momento è anche in difficoltà perché si parla di elezioni anticipate, comunque va avanti con la campagna, come dicevi, di offensiva militare in Libano, anche perché appunto Netanyahu sta usando anche di questi diversi fronti aperti in funzione elettorale, ed è una campagna pesante, perché questa mattina nel mirino dell'aviazione israeliana c'è stata in particolare la città di Tiro, ribombardata, dove i civili hanno ricevuto un ennesimo ordine di evacuazione, ordine che riguarda anche il quartiere cristiano della città. 8 morti in un quartiere residenziale di Tiro, altri 6 nei bombardamenti in altre località del sud del Libano, tra cui un ragazzo di 16 anni ucciso da un drone fuori dalla sua abitazione. L'accusa della DF Hezbollah è quella di nascondersi tra i civili e vicino ai presidi sanitari libanesi. Hezbollah che continua a lanciare i suoi droni contro i militari di Tel Aviv ed è contrario ai negoziati in corso diretti tra Israele e governo libanese, negoziati che non sono mai stati interrotti, anche se la strada, sappiamo, è tutta in salita. Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Chiudiamo questa ampia pagina di esteri e guardiamo i mercati, perché prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna l'1,88%, dunque una risposta buona dei mercati dopo l'annuncio di Intesa San Paolo della offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena. Giuseppe Caporaso.
6: Lo chiamano tutti il risico bancario, in realtà è una corsa ad aggregare e creare grandi poli bancari in Italia in grado di operare anche fuori dai confini nazionali. Domenica scorsa Banco BPM ha rotto gli indugi proponendo a Monte dei Paschi di Siena un'aggregazione concordata per creare il secondo gruppo bancario italiano. Immediata la contromossa di un altro prestigioso istituto di credito, Intesa San Paolo, che punta ad un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla banca senese, risanata ed ora sempre più appetibile sul mercato. Una maxi offerta d'Intesa da 30 miliardi che darebbe vita al secondo gruppo bancario quotato dell'Eurozona per capitalizzazione in borsa, con 20 milioni di clienti solo in Italia. Il tutto accompagnato da un accordo tra Intesa San Paolo ed Unipol. Il colosso del mondo assicurativo, attraverso la sua banca di riferimento BPR, ingloberebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese, dando vita alla nuova banca post fusione Monte dei Paschi. Intanto anche oggi la borsa italiana è in grande ascesa, i titoli impegnati in risico volano, soprattutto BPR, ma anche Intesa San Paolo, Monte Paschi e BPM. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: In questo quadro la Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentati questa mattina a Milano, dove c'è per noi Raffaella Frullone.
7: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
0: Lo sport, nuovi controlli all'ospedale San Raffaele di Milano per Yannick Sinner per chiarire le condizioni fisiche che hanno stoppato il cammino dell'azzurro Roland Garros. Dopo gli esami di oggi il tennista tornerà nella sua residenza di Monte Carlo per riprendere gli allenamenti. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, di concordia e di pace, anche a costo di sacrifici e rinunci. Così Papa Leone XIV, la cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, sede dell'arcidiocesi di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media. La Chiesa italiana rilancia una finanza al servizio del bene comune, lo fa con la pubblicazione delle linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili presentata questa mattina a Milano.
2: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa, centralità del bene comune nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono i principi contenuti nelle linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, il cui aggiornamento è stato presentato oggi a Milano nella sede di Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi. Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti ecclesiali verso una finanza coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Per questo gli investimenti vanno valutati non solo in base ai rendimenti economici, ma anche per le conseguenze etiche, sociali, ambientali che producono. Tra i settori esclusi, oltre agli armamenti, il gioco d'azzardo, la pornografia, le sostanze che creano dipendenza e le attività speculative aggressive. La CEI invita inoltre alla prudenza verso strumenti finanziari ad alto rischio come leva finanziaria, vendita allo scoperto e utilizzo speculativo dei derivati. Da Milano, Raffaella Frullone.
1: Almeno 8 persone, siamo alla pagina degli esteri, sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo ha riferito la protezione civile locale, 3 feriti. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per

città. In Ucraina ci sono almeno 4 morti e 10 feriti. Questo è il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv. Ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. A questo proposito, la presidente della Commissione europea von der Leyen, presentando il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, ha detto che nel mirino ci saranno l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Eseguito un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Temperature da estate vera, che va bene che la bella stagione comincia quando chiudono le scuole, parlavamo ieri, no? Però penso più che altro all'estate, a quella frazione di secondo dove sembra tutto bellissimo, che c'hai in mano un gelato artigianale, un ghiacciolo alla menta, una granita, quello che sia, ti ci tuffi dentro impaziente, un morso audace e poi zac, sta fitta improvvisa, violenta, no? In mezzo alla fronte, come se un piccolo eschimese avesse deciso di piantare una bandiera dentro il cervello. Gli anglosassoni, che hanno sempre un nome, come dire, altisonante per tutto, lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ed è il tipo di comunità scientifica sta studiando da decenni, che mi sembra quasi di vederli tutti questi ricercatori, ognuno col gelato più grande dell'altro, no? Che provano a capire perché soffriamo in questo modo. E le risposte raccolte negli anni ci raccontano di un'architettura biologica nostra, pazzesca. La storia di vasi sanguigni, di inganni della mente che passano dal nervo trigemino, una specie di centralinista ipersensibile che va in allarme, no? E manda segnali al cervello come se stesse succedendo, capì, la fine del mondo. E il cervello, che non sempre, diciamo, brilla in precisione geografica, interpreta tutto come un dolore alla fronte. Funziona così: il freddo tocca il palato si spaventa, shock termico, lì vicino c'è sto nervo trigemino, è il re dei nervi cranici, che si attiva immediatamente. I vasi sanguigni dei seni paranasali e dell'arteria cerebrale prima si contraggono di colpo per difendersi dal gelo e poi, appena la bocca tenta di riscaldarsi, si dilatano, tornano alla dimensione di prima ad una velocità incredibile. Questo sbalzo, questo effetto fisarmonica, scatena il dolore. La vera genialità, il corpo di teatro proprio del nostro corpo, è il dolore riferito, così viene chiamato, no, scientificamente. Cioè, il congelamento succede in fondo alla gola, sul palato, ma il cervello, che in quel momento sta cercando di gestire il panico dello sbalzo termico, va in confusione, cioè sbaglia a calcolare le coordinate e attribuisce quel a una zona completamente diversa, che è la fronte. Cioè, in pratica, ti si congela la bocca e il cervello ti fa spuntare il dolore in mezzo alle sopracciglia. È un bug, insomma, del sistema operativo di noi uomini, un errore di localizzazione per cui stavolta, come dire, la tecnologia non c'entra niente. E sapete l'ultima scoperta che è venuta fuori scientificamente? Che c'è un legame genetico e biologico profondo. Cioè, i ricercatori hanno scoperto che chi soffre già di emicrania ha una probabilità quasi doppia di sperimentare questo fenomeno del cervello congelato. Come circuiti del dolore di chi ha mal di testa, cioè come se fossero già più predisposti, ecco, a reagire male agli stimoli improvvisi. Ed è per questo che studiare il mal di testa da gelato non è una perdita di tempo, ma serve agli scienziati come modello perfetto, no? Perché è un dolore temporaneo, un dolore innocuo, per osservare in tempo reale come il nostro cervello gestisce il dolore. Quindi non c'è da aver paura, Brain freeze dura pochi secondi e va via senza lasciare tracce. Non servono farmaci, non servono visite mediche, però se proprio vi trovate in quel momento di agonia prolungata, no? Nel mezzo della spiaggia, col cono che gocciola, la fronte che pulsa, la scienza offre un disperato rimedio della nonna. Bisogna premere la lingua con forza sopra il tetto della bocca. Cioè, bisogna cercare di fare da scudo termico, no? Di ridare calore al palato. Oppure, più semplicemente, la prossima volta godiamoci sto gelato un po' più lentamente, ecco, perché la vita va di fretta, d'accordo, però il trigemino, come dire, non dimentica e soprattutto non perdona. Le parole di In Blu 2000 con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo portarvi nei dintorni di Parma, lungo il torrente Enza. C'è questo borgo medievale, insomma, si chiama Monte Chiarugolo, dove il tempo sembra essersi fermato, no? Riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Ed è qui che torna questo evento di artisti emergenti, il 26 giugno prossimo, un festival dedicato a Gianni Bella che con un gioco di parole delizioso diventa Festival Musica Bella, da un'idea di Chiara Bella. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Buon pomeriggio, grazie Marco, grazie della presentazione, buon pomeriggio a tutti. Hai detto le cose bellissime come intro, tutte vere, eccoci qua.
0: A parte la curiosità del tuo rapporto con la musica, da figlia di Gianni Bella, che è un'istituzione, no? della cultura italiana, insomma.
1: Grazie. No, io arrivo da questa famiglia di, insomma, sono cresciuta a pane e musica, no? Come dico spesso, e poi ho fatto il mio percorso, ho seguito un percorso classico perché arrivo dal conservatorio, poi negli anni, per una serie di motivazioni, un po' la vita mi ha portato a lavorare poi direttamente con in famiglia, ecco. E quindi mi occupo di tante cose. Quando mi chiedono qual è il tuo lavoro, faccio fatica a dare un titolo in realtà, perché dalla musica classica, dall'assistente, ho lavorato un po' in TV, poi come assistente loro, come idee, come diciamo coordinatrice artistica di vari progetti, poi con la malattia di mio padre, a maggior ragione dal 2010 sto portando avanti, insomma, tutto quello che è il patrimonio che io ho, mi sono trovata, ma con grande felicità, ecco, questo, quindi sono orgogliosa di questo, molto orgogliosa, però è chiaro che devo lavorare e faccio, insomma, credo il meglio per onorare tutto questo che ho, ecco. Okay. E da lì nasce questa idea, infatti insieme a Manuela Cortesi, poi insieme al grande, bravissimo, con me, direttore artistico Riccardo Benini, che è il conduttore, e a Giuseppe Fulcheri, che è altro collaboratore, Rosario Bella, che è il direttore musicale della band, insomma, proseguiamo ogni anno, siamo alla quarta edizione
0: quest'anno. Sì, dico, sempre a Monte Chiarugolo, nella zona di Parma. Intanto volevo capire perché proprio lì.
1: Allora, perché mio padre dagli anni 70, quando è salito da Catania e è arrivato qui, è stato come adottato, tra virgolette, da questo paese, dove ha trovato mia mamma, quindi in realtà è partita per una cosa lavorativa, perché era nel Cantagiro e quindi si è spostato per quello, quindi per un caso diciamo di destino si è fermato qui e si è trovato molto bene, perché in queste campagne dove non ha molte distrazioni, non ci sono molte distrazioni, ha lavorato e ha creato poi tutti i successi che poi dagli anni 70 in poi.
0: Certo, è il tipo di posto per cui si può dire nella splendida cornice del castello di Monte Chiarugolo.
1: Vero, è proprio così, davvero abbiamo una scenografia naturale, perché il palco viene situato in questa piccola piazza, è un contesto piccolo, appunto lo dice, piccolo borgo, e alle spalle di questo palcoscenico abbiamo naturalmente questo castello magnifico, splendido, e è veramente una scenografia naturale, ed è, sì, ti ripeto, è un po' di nicchia, molto elegante secondo me come contesto.
0: Assolutamente. Ecco, no, poi hai citato prima la band, il palco Musica Bella di fatto è un contest dedicato a cantanti, cantautori, interpreti, band, musicisti, e una giuria di addetti ai lavori diciamo sceglierà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco, tutto dal vivo.
1: Sì, perfetto. Allora, quest'anno abbiamo avuto veramente il boom di iscrizioni, più di 150 iscrizioni, quindi tantissimo, e abbiamo fatto un lavoro importante noi, insomma, nella giuria, ovviamente sono io il direttore artistico, ma insieme anche mio padre addirittura dà l'ultima parola perché è stato faticoso, veramente c'è una qualità alta, e devo dire che abbiamo, quest'anno saranno tutti inediti, nel senso sono tutti cantautori, abbiamo avuto una maggioranza di cantautori, quindi può darsi che da quest'altro anno ci spostiamo solo su questa fascia, perché poi in realtà la seconda parte dello spettacolo loro si esibiranno sui brani di mio padre che io assegnerò quindi diventano lì l'interpretazione poi su quella, sul brano già edito, famoso
0: di sì, che subito, che come dire, è una prova sì. impegnativa per chiunque abbia scelto la musica come mestiere da fare da grande, no? Cioè, mi viene in mente anche il grande lavoro, per esempio, di Remix, l'operazione che avete fatto con l'emozione in una voce, per
1: no,
0: dire...
1: guarda, non ti dico, Marco, questo, quella è una veramente una mia grandissima soddisfazione personale, perché è iniziata dal remix, la collaborazione con Samuele Sartini, grandissimo DJ di fama insomma nazionale e internazionale, ha realizzato l'estate di un anno fa nell'Aria, il brano di Marcella, di Mezzi, ecco, ok, e da lì insomma, mi era piaciuto tantissimo, ci siamo rincontrati e mi ha detto, ma perché non fare, gli ho detto, qualcosa dal repertorio di mio papà, qualcosa che ha scritto anche lui, e lì è nata l'idea dell'emozione nella voce. È partito tutto un lavoro importante, faticoso, perché ci vogliono vari step da passare, perché ci vuole il consenso ovviamente della famiglia di Celentano, dello stesso appunto Claudio Amori eccetera. Siamo arrivati però a questo risultato, allora è piaciuto moltissimo anche in primis a me e quindi è stata una soddisfazione bellissima, e secondo me se è fatto bene anche un remix di un brano così classico, perché a me sono passati tanti anni, però una ballata non era facile riportarla in un sapore così giovane, ma lasciando quella la parte autentica del brano, emozionante, però che arrivi al giovane e che mai qualcuno non la conosceva. È difficile perché è un brano famosissimo, devo dire che lo conoscono tutti, però così siamo arrivati anche a questa mi è piaciuto questa unione, questo remix su questo brano in particolare.
0: Ecco, per dire che non sono canzoni che appartengono al secolo scorso, ecco, c'è una chiave di lettura e una forza, insomma, che riesce anche ad arrivare ad oggi. La cosa che mi ha colpito anche leggendo, dando un'occhiata anche al regolamento, è che non sono ammessi al festival brani composti interamente con l'intelligenza artificiale o cantati dall'intelligenza artificiale. Sì. Quindi no, bisogna metterci la faccia e la voce.
1: Sì, bravissima. Allora, quello che io scrivo anche nel mio virgolettato, dico, è la dedizione, bisogna esserci, bisogna lavorare, a parte il talento, che è una cosa che tu ce l'hai, però poi devi essere lì, devi lavorarci, devi avere il sacrificio, quando ti trovi poi sul palco, se tu mi mandi un tuo brano con intelligenza artificiale, poi quando arrivi lì devi metterci la voce, sei tu, la tua faccia, c'è il tuo corpo sopra il palco, hai questa giuria davanti, il pubblico, quindi insomma è a rischio, dopo diventa una cosa rischiosa per se stesso, proprio per un senso tuo di sentirti bene, perché poi come fai?
0: Cioè, sì, non si imbroglia, non è che
1: puoi, bravo, non puoi sfuggire al live, voglio dire, impossibile.
0: No, però in chiusura il polso della situazione, hai detto che quest'anno ci sono stati tantissimi record di iscrizioni di tutte quante le edizioni fino ad oggi, qual è il termometro della musica italiana? Che c'è sempre, no, questa intelligenza artificiale, stiamo andando alla deriva, la musica di una volta era più bella di quella di oggi, insomma, tu dal tuo punto di vista privilegiato.
1: Ecco, tutto questo discorso qua, io credo nella mia umile idea, della mia opinione, ecco, che dobbiamo fare un po' il passo di quello che è in effetti la musica, è diversa, è vero, cioè la discografia è cambiata, perché è tutto più veloce, contano i numeri, i streaming, tutta questa cosa che allora in effetti non c'era, no? Però secondo me rimane la qualità, cioè io preservo la qualità quindi di un brano mi deve arrivare, che sia anche di rap, che sia, però deve esserci qualcosa che mi comunica un'emozione, ecco, io parto da lì, da qualcosa che mi arrivi, che sia l'interpretazione, è chiaro che è diverso rispetto a prima, però non si può tornare anche indietro, voglio dire, stiamo andando, dobbiamo stare al passo, è chiaro che l'intelligenza artificiale un pochino sì, mi fa un po' paura, perché diciamo, non lo so quale sarà il futuro, ma siamo qui oggi, quindi io vivo nel presente.
0: Assolutamente.
1: E questo presente è questo, e cerco di fare il meglio per quello che è la qualità e preservare la creatività di questi giovani che secondo me non hanno spazio per andare a far sentire le loro cose, ecco. Perché lì dopo c'è tutto il mondo dei talent, che
0: è un
1: problema.
0: È un'altra deriva, ma insomma, una bella canzone, sì, rimane una bella canzone. Il palco, sì, di Musica Bella è un ottimo palco per metterla in mostra. C'è la pagina Facebook Festival Musica Bella, lo stesso nome da cercare anche su Instagram. 26 giugno prossimo, Monte Chiarugola, due passi da Parma, il Festival Musica Bella. Ce l'ha raccontato la direttrice artistica Chiara Bella. Grazie e buona musica.
1: Grazie, ciao.

con Alfa, uno dei tormentoni garantiti di quest'estate. Si intitola Buon Vento, ma è uno che riesce anche a citare sui social le Clarisse di Cortona, che sono vicine di casa sua a Cortona, le suore, capito? Andate a curiosare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

americana di Los Angeles, cioè cresciuta, una canzone che sa di quell'America, di barbecue, di quell'America del country, di quella tradizione che da noi non è mai riuscita ad arrivare con tutta la sua forza, ma ci sono canzoni come questa che stanno aprendo piano piano una breccia. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Boston di Stella Lefty, disco in blu 2000 della settimana.

Canada, 3 cerimonie diverse. Sul sito di Michael Bublé dice che lui sarà impegnato in quella più importante di tutti, ovviamente, 12 giugno prossimo, venerdì, in Canada, insieme ad Alanis Morissette e Alessia Cara, per il primo match tra Canada e Bosnia Erzegovina, che eccoli qua, i mondiali che sono arrivati senza l'Italia per l'ennesima volta. Ma leggevo che addirittura in Scozia hanno istituito un giorno di festa nazionale per fare in modo che tutti gli scozzesi possano seguire le gesta della nazionale che torna ai mondiali dal 1998. Noi pure finiremo per la stessa strada, prima o poi. Le parole di In Blue 2000. Ripartiamo da Maria Antonietta e Colombre.

1971, diventato un classico questo della storia della musica, al punto che negli Stati Uniti è arrivata al numero uno delle classifiche, ma di tutto il mondo, non soltanto negli Stati Uniti, ma lì a casa sua è stata proposta come patrimonio dell'umanità. Esiste anche poi la versione di Madonna, ma siamo in epoca molto molto più recente. 1971, dicevamo, American Pie, Don McLean, la canzone che ci accompagna verso la redazione che sta arrivando con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in Blue 2000 News, tra poco.

0: Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: In Blu 2000 News.
8: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, accoglienza, concordia e pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. Lo ha detto alla Cattedrale di Barcellona, presidente una preghiera dell'ora media. Questa sera la veglia di preghiera nello Stadio Olimpico Luis Companys. E prima di lasciare Madrid, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari impegnati nell'accoglienza. La gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. La pagina dagli esteri: continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono state uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Un nuovo pacchetto coordinato insieme tra Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia è stato adottato per nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania. Israele ha respinto con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo. Lo si legge sull'account X del Ministero degli Esteri. Torniamo in Italia. Indagine per corruzione della Procura di Roma sulla maxi opera dello stretto di Messina. Scritti nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti in quiescenza da febbraio scorso, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. I tre, accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i pubblici ministeri avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. La guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 10 feriti, il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione di Kharkiv, ieri tensione per un drone abbattuto da aerei NATO dopo che era entrato nello spazio della Lettonia. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, che comprendono l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato.

questa è la parte più serale, no? Notturna, che anche loro cercavano il freschetto quando si fa una certa ora. Charlie Puth, Coco Jones, era Sideways nel pomeriggio di In Blue 2000, siamo ripartiti così, 16:07. Guardavo agli ultimi 25 anni in cui la temperatura media di giugno in Italia è aumentata di tipo 4 gradi. Adesso non è che uno vuole fare il campione della matematica, però giugno 2000, temperatura media 25 gradi, 25 anni dopo, media di giugno dell'anno scorso è 29 gradi. E allora succede la cosa più italiana possibile, no? Accendi il climatizzatore, come un'orchestra sinfonica alimentata da kilowatt, senza pietà, perché l'Italia è il paese dell'Unione che consuma più energia in assoluto, in questo senso. Cioè, su un totale europeo di 60.000 terajoule, 60.000 patate, noi da soli ce ne mangiamo 23.000, capito? Doppiando la Spagna, staccando la Francia, che poi abbiamo i costi dell'energia tra i più alti di tutto il continente europeo, ma non sembra essere un grande problema, no? Clic, telecomando, 22 gradi fissi, bam, e passa la paura, anche perché siamo il paese più anziano d'Europa. Quindi il termometro, quando sale così, cioè per un over 65, l'aria condizionata diventa proprio un dispositivo salvavita per ridurre il rischio clinico, per prevenire migliaia di morti, no? È salute pubblica proprio. Il problema è che abbiamo creato un paradosso termodinamico proprio, cioè i condizionatori buttano fuori aria calda nelle strade, aumenta l'isola di calore, no? Questo effetto per cui più caldo fa fuori, più cerchiamo il fresco dentro, più accendiamo il clima, più fa caldo fuori e non se ne viene fuori. Ma a parte l'impatto ambientale, la cosa incredibile che non conoscevo è che quest'aria condizionata ormai è un gesto automatico, cioè quasi vitale, che facciamo ogni estate, ma è nato per un motivo che non c'entra assolutamente niente. Cioè, nel senso che l'aria condizionata non è stata inventata per salvare gli esseri umani dal caldo, ma per salvare la carta. Una storia che parte da una tipografia americana, New York, Brooklyn, inizio del Novecento, avevano un problema di umidità, per cui i fogli si arricciavano, le stampe venivano tutte sbavate, fino a quando questo giovane ingegnere, gli viene il classico colpo di genio e progetta una macchina che serve ad asciugare l'aria, salvando la qualità della stampa. E quasi come effetto collaterale si accorgono che gli operai della tipografia lavoravano molto meglio perché l'ambiente dove c'era questa macchina in funzione era più fresco degli altri. Poi sarebbero voluti altri, cos'è, 10 anni, 12, per vedere i primi modelli domestici. Sarebbe servita il secondo dopoguerra, insomma, per la diffusione di massa. Oggi però quell'invenzione lì, l'aria condizionata, è l'infrastruttura invisibile del mondo moderno. Non serve solo a noi a casa, serve a far funzionare gli ospedali, a raffreddare i giganteschi server dei data center che fanno girare internet e le intelligenze artificiali. Poi ci sono le regole, negli uffici, nei negozi, per esempio, non bisognerebbe mai andare sotto i 26 gradi, con una tolleranza di 2. A casa invece ognuno fa come vuole, spesso ignorando il consiglio più semplice di non creare un salto termico oltre gli 8 gradi, no? Che la bronchite d'estate è oggettivamente molto molto fastidiosa. Però mentre cerchiamo refrigerio, e quest'anno, quest'estate, si preannuncia essere un'altra di quelle più record, no? Più calde in assoluto, c'è il conto da pagare, economico, energetico, ambientale, visto che l'aria condizionata pesa per circa il 10% delle emissioni globali di CO2 e fino al 12% di consumo elettrico mondiale. Così, io lo dico, vale la pena ricordarsi anche solo per un attimo che tutto questo è iniziato per salvare un foglio di carta dal prendere una brutta piega. Le parole di In Blue 2000, tecnologie dintorni. If you aren't so

featuring che è nato a Sanremo, dove c'erano nella lineup di quest'anno sia Mara Sattei che Enrico Nigiotti, i protagonisti di questa Sabato Sera. Entrambi figli del mare, entrambi con un forte senso di appartenenza ad una famiglia. Un featuring che ci porteremo avanti un po' per tutta quest'estate qui. Le parole di Blue 2000, a proposito di estate, quella di Harry Styles, fatta di American Girls.

Siria è inconfondibile, anche se erano una decina d'anni insomma che non la sentivamo. È tornata a gennaio con un featuring, adesso è qui a cantare l'amore, la storia più bella nel pomeriggio di Blu 2000. In chiusura perché andiamo via, grazie a Stefano Sciurpi per la regia, ma torniamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Parliamo di carcere, ieri ne abbiamo parlato per Brescia perché da poco sono stati dati tutti i dati da Antigone, che è l'associazione che si occupa proprio delle carcere e dei diritti, insomma, di chi è ristretto negli istituti penitenziari. In Toscana qual è la situazione, Giovanni?
1: C'è una situazione che anche Antigone denuncia, lo denuncia il garante regionale dei diritti dei detenuti, così come succede anche in altre parti d'Italia, non soltanto l'emergenza a livello strutturale, perché ci sono dei carceri che senza mezzi termini dovrebbero essere letteralmente demoliti e ricostruiti, giusto per dire, il carcere fiorentino di Sollicciano, da più parti si parla di un risanamento del genere, non solo l'emergenza sovraffollamento che riguarda, credo, tutti gli istituti a livello nazionale, ma c'è un allarme che arriva direttamente dagli operatori che sono attivi all'interno delle carceri, che è quello delle condizioni anche di salute dei detenuti, evidentemente anche una diretta conseguenza di quello che è il sovraffollamento. Uno dei temi messi in evidenza anche da alcuni sindacati che si occupano del personale sanitario operativo all'interno delle strutture carcerarie è quello che la condizione e lo stato di salute della popolazione carceraria sta pericolosamente scendendo, con dei numeri particolarmente alti soprattutto su determinate patologie. Questo non solo a livello di, chiamiamola così, etica, ma anche a livello proprio di salute pubblica in ambienti chiusi, peraltro, comincia a diventare una situazione particolarmente critica, una purtroppo delle tante rispetto a quelle di cui appunto abbiamo già fatto riferimento.
0: Allora, voi su questo avete sentito Leonardo Martinelli, che è segretario Toscana Nord del Sindacato delle Professioni Sanitarie. Sentiamolo.
2: Al di là di quello che è il dato sul sovraffollamento carcerario nei carceri toscani, quasi 130% di sovraffollamento a livello regionale, il fenomeno che a nostro avviso è più preoccupante è quello relativo alle condizioni mediche della popolazione carceraria in Toscana. Quasi il 70% della popolazione carceraria toscana presenta almeno una patologia. Se poi si tiene di conto della popolazione carceraria italiana, questo dato sale quasi all'80%. All'interno di questo quadro bisogna poi specificare che la macrocategoria di patologie che si presentano più frequentemente sono proprio le patologie di natura psichiatrica, che raggiungono sostanzialmente quasi il 50% delle patologie.
0: Beh, insomma, e poi tra l'altro ne abbiamo sentito parlare, le sofferenze psichiatriche in carcere sono molto diffuse, vengono confermate ovviamente dai dati come quella che ci ha appena dato Martinelli, ed è un problema nel problema, perché molte di queste persone che magari sono già entrate con disturbi non dovrebbero stare lì.
1: No, è un problema sistemico questo, non può essere trattato, io credo, a livello emergenziale. Se davvero, insomma, si parla dell'80% a livello nazionale, vuol dire 4 detenuti su 5 hanno delle patologie, e di questi la metà appunto è una situazione psichiatrica. Se poi mettiamo in parallelo anche purtroppo a tutti quelli che sono casi di autolesionismo, tentativi, certo, purtroppo in alcuni casi riusciti di togliersi la vita, e lì non è soltanto, credo, una questione di benessere della persona, ma si va davvero, insomma, sulla dignità direttamente della persona. Se vuoi ci metto un piccolo esempio pratico, perché mi capita di fare attività all'interno di un carcere della Toscana. Sì. C'è stata una persona che è rimasta sostanzialmente 20 giorni con il menisco rotto, perché prima di 20 giorni non c'era la possibilità di fare un controllo. Pensatela fuori da un carcere, esiste che una persona stia 20 giorni con un menisco rotto senza la possibilità di uno specialista anche del sistema sanitario nazionale che lo possa controllare, e questo insomma è un problema che va affrontato. Non vuol dire che non si debba considerare che quelle persone sono in un carcere per un motivo, questo è assolutamente chiaro, c'è un tema appunto di dignità che va mantenuto
0: con l'assistenza sanitaria, che poi negli ultimi anni è cambiata, adesso è proprio la ASL che si occupa del carcere, sì, se non sbaglio, no?
1: Esattamente, il problema però poi diventa anche il coordinamento, e qui si ritorna anche per esempio sulla condizione di chi opera all'interno del carcere in situazioni difficili, sotto numero naturalmente, oltre alla polizia penitenziaria mettiamoci anche gli operatori sanitari, delle infermerie.
0: È quello il problema, che poi non ci sono. Sentiamo ancora Martinelli.
2: Ci sono delle situazioni anche a livello regionale in Toscana particolarmente critiche, e sicuramente questo non aiuta nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Si pensi semplicemente alla difficoltà in strutture sovraffollate nel cercare di mantenere la salute della comunità, quindi cercando di evitare la trasmissione di tutte quelle patologie tipicamente comunitarie che con un sovraffollamento del genere rischiano di rendere difficile la vita degli operatori sanitari. Secondo il garante regionale dei detenuti della Toscana si parla nel corso dello scorso anno di 5 suicidi su territorio regionale e di oltre 1053 atti di autolesionismo. Questi sono dati preoccupanti, da mettere sempre in correlazione con il fenomeno del sovraffollamento carcerario e della difficoltà di cura nei luoghi di detenzione.
0: I punti critici sono questi, non c'è niente da fare.
1: Ma assolutamente è una questione appunto, come dicevamo, sistemica, non tanto emergenziale.
0: No, certo.
1: Bisognerebbe mettere mano nel complesso, insomma, con una riforma più ampia possibile a tutta l'organizzazione. Certo.
0: Giovanni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Con te cambiamo decisamente argomento e parliamo però di un'altra cosa che è molto interessante, nel senso che Rimini ha adottato la variante, possiamo dire, a un piano regolatore urbanistico sull'edilizia. Con quale obiettivo, Simona?
3: Allora, intanto nominiamola, si chiama variante usi e ha l'obiettivo di possibilmente, laddove si veda la necessità, cambiare la destinazione d'uso delle strutture ricettive. Cosa significa? Un albergo è un albergo, evidentemente, sì, ma in una determinata fascia, ricordiamo che a Rimini ci sono veramente centinaia di alberghi, ne sono stati censiti ultimamente oltre 1000, sì, alcuni di questi però effettivamente sono lì da tanto tempo, alcuni chiusi o alcuni veramente navigano non in meravigliose acque, sì, e allora si dice perché non farlo diventare qualcos'altro, sempre a scopo turistico, quindi non del residenziale in riva al mare, che a molti piacerebbe, ma diciamo che il comune da una parte va incontro con questa variante a chi vuole investire nell'ambito turistico e quindi, sì, anche con un'offerta che corrisponda a quelli che sono i desideri oggi dei turisti. Tutti noi viaggiamo e quando andiamo in vacanza, rispetto anche a quando ci andavamo negli anni 80, negli anni 90 insieme alle nostre famiglie, abbiamo effettivamente delle richieste diverse. Ecco, è chiaro che un'amministrazione pubblica può farlo tramite degli strumenti e prova a capire se questo possa essere quello utile, cioè rimaniamo sempre con una proposta turistica, sì, ma cambiando un po' l'offerta.
0: Cambiando l'offerta, tu dicevi proprio destinazione d'uso, riconvertire queste strutture che, come hai detto tu, magari non funzionano più, sono abbandonati, sono addirittura chiusi, con funzioni diverse magari da prima, però sempre legate al turismo. Quindi se dovessimo fare qualche esempio, Simona?
3: Guarda, l'esempio più noto a livello anche di sistema paese sono i condotele, cioè quelle strutture che proprio in vista di una riqualificazione sono in parte alberghi, quindi, sì, a tutti gli effetti, sì, con i receptionist, con la sala, i camerieri, sì, e via dicendo, e invece in parte sono degli appartamenti, dei piccoli appartamenti sempre ad uso turistico. Però diciamo che, e lo sentiremo anche dall'assessora, c'è un'idea che mi porta tanto in Nord Europa, che devo, sì, dire, da noi ha un po' insomma l'idea di un turismo molto giovane, molto essenziale, ma in realtà almeno per chi viaggia in Nord Europa ha capito gli ostelli sì, possono
0: anche
3: essere cosa molto diversa.
0: Sono tenuti benissimo e quindi è come se tu vai in un B&B, no, seriale, possiamo dire, con
3: è
0: tante
3: così,
0: stanze.
3: È così.
0: Allora sentiamola, è nominata Valentina Ridolfi, assessora alla pianificazione del territorio, sentiamola.
4: Vuole aprire la possibilità di realizzare ogni tipo di struttura ricettiva, non necessariamente solo gli alberghi, per quanto gli alberghi rimangano fondamentali ovviamente per la nostra industria turistica, per andare incontro a un turista che è sempre più esigente e che ha sempre più diversificazioni nelle proprie esigenze. Introdurremo la possibilità di realizzare i condotel, che nel nostro territorio ancora non erano ammessi, residenze turistiche alberghiere con tutte le diverse forme, ostelli contemporanei, e ci auguriamo che sia l'opportunità davvero a Rimini di creare delle situazioni che poi oggi non guardano solo ai giovani, ma guardano anche a un pubblico, ad esempio nord europeo, che è abituato a questo tipo di capacità ricettiva orientata a un livello online, orientata a una presenza di spazi comuni, condivisi, e quindi che non è un ostello di quelli, insomma, come dire, che ricordiamo più legati alla dimensione associativa sociale, ma è proprio una vera forma ricettiva contemporanea, oltre ad altre funzioni che potranno essere a servizio del turismo ma anche dei residenti, come funzioni sportive, commerciali, ricreative e quant'altro.
0: Che poi, Simona, sull'ostello volevo dire una cosa: nominato l'Europa del Nord, ma io mi ricordo in Francia, a Parigi, e ti sto parlando di quando ho iniziato l'università, quindi un evo fa, non stiamo parlando di contemporaneità, stiamo parlando un po' prima, eravamo tutti studenti, tutti ex compagni di classe del liceo, e alla Défense, che è questo diciamo periferia di Parigi, però molto molto strutturata, e c'era questo foyer che era un ostello, uno dei posti più belli che io abbia mai visto, perché ci hanno detto andate all'ostello, sai, noi abituati appunto dico ma no, ma proprio all'ostello, però eravamo giovani, dove vuoi andare all'ostello? E lì già all'epoca era un ostello come concezione, però era tutto ordinato, pulito, il bagno era come quello di casa tua, insomma, capito?
3: Sì, quindi, esatto, Federica, io credo che dobbiamo anche un po' aprire ad altre situazioni, sì, che abbiamo visto, perché abbiamo bisogno di questo, cioè il dato, sì, ce lo dice, oggi sì, probabilmente non abbiamo più bisogno di alberghi uno vicino all'altro,
0: ma
3: due centimetri da...
0: Certo.
3: Dal muro dell'uno a quello dell'altro, ma ad esempio una cosa che è successa recentemente a Rimini: il comune ha acquisito due vecchie strutture completamente abbandonate e ne farà un parco, cioè le abbatterà e farà nascere un parco. È già successo con un'ex colonia che non aveva dei vincoli, sai, paesaggistici, anche legati
0: non è che puoi riconvertire tutto, insomma,
3: certo,
0: puoi anche togliere, levare qualcosa,
3: sì,
0: anche questo è
3: io
0: vero.
3: Io credo che oggi noi abbiamo bisogno di spazio da vivere, e quindi anche gli ambienti condivisi che dicevi tu sono molto belle, insomma, e poi appunto forse noi abbiamo l'idea ostello uguale zaino in spalla,
0: perché non ci sa, ma no, ma ci può anche venire il giovane con lo zaino in spalla, ma questo non significa che deve essere un posto inaccessibile ai più,
3: assolutamente, sì, comunque tu sei assolutamente contemporanea, vorrei dire,
0: sì,
3: non,
0: contemporanea,
3: sento di sottolineare questo aspetto,
0: non sai quanti anni fa, adesso faccio la conta, dopo te lo dico, sentiamo ancora Valentina Ridolfi.
4: Diciamo che con questa variante facciamo un po' il vedo. Facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
0: E non c'è dubbio, comunque Parigi erano 40 anni fa, quindi capito? Un evo così è.
3: Praticamente
0: così,
3: insomma, vabbè,
0: non sono di quelli che nasconde l'età, non c'è niente da nascondere.
3: Magari arriva qualche imprenditore parigino che ti fa una bella struttura che poi ti ricorda questo periodo.
0: Ma veramente,
3: perché no?
0: Ma perché no? Però è un'ottima idea questa del comune di Rimini, che come vedi va avanti bene e noi però siamo troppo avanti e te e ci dobbiamo salutare.
3: Come sempre.
0: Grazie.
3: Buona
0: Simone.
3: Giornata a tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao,
0: grazie. E noi adesso andiamo a Radio 3 M Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Con te torniamo indietro, ma poi andiamo avanti, nel senso che a Trapani c'è stato questo incontro con una riflessione sul cantico di Frate Sole, questo è l'800 anni di San Francesco, e a Trapani su che cosa si è riflettuto in particolare, Giuseppe?
5: Allora, è stato un incontro, prima di cosa devo dire, molto interessante, perché parlare sempre di San Francesco è una figura molto attuale, nonostante siano passati 800 anni dalla sua dipartita, diciamo il carisma di questo santo è sempre molto forte. Quindi il tema in cui si è concentrato è stato la sapienza del cantico delle creature, leggere San Francesco nel tempo della crisi, e quindi nell'aula magna del conservatorio Antonino Scodino di Trapani, attraverso anche la riflessione di Fra Antonino Clemenza, si è arrivati proprio ad analizzare, nel vero senso della parola, questo, uno dei primi scritti della letteratura italiana, perché in questo cantico chiama per ogni cosa, rappresenta ancora i valori della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, e tra l'altro si è anche incentrato il tema sul tema dell'acqua, perché in Sicilia, come sai benissimo, nonostante le piogge, nonostante tutto, a questo
0: periodo
5: si ripresenta questo problema.
0: Senti,
5: quindi
0: intanto sentiamolo. Intanto sentiamolo, che hai al tuo microfono Fra Antonino Clemenza, che è docente di filosofia dell'economia all'Ateneo Pontificio Antonianum. Sentiamo.
6: Il cantico è stato composto più di 800 anni fa, però nonostante questo Francesco ancora tutt'oggi ha qualcosa da dirci. Ha da dirci soprattutto per noi che viviamo in questo ambiente, dove all'interno del quale ognuno di noi sta, dove non si trova all'esterno o al di sopra o al centro, ma fa parte appunto del creato stesso. Questo significa quindi il rispetto di ogni creatura, a partire anche dalle azioni quotidiane. Viviamo in Sicilia dove l'acqua manca, e Francesco, quando dice quell'espressione che l'acqua è preziosa, ancora di più capiamo il senso di questo. Significa quindi un uso razionale di quella risorsa che è a noi data gratuitamente come dono. Così pure anche per quanto riguarda la terra, significa avere rispetto della terra. Anche qui siamo una terra di Sicilia dove, ahimè, l'estate diventa il focolaio continuo di incendi. Significa quindi un mancato rispetto, dove il fuoco sì è robustoso, ma allo stesso tempo distrugge. E quindi come tale significa avere rispetto poi di ogni creatura, a partire proprio dalla più piccola.
0: Ha sottolineato due punti critici, Giuseppe.
5: Uno l'avevo anticipato io, quello dell'acqua, tra l'altro sì. Sono già zone della Sicilia che già da oggi, da qualche giorno, stanno soffrendo la penuria di questo bene preziosissimo. E poi quello degli incendi, la stagione, qua apro una parentesi, dell'antincendio tra l'altro è partita già da quasi un mese, per fortuna ancora non si registrano non sono registrati roghi.
0: Non lo vogliamo dire.
5: È una piaga.
0: È stato declinato in questo modo, vedi com'è moderno il cantico alla terra di Sicilia. E adesso sentiamo ancora un'altra cosa, sempre da Fra Antonino Clemenza.
6: Il termine accura ha un doppio significato nel dialetto siciliano. Da una parte indica la vigilanza, lo stare attenti, che è appunto un aspetto della cura, cioè quello di prestare attenzione, dove non bisogna essere sbadati, perché la cura, se non ha appunto questa attenzione, rischia di essere appunto sbadata, di non essere appunto attenta. E l'altro aspetto però anche della cura è il prendersi cura, cioè di affidarsi appunto in questa azione di cura che è tipica in Francesco di Assisi, in quell'espressione che lui utilizza solo esclusivamente per la terra, che è sorella ma è anche madre, perché la cura è una virtù tipicamente femminile, ma che tutti, non soltanto quindi le donne, dovrebbero appunto avere, che consiste proprio in quello che Francesco dice, nel sostentare, nel governare, cioè di tener conto del bisogno dell'altro, per cui io posso dare una risposta, ma allo stesso tempo anche del governare, cioè di affidarsi anche a quella che la natura stessa ci dà, che è la cosiddetta legge di natura. Per cui anche qui la terra non è soltanto una risorsa da cui prendere quello che ci serve, ma essa stessa invece diventa norma, diventa appunto legge per noi appunto esseri umani.
0: Ecco, questo avere cura di tutto ciò che ci circonda, teoricamente, no? Resta sempre un po' teorico, nella pratica però lo facciamo, Giuseppe, no?
5: Non lo facciamo poco e niente, sinceramente, anche vedendo la cronaca, anche che spesso qui nella nostra isola si parla di rifiuti abbandonati, parla di discariche, parla di tanto altro, di incendi, di acqua che viene, diciamo, buttata via, questa cura non c'è. Tra l'altro, fra Clemenza, mi ha sorpreso, io da siciliano a cura ho sempre, noi l'abbiamo sempre utilizzato come prestare attenzione, ma questa nuova chiave di lettura, ovvero avere cura e custodire, ci ha molto affascinato, diciamo che forse non ci
0: ha allargato il significato della parola. Benissimo, una cosa molto interessante, abbiamo imparato qualcos'altro oggi. Giuseppe, grazie.
5: Grazie a te, auguro a tutti buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.

0: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il Papa è in Spagna. Papa Leone XIV alla cattedrale di Barcellona, presiedendo la preghiera dell'ora media, questo pomeriggio ha detto: in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, in una società sempre più frammentata e individualistica, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità, di accoglienza, concordia, pace, anche a costo di sacrifici e rinunce. E questa mattina ha incontrato a Madrid, prima di partire per Barcellona, i volontari impegnati nell'accoglienza. A loro ha detto: la gratuità è un lievito che fa crescere la qualità umana, etica e spirituale di una società, tanto più in un mondo continuamente influenzato dalla logica dell'interesse. Inchiesta sul ponte di Messina. La procura di Roma indaga per corruzione. Indagate tre persone, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti per il via libera all'opera.
1: Un'altra tegola sul progetto per il ponte sullo stretto di Messina. La procura di Roma è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione e rivelazioni del segreto d'ufficio. Tre persone tutte coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura. Si tratta di un imprenditore di Reggio Calabria ma residente a Roma, di un avvocato già consigliere della società Stretto di Messina S.p.A. e di un ex presidente della Corte dei Conti. Perquisite dai carabinieri dei ROS le loro abitazioni, sequestrati telefonini, PC e diversi documenti ora al vaglio degli inquirenti. Secondo i magistrati romani, l'imprenditore e l'avvocato, nel tentativo di condizionare il giudizio della Corte in favore della società responsabile dell'opera, avrebbero avvicinato con promesse di nuove opportunità lavorative un responsabile contabile degli uffici centrali di Roma. I due avrebbero anche tentato di corrompere altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo e rivelato a soggetti terzi notizie coperte da segreto acquisite da l'ex giudice della Corte dei Conti, ora indagato. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Dall'estero ancora raid israeliani sul sud del Libano. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una zona popolare residenziale a Tiro. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata nel paese con la bimba di 3 anni, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'ex marito. Infine, Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il torneo del Roland Garros. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Solo musica italiana. Viva l'Italia!
7: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
6: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
7: Viva l'Italia!
8: Radio Icaro.
7: Solo musica italiana.
9: Le ragazze ci sorridono.

0: di Pierina Paganelli. La Corte è ancora in camera di consiglio dalle 10.15 di questa mattina, in attesa del verdetto nei confronti dell'unico imputato, Luis da Silva. In aula c'era Valeria Bartolucci, moglie di da Silva, accompagnata dall'avvocato Chiara Rinaldi. Sentiamola.
1: Nessuna decisione che attiene la vita delle persone è semplice. Mai quando si entra in un tribunale si può stare tranquilli e sereni. Anche questa mattina la difesa di Luis da Silva hanno elencato una serie di elementi che spero vivamente vengano presi in considerazione dalla Corte. Restiamo, come dire, in religiosa attesa.
2: Valeria è il grande alibi di Luis, è lei che spiega in qualche modo che ovviamente Luis era in casa.
1: Beh, questo dato, questo elemento è stato comunque in parte sconfessato, nel senso che gli alibi, se così li possiamo chiamare, di Luis da Silva sono i dispositivi, sono le perizie foniche, sono tutte quelle prove acquisite come tali in incidente probatorio e non con consulenze di parte, ma acquisite con un incidente probatorio, quindi con una valenza probatoria importante, acquisite agli atti.
2: La tua presenza sempre qui significa insomma che la tua fiducia non è mai vacillata anche nei confronti sia della Corte che del marito.
3: Ovviamente.
2: Perché tu hai sempre ritenuto che lui era insomma naturalmente innocente, l'hai visto con i tuoi occhi lì sul divano quella sera.
3: Come ho malo dicendo da 2 anni a questa parte, anzi quasi 3.
2: Pensi che la Corte gli crederà?
1: Non facciamo pronostici.
3: Non spetta a me azzardare queste ipotesi.
2: Tutta questa base, come la stai vivendo queste ultime ore di attesa?
3: È come una persona che resiste, di che io credo che la verità prima o poi emergerà.
4: Valeria, mai paura?
3: Oh.
2: C'è un po' di paura?
3: Un po' di tutto. Un po' di speranza, un po' di paura, un po' di timore.
2: Hai letto paura negli occhi di lui, secondo ciò del suo sguardo?
3: Non l'ho incrociato, mi è scappato il momento.
0: Presente anche la famiglia di Pierina Paganelli, ascoltiamo Giuliano Saponi, figlio di Pierina, e l'avvocata Monica Lunedei, legale della famiglia.
5: Per noi tutto quello che è stato detto, mostrato, purtroppo è molto reale, molto reale. Aspettiamo, vediamo cosa dirà la giuria. Adesso aspettiamo solo quel momento.
2: Questa certezza da cosa ti deriva?
5: Dall'aver esaminato con lucidità, calma, tutto quello che mi è stato proposto, sottoposto. L'ho vissuto io, anzitutto, era importante questo. Ho capito che non si parlava di cose di un certo tipo, ma di cose purtroppo molto reali. Adesso vediamo.
6: Quello che ci ha portato a questo convincimento è stato il lavoro della Procura, che sin dal primo giorno, come abbiamo avuto modo di dire, ha vagliato ogni possibile suggestione, ogni pensiero, ogni elemento portato da questa difesa per conto della famiglia. Quindi anche quando questa cosa avrebbe voluto dire

0: rimettere in discussione mesi, anni di indagine, ogni elemento è stato approfondito per dare la massima serenità a queste persone, che il massimo si stava facendo per trovare la verità e l'assassino della madre. Quindi non è per partito preso che oggi ci appoggiamo alla richiesta di condanna del pubblico ministero, ma è perché abbiamo toccato con mano quello che è stato fatto e abbiamo assistito a questo processo.
1: Forse spesso purtroppo è venuto un po', è caduto un po' in secondo piano, no? Il fatto che una persona di 78 anni, una nonna, una mamma, fosse stata brutalmente uccisa.
0: Assolutamente, anche questo abbiamo cercato di portare in aula. La loro sofferenza è stata legata tanto all'evento quanto al fatto che la vittima sia stata a un certo punto dimenticata e che talvolta si siano in sedi molto diverse da quelle processuali e molto lontane per fortuna da questo processo, sollevati anche dei dubbi sulla famiglia. Dubbi sulla famiglia noi li percepiamo anche nel momento in cui si va a parlare di indagini a senso unico, di piste alternative. Qualcosa che non si può tollerare, perché questa famiglia non l'ha tollerato e non l'avrebbe tollerato. Quindi, senza che ce ne fosse bisogno, noi abbiamo sempre sollecitato indagini a 360 gradi e con questa serenità oggi attendiamo una sentenza.
2: La difesa invece ha cercato di smontare l'impianto accusatorio, suggerendo anche altre piste. Sentiamo ora l'avvocato Andrea Guidi, che insieme al collega Riario Fabbri difende il 36enne senegalese.
3: È stato opportuno evidenziare che, secondo i principi dell'onere probatorio, anche quello di escludere le piste alternative per appunto verificare se queste siano concrete o meno, non spetta di certo alla difesa fare questa attività, ma spetta alla pubblica accusa. Quindi abbiamo individuato tutti quelli che sono gli elementi che potevano portare altrove rispetto alla posizione di Luis da Silva.
1: Quest'altrove, voi avete ipotizzato, potesse portare anche a Loris Bianchi, perché a vostro dire, insomma, non rientrano, non ci sarebbero i tempi, o comunque ci sarebbero delle ombre nel suo ritorno a casa la sera del delitto.
3: Non indichiamo nessuno, indichiamo semplicemente che ci sono delle situazioni che potenzialmente possono essere idonee a realizzare degli scenari diversi, e queste scenari devono essere appunto indagati. C'è un elemento che credo che sia messo in modo chiaro: a un certo punto del tragitto vengono compiuti dei passi e il signor Loris Bianchi non ha riferito di aver interrotto il tragitto e quindi di aver fatto dei passi.
1: Invece questi passi non sarebbero stati compiuti da Luis da Silva la sera del delitto, come invece ipotizzato dalla procura, quando sostiene che lo stesso da Silva attenderebbe la vittima sul proprio balcone di casa.
3: Lo stesso applicativo ELT identifica in questo caso in negativo l'assenza di passi, sia nel momento in cui si dice che avrebbe mandato dei messaggi vocali sul terrazzo, quindi che avrebbe registrato dei suoni compatibili con l'esterno. In realtà non ci sono passi per più di 15 minuti, quindi qualcosa che io ritengo irrealistico, sia quando alle 22.08.50, quindi in contemporanea con la presenza della macchina di Pierina che scende nel garage, che lui risulta fermo perché sicuramente utilizza il cellulare, ma non vi è alcun movimento segnalato dall'ELT.
2: Cambiamo argomento, migliorano i dati del mercato del lavoro in Romagna, ma restano forti criticità legate al gap di genere e di età. E quanto emerge dall'analisi realizzata dalla CISL Romagna? Sentiamo il servizio di Andrea Polazzi con l'intervista a Francesco Marinelli, segretario generale di CISL Romagna.
4: I dati sul mercato del lavoro, pur in miglioramento, aprono a necessarie riflessioni. Nel riminese, come nel resto della Romagna, crescono infatti gli occupati, ma aumenta il divario di genere e i giovani restano indietro. Nel 2025 in provincia il tasso d'occupazione maschile è arrivato all'85,6%, più alto della media regionale e romagnola, ma quello femminile si è fermato al 65,1%, con un gap di oltre 20 punti, uno dei più elevati. Lo scorso anno è migliorato il tasso di disoccupazione, ma se quello maschile a Rimini è arrivato al 3,7%, quello femminile è ancora al 5,8%. Il nodo più critico è però quello dell'inattività, dove proprio nel riminese si registra uno dei divari di genere più marcati dell'Emilia-Romagna, 37,3% per le donne, 16,5% per gli uomini. Crescono le dimissioni volontarie e nel 2024 in tutta la regione ben il 65% ha riguardato madri lavoratrici, per oltre la metà dei casi alla nascita del primo figlio. Anche la tipologia contrattuale evidenzia un gap consistente. Nella riminese solo il 3,5% delle donne ha un tempo indeterminato in regione oltre il 13%, contro il 6% degli uomini, 19% in regione. Inoltre, la maggior parte dei contratti, 6 su 10, per le donne sono part-time rispetto ai 4 maschili. I giovani non se la passano meglio. La disoccupazione nella fascia 15-24 anni è balzata al 17,4% in regione, con 17.000 occupati persi in un anno. E nelle province romagnole meno del 20% delle ragazze fino ai 24 anni risulta occupata o in cerca di impiego.
5: Rimangono due elementi di criticità molto forte per quanto concerne le donne e i giovani. Per quanto concerne le donne, occorre da questo punto di vista investire in azioni molto forti, con una contrattazione che sempre di più sia orientata a favorire la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, e dall'altra parte più servizi dedicati alle famiglie. Per quanto concerne i giovani, occorre un grande investimento sul lavoro di qualità e soprattutto sulla formazione, creando quei meccanismi che possano davvero dare maggiori opportunità ai giovani in un mercato del lavoro che risulta essere sempre più complesso e difficile.
2: Aumentano però anche gli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna. Nel primo quadrimestre del 2026 sono morte in regione 19 persone per causa di lavoro. 26.477 gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-aprile, la maggior parte dei quali nella fascia d'età tra i 41 e i 65 anni. I settori dell'industria e dei servizi sono quelli maggiormente coinvolti. A Rimini sono state 1.675 gli infortuni denunciati nel quadrimestre, con un aumento del 14,1%. Per quanto riguarda le malattie professionali, il dato al 30 aprile 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 conta nel riminese già 241 denunce. Giovedì alle 15 nella chiesa di San Pietro di via Andrea Costa a Forlimpopoli, l'ultimo saluto a Piero Pasini, scomparso ieri a 84 anni. Con lui in panchina Rimini centrò la prima storica promozione in A1 di pallacanestro nel 1984. Sentiamo il ricordo di Maurizio Benatti, playmaker di quella mar che fece sognare i tifosi riminesi.
6: Ci lascia sicuramente un uomo che nel mondo dello sport riminese ha lasciato un segno indelebile, un triennio fatto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente nei cui pressi Elia si era nascosto si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orzo. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me, per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina nella giara non si esaurirà e l'orzo dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina nella giara non venne meno e l'orzo nell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva preannunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio sul vostro letto esaminate il vostro cuore. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, che cosa lo si renderà salato? E null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
1: Amen.

vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sono due cose che non vanno d'accordo facilmente, perché ci sono delle opere buone che quando vengono compiute non provocano la gloria al Signore, ma a colui che le ha fatte. Qui invece Gesù parla di opere buone che non attirano gloria, applausi, meriti su chi le ha fatte, ma sul Signore. È interessante da questo punto di vista dare uno sguardo a questa vedova, che non è che faccia una cosa molto intelligente, però l'opera buona che fa lei dà gloria a Dio, non a se stessa, perché non è una cosa molto intelligente quella che fa. Il profeta Elia viene mandato da lei perché non pioveva sulla terra, ma la colpa era di Elia se non pioveva. È lui che ha invocato la siccità come punizione al re. Quindi per forza non pioveva. Nel torrente Cherit, abbiamo sentito ieri sera, mi sembra, c'era l'acqua e lui beveva quell'acqua lì. I corvi gli portavano carne alla sera e pane a pranzo, è una bella dieta. Proteine alla sera, carboidrati a pranzo. Incredibile, com'è avanti la Bibbia. Carboidrati a pranzo, proteine alla sera. Allora Elia va da questa vedova che ha un figlio, un pugno di farina nell'orcio, nella giara, e un pugno d'olio, un po' d'olio. E Elia gli dice: fai una focaccia per me. È interessante quello che fa la vedova. Farò qualcosa per me e per mio figlio, poi mangeremo e poi moriremo di fame. Questa è la sua prospettiva. Elia gli dice: fa come vuoi, però prima fa una focaccia per me. Perso per perso, questa donna fa una focaccia prima per Elia. La gloria non è sua, perché in fondo perso per perso, non aveva più niente da perdere. L'unica era rischiare e fidarsi sulla parola di Elia. La bella figura forse la fa Elia? La bella figura la fa il Signore. Ecco quali sono le buone opere che danno gloria a Dio. In buona sostanza, dobbiamo smettere di difenderci. Dobbiamo smettere di difendere i nostri diritti, confidare nell'aiuto del Signore. E quando avremo assunto questo spirito di arrendevolezza, di adattabilità alle fatiche della vita e di gratitudine per le cose che ci vengono date, per tutte, quelle che ci piacciono e anche per quelle che non ci piacciono, allora le nostre opere daranno gloria a Dio, non a noi. Si tratta di un genere speciale di opere buone, che non fanno riferimento alla nostra grandezza, ma fanno riferimento piuttosto alla nostra allegria, alla nostra gioiosità, alla nostra adattabilità. D'altra parte, se volete una parola che ha a che fare con il darwinismo, le specie che sono sopravvissute sono quelle che si sono adattate.
Allora siamo alla scuola di Gesù per imparare ad essere sempre gioiosi, sempre grati, con una grande disponibilità alla rinuncia, alla difesa. Perché noi abbiamo la certezza che il Signore pensa a noi. Per cui perché mi devo difendere? Perché devo mettere i paletti? Perché devo preoccuparmi per il futuro? A me pensa il Signore. La vedova di Sarepta di Sidone è una bella maestra per noi. E credo che questo suo esempio coraggioso, ma anche molto astuto alla fine della fiera, sia davvero un bel insegnamento e sia un buon commento alle parole di Gesù. Le vostre opere buone, vedano le vostre opere buone, ma non per dare gloria a voi, ma per dare gloria al Signore.

0: Preghiamo. Fratelli e sorelle, oggi, ogni giorno della nostra vita è una grazia del Signore, un'occasione posta nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per la Santa Chiesa, perché guidata dallo Spirito del Signore sappia riconoscere nella vita di tutti i giorni i segni della presenza di Dio, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per tutti noi rinati nel battesimo, perché il Signore ci preservi dal peccato e ci faccia crescere nell'esperienza viva dello Spirito, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Per l'uomo e la donna che lavorano, perché l'impegno quotidiano necessario al sostentamento delle famiglie giovi anche a rendere più giusti e cordiali i rapporti tra tutti i membri della società, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Vittorio e Peppino, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Assisti, o Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fai che portiamo con gioia il peso e la gloria della loro fatica quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

veramente santo, sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia, con la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò.

0: Preghiamo.
1: O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti, non solo a parole e con la lingua, ma coi fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Valeria, mai paura.
1: Oh. C'è un po' di paura.
2: Tutto, un po' di tutto. Un po' di speranza, un po' di paura, un po' di timore.
1: Hai letto paura negli occhi di lui, secondo c'è adesso sguardo?
2: Non l'ho incrociato, mi è scappato il momento.
3: Presente anche la famiglia di Pierina Paganelli, ascoltiamo Giuliano Sapponi, figlio di Pierina, e l'avvocata Monica Lunedei, legale della famiglia.
4: Per noi tutto quello che è stato detto, mostrato, purtroppo è molto reale, molto reale. Aspettiamo, vediamo cosa dirà la giuria, adesso aspettiamo solo quel momento.
5: Questa certezza da cosa ti deriva?
4: Dall'aver esaminato con lucidità, calma, tutto quello che mi è stato proposto, sottoposto, l'ho vissuto io anzitutto, era importante questo, ho capito che non si parlava di cose di un certo tipo, ma di cose purtroppo molto reali. Adesso vediamo.
6: Quello che ci ha portato a questo convincimento è stato il lavoro della Procura, che sin dal primo giorno, come abbiamo avuto modo di dire, ha vagliato ogni possibile suggestione, ogni pensiero, ogni elemento portato da questa difesa per conto della famiglia. Quindi anche quando questa cosa avrebbe voluto dire rimettere in discussione mesi, anni di indagine, ogni elemento è stato approfondito per dare la massima serenità a queste persone, che il massimo si stava facendo per trovare la verità e l'assassino della madre. Quindi non è per partito preso che oggi ci appoggiamo alla richiesta di condanna del pubblico ministero, ma è perché abbiamo toccato con mano quello che è stato fatto e abbiamo assistito a questo processo.
7: Forse spesso purtroppo è caduto un po' in secondo piano, no? Il fatto che una persona di 78 anni, una nonna, una mamma, fosse stata brutalmente uccisa.
6: Assolutamente, anche questo abbiamo cercato di portare in aula. La loro sofferenza è stata legata tanto all'evento quanto al fatto che la vittima sia stata a un certo punto dimenticata e che talvolta si siano in sedi molto diverse da quelle processuali e molto lontane per fortuna da questo processo sollevati anche dei dubbi sulla famiglia. Dubbi sulla famiglia noi li percepiamo anche nel momento in cui si va a parlare di indagini a senso unico, di piste alternative. Qualcosa che non si può tollerare, perché questa famiglia non l'ha tollerato e non l'avrebbe tollerato. Quindi senza che ce ne fosse bisogno noi abbiamo sempre sollecitato indagini a 360 gradi e con questa serenità oggi attendiamo una sentenza.
3: La difesa invece ha cercato di smontare l'impianto accusatorio suggerendo anche altre piste. Sentiamo ora l'avvocato Andrea Guidi, che insieme al collega Riario Fabbri difende il 36enne senegalese.
8: È stato opportuno evidenziare che secondo i principi dell'onere probatorio anche quello di escludere le piste alternative per appunto verificare se queste siano concrete o meno, non spetta di certo alla difesa fare questa attività, ma spetta la pubblica accusa. Quindi abbiamo individuato tutti quelli che sono gli elementi che potevano portare altrove rispetto alla posizione di Luiz da Silva.
7: Quest'altrove voi avete ipotizzato potesse portare anche a Loris Bianchi, perché a vostro dire insomma non rientrano, non ci sarebbero i tempi o comunque ci sarebbero delle ombre nel suo ritorno a casa la sera del delitto.
8: Non indichiamo nessuno, indichiamo semplicemente che ci sono delle situazioni che potenzialmente possono essere idonee a realizzare degli scenari diversi e questi scenari devono essere

0: appunto indagati. C'è un elemento che credo che sia emerso in modo chiaro: a un certo punto del tragitto vengono compiuti dei passi e il signor Loris Bianchi non ha riferito di aver interrotto il tragitto e quindi di aver fatto dei passi.
1: Invece questi passi non sarebbero stati compiuti da Luis da Silva la sera del delitto, come invece ipotizzato dalla procura, quando sostiene che lo stesso da Silva attenderebbe la vittima sul proprio balcone di casa.
0: Lo stesso applicativo ELT identifica in questo caso in negativo l'assenza di passi, sia nel momento in cui si dice che avrebbe mandato dei messaggi vocali sul terrazzo, quindi che avrebbe registrato dei suoni compatibili con l'esterno. In realtà non ci sono passi per più di 15 minuti, quindi qualcosa che io ritengo irrealistico, sia quando alle 22.08.50, quindi in contemporanea con la presenza della macchina di Pierina che scende nel garage, che lui risulta fermo perché sicuramente utilizza il cellulare, ma non vi è alcun movimento segnalato dall'ELT.
2: Cambiamo argomento, migliorano i dati del mercato del lavoro in Romagna, ma restano forti criticità legate al gap di genere e di età. E quanto emerge dall'analisi realizzata dalla CISL Romagna? Sentiamo il servizio di Andrea Polazzi con l'intervista a Francesco Marinelli, segretario generale di CISL Romagna.
3: I dati sul mercato del lavoro, pur in miglioramento, aprono a necessarie riflessioni. Nel riminese, come nel resto della Romagna, crescono infatti gli occupati, ma aumenta il divario di genere e i giovani restano indietro. Nel 2025 in provincia il tasso d'occupazione maschile è arrivato all'85,6%, più alto della media regionale e romagnola, ma quello femminile si è fermato al 65,1%, con un gap di oltre 20 punti, uno dei più elevati. Lo scorso anno è migliorato il tasso di disoccupazione, ma se quello maschile a Rimini è arrivato al 3,7%, quello femminile è ancora al 5,8%. Il nodo più critico è però quello dell'inattività, dove proprio nel riminese si registra uno dei divari di genere più marcati dell'Emilia-Romagna, 37,3% per le donne, 16,5% per gli uomini. Crescono le dimissioni volontarie e nel 2024 in tutta la regione ben il 65% ha riguardato madri lavoratrici, per oltre la metà dei casi alla nascita del primo figlio. Anche la tipologia contrattuale evidenzia un gap consistente. Nel riminese solo il 3,5% delle donne ha un tempo indeterminato in regione oltre il 13%, contro il 6% degli uomini, 19% in regione. Inoltre, la maggior parte dei contratti, 6 su 10, per le donne sono part-time, rispetto ai 4 maschili. I giovani non se la passano meglio. La disoccupazione nella fascia 15-24 anni è balzata al 17,4% in regione, con 17.000 occupati persi in un anno. E nelle province romagnole, meno del 20% delle ragazze fino ai 24 anni risulta occupata o in cerca di impiego.
4: Rimangono due elementi di criticità molto forte per quanto concerne le donne e i giovani. Per quanto concerne le donne, occorre da questo punto di vista investire in azioni molto forti, con una contrattazione che sempre di più sia orientata a favorire la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, e dall'altra parte più servizi dedicati alle famiglie. Per quanto concerne i giovani, occorre un grande investimento sul lavoro di qualità e soprattutto sulla formazione, creando quei meccanismi che possano davvero dare maggiori opportunità ai giovani in un mercato del lavoro che risulta essere sempre più complesso e difficile.
2: Aumentano però anche gli infortuni sul lavoro in Emilia-Romagna. Nel primo quadrimestre del 2026 sono morte in regione 19 persone per causa di lavoro, 26.477 gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-aprile, la maggior parte dei quali nella fascia d'età tra i 41 e i 65 anni. I settori dell'industria e dei servizi sono quelli maggiormente coinvolti. A Rimini sono state 1.675 gli infortuni denunciati nel quadrimestre, con un aumento del 14,1%. Per quanto riguarda le malattie professionali, il dato al 30 aprile 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 conta nel riminese già 241 denunce. Giovedì alle 15 nella chiesa di San Pietro di via Andrea Costa a Forlimpopoli l'ultimo saluto a Piero Pasini, scomparso ieri a 84 anni. Con lui in panchina Rimini centrò la prima storica promozione in A1 di pallacanestro nel 1984. Sentiamo il ricordo di Maurizio Benatti, playmaker di quella mar che fece sognare i tifosi riminesi.
5: Ci lascia sicuramente un uomo che nel mondo dello sport riminese ha lasciato un segno indelebile, un triennio fatto di successi, dalla promozione in A1 ai bei piazzamenti nei campionati successivi in A1. E Piero, oltretutto, per me è stato uno di quegli allenatori che mi ha ridato vigore, mi ha dato la responsabilità, mi ha messo in mano le chiavi della squadra, si fidava ciecamente di me con Ernesto. Molti miei compagni hanno avuto un'evoluzione grande sotto la sua guida, hanno dato sicuramente al di sopra delle aspettative, e quindi questa è stata una delle prerogative di Piero come allenatore, anche se dal modo che aveva a che fare sembrava burbero. Chiaramente, come tutti gli allenatori, quando allenano hanno pochi fronzoli, poco scherzare, però fuori del campo è sempre stata una persona piacevole e godevole, quindi chiaramente il ricordo suo è grande, gli ho voluto bene.
2: Anche la Dol Basket Rimini ha tributato un doveroso saluto a Pasini, uno dei più amati e vincenti allenatori della pallacanestro riminese, si legge in una nota ufficiale, e la leggenda delle sue imprese sportive accompagna ancora oggi chiunque, veterano del Flaminio o giovane tifoso, abbia questi colori nel cuore. La squadra di Dell'Agnello tornerà in campo questa sera per gara 2 della finale playoff ancora a Verona contro la Tezenis, con i Veneti in vantaggio 1-0 nella serie. Palla 2 alle 20:45 al Palamagis. Era l'ultima notizia di questo nostro giornale radio. Prossima edizione domani alle 12:30. Grazie per averci seguito. A voi tutti una buona serata.
6: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in blu alle 18.20, a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. B.B. Mac, Honky Tonks and Neon Lights. Jordan Lee King è originario di Middlesbrough in Kentucky ed è un cantautore indipendente che porta nella sua musica l'autentico sound appalacciano e racconta storie sulle difficoltà, le prove quotidiane che la vita ci pone di fronte e le complesse relazioni che si vivono nella regione dei Monti Appalachi. Nel febbraio del 2024 ha pubblicato il suo album By and By, che ha raccolto un grande successo di critica. Il 29 maggio di quest'anno ha pubblicato il suo nuovo album King of the Bluegrass, questa è la title track, lui è Jordan Lee King.

King of the Bluegrass, Jordan Lee King. Charlie Crockett è l'uomo più laborioso nell'ambito della musica country. Nel giro di 2 anni ha pubblicato circa 6 album e ha pubblicato Age of the Ram il 7 aprile. Questo è il 3° e ultimo capitolo della sua saga The Sagerbrush Trilogy, realizzata insieme al coproduttore e amico e musicista Shooter Jennings. Il titolo del primo singolo, Fastest Gun Alive, è quello di un film del 1956 interpretato da Glenn Ford e ci porta a fare un viaggio indietro nel tempo, nel vecchio West. E il protagonista della canzone incarna lo spirito di un leggendario killer senza nome, Charlie Crockett, Fastest Gun Alive.

Lance Rogers è originario di Berea, la città con la più alta crescita demografica del Kentucky degli ultimi 20 anni, ed è soprattutto una voce emergente nella scena musicale indipendente roots country dello Stato. Ha iniziato a scrivere canzoni nel 2017 semplicemente come cura per gestire lo stress e ha tenuto il suo primo concerto l'anno successivo. Il suo percorso nella musica è iniziato con una occasione incredibile, perché ha aperto il concerto di Chris Knight e ha condiviso il palco anche con Warren Davis. Ha pubblicato il suo album omonimo nel 2021 ed è cofondatore di For the Law for Appalachia e KD Music Media, due organizzazioni dedicate al supporto della musica indipendente e della cultura roots nel Kentucky. Lance Rogers, questo è il suo ultimo singolo, Just About Summertime.

0: Lance Rogers insieme a Dan Wheeler. Il 9 di giugno si celebra la giornata mondiale di Donald Duck, da noi conosciuto meglio come Paperino, nel giorno del suo compleanno. Infatti Donald Duck fece il suo debutto cinematografico il 9 giugno 1934 in La Gallinella Saggia, diventando immediatamente un'icona non solo del mondo Disney ma dell'animazione in generale. Il personaggio di Donald Duck è apparso in oltre 190 tra film, fumetti e libri, più di qualsiasi altro personaggio Disney. La sua carriera di attore gli è valsa premi Oscar e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Per festeggiare il Donald Duck Day ce lo ascoltiamo insieme a Mickey Mouse e a Goofy, vale a dire Topolino e Pippo, in Ride Them Cowboy.
1: Get along there!
2: No, no,

Wayne Brereton, Biddy Mulligan featuring Orla Levy. Hank Weaver è originario di Bells in Texas e si è rapidamente affermato come una delle voci emergenti più promettenti del panorama musicale country e red dirt texano. Il suo stile di scrittura prende ispirazione da Steve Earle, Tosh Snyder, Guy Clark e Town Van Zandt ed è stato accolto con entusiasmo nella comunità del Cheadon Street Warehouse, un leggendario locale di musica dal vivo e honky tonk situato a San Marcos in Texas, costruito nel 1910 e trasformato nel 1974 da Ken Filley in una sala da concerti. Il locale è famoso per essere il luogo in cui George Strait e gli Ace in the Hole Band hanno tenuto il loro primo concerto nel 1975. Hank ha incominciato a pubblicare la sua musica nel 2022 e nel 2026 esce con un nuovo album, Me and My Blues. Questa è la title track, Hank Weaver.

Jones, Hank Weaver, Tim Hall and the Buffalo Country sono una country band con sede a Hickory in North Carolina. Tim Hall ha condiviso in carriera il palco con importanti icone della musica country, tra questi Vance Gill, Lee Ann Womack e Tracy Lawrence. È salito alla cronaca per aver scritto ed eseguito la canzone del titolo, presente nella quinta stagione della serie televisiva Yellowstone. Tim Hall and the Buffalo Country, I Could Step Off Any Bridge.

I could step off any bridge, T-Mall and the Buffalo Country. Stephen James Porter è meglio conosciuto come Stevie Blue Jeans ed è un cantautore country emergente originario di Lorette nella provincia di Manitoba in Canada. Nella sua musica fonde le radici country con un pizzico di honky tonk. Ha pubblicato il suo album di debutto nel 2011 e all'inizio di quest'anno ha pubblicato il suo nuovo singolo Left Austin, Stephen James Porter.

Left us in Steven James Porter. Maverick Murphy è nato e cresciuto nel southeast del Texas. Suo padre Patrick ha pubblicato alcuni singoli e una manciata di album tra gli anni 90 e il 2000. Fin da quando era piccolo si univa al padre sul palco ed era lì seduto anche mentre George Jones cantava a pochi passi da lui. Maverick ha cominciato a frequentare palcoscenici cantando per la sua chiesa, la Church of the King Eckery in Texas, e per poi cominciare a farsi un nome nei locali di musica country di Houston. A maggio 2024 ha firmato con la prestigiosa Blues Highway Records ed ha pubblicato il suo primo EP, a cui fa seguito questo nuovo EP, Gonna Make You Miss Me, dal quale ascoltiamo I Can Hear the Honky Tonk, Maverick Murphy.

Maverick Murphy. Siamo arrivati al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Se volete potete incontrare ancora la musica dei due generi, quello country e quello western, tutte le sere su Radio Iker in Blu alle 18:20 a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. That's all folks, Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Jackson Hole, Wildflower. I want